0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La città era gioiosa della luce mattutina, dei luoghi che si erano mostrati lugubri e cupi durante tutta la notte. Ora s'abbellivano d'un sorriso e i fulgi di raggi che danzavano sulle finestre delle stanze e scintillavano attraverso persiane e cortine innanzi agli occhi dei dormienti riempivano di luce anche i loro sogni, fugando le ombre notturne. Charles Dickens, La bottega dell'antiquario.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se tu non mi ami, io ti amo abbastanza per tutti e due. Ernest Hemingway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il tempo sprecato è esistenza. Il tempo impiegato proficuamente è vita. Edward Young.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore vince ogni cosa. Virgilio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La nostra felicità dipende da quello che siamo, dalla nostra individualità, mentre per lo più prendiamo in considerazione ciò che abbiamo e ciò che rappresentiamo. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Perseguire un obiettivo che cambia continuamente e che non è mai raggiunto è forse l'unico rimedio all'abitudine, all'indifferenza, alla sazietà. È tipico della condizione umana ed è elogio della fuga, non per indietreggiare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è una grande avventura verso la luce. Paul Claudel.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le decisioni del nostro passato sono le fondamenta del nostro presente. Dan Brown.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. Samuel Beckett.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita ha quattro sensi: amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, vinci sempre. Oriana Fallaci.

0: Nella notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique. C'est la musique.

0: Entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È mercoledì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione.

0: informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.
1: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Ma senti qui che bella energia, Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Buongiorno amici, sigla.
1: Radio Monte Carlo.
0: Già.
1: Breaking news.
0: È proprio tempo di breaking news, 4 minuti dopo le 5. Buongiorno Albisti, buongiorno Albiste, siete in diretta su Radio Monte Carlo. Breaking news che come ogni mattina dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia con un sacco di approfondimenti, 120 minuti di notizie, curiosità. Spaziamo veramente in ogni lato possibile, immaginabile, sempre poi collegati ovviamente anche alla rassegna stampa e a quello che i giornali ci proporranno anche oggi. Una nottata mia, se posso dire, decisamente particolare. Ho dormito serena, devo aver sognato qualcosa di strano, non mi ricordo cosa altrettanto particolare, perché di solito io ho una condanna, cioè ogni mattina mi apro gli occhi, mi sveglio e mi ricordo esattamente quello che ho sognato, che nei casi dove è una cosa piacevole va benissimo, in altri casi un po' meno, perché poi insomma mi serve mezza giornata per recuperare il tutto, ma chissà, c'ho proprio quell'energia lì friccicherella e il mio cervello mi dice: è successo qualcosa, però non riesco ad arrivarci. Comunque, riconnettiamo i pensieri. Buongiorno Federica De Boni.
2: Buongiorno Laura.
0: Come stai?
2: Bene, grazie.
0: Oh, sono molto...
2: Ho dormito molto bene, vedi? Poco ma intensamente.
0: E allora benvenuta anche tu nel club di quelli che stanotte sono riusciti a dormire. Mercoledì 30 di settembre, davanti a me Paolo Rossato. Tu hai dormito tutto bene? Tu c'hai anche i bambini piccolini, quindi insomma bisogna anche lì mettersi una mano sul cuore. Io sono Laura Ghislandi, abbiamo detto tutto, credo, ci manca solo la musica, ripartiamo così.

0: Radio Monte Carlo Breaking News, 9 minuti dopo le 5, ancora molto presto, che meraviglia. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, primo appuntamento con le previsioni del tempo, ovviamente a cura di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di meteo.it. Cosa succederà nella parte centrale di questa settimana? Ebbene, insisterà l'alta pressione che terrà lontane le perturbazioni, quindi prevalenza di tempo bello e piogge quasi del tutto assenti. E allora, quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di mercoledì e giovedì? Come già accennato, splenderà quasi dappertutto il sole, appena un po' di nuvolosità al nord-ovest e Sardegna, la possibilità al nord-ovest e Sardegna anche di qualche breve acquazzone pomeridiano, temperature sempre al di sopra delle medie stagionali, con valori in alcune zone dal sapore quasi estivo. Le temperature massime previste nella giornata di mercoledì in particolare saranno quasi dappertutto comprese fra 23 e 28 gradi, in Sardegna punte anche di 29-30 gradi, insomma davvero temperature dal sapore quasi estivo. Andiamo a vedere in particolare le temperature previste in alcuni dei nostri capoluoghi: a Firenze 29 gradi, a Perugia 28 gradi, a Milano 26 gradi, a Bologna 27 gradi, a Olbia 29 gradi, tutte temperature dai 3 ai 4 gradi al di sopra delle medie stagionali e temperature in alcuni casi davvero dal sapore quasi estivo. Ma parliamo adesso di quello che è successo in India e Nepal. Forti piogge e vaste inondazioni hanno infatti colpito l'India settentrionale e in particolare lo stato dell'Uttar Pradesh, dove, secondo le autorità, si contano almeno 62 vittime. Le improvvise inondazioni hanno colpito anche lo stato orientale dell'Odisha, dove oltre 75.000 persone sono state evacuate verso aree più sicure. Anche nel vicino Nepal, 21 persone hanno perso la vita in incidenti legati a questa ondata di forte maltempo. E adesso torniamo al nostro paese. Cerchiamo di capire che cosa succederà nella parte finale della settimana. Ve lo dico subito, non sono attesi grossi cambiamenti, insisterà ancora alta pressione che terrà lontane le perturbazioni, alta pressione che garantirà ancora prevalenza di tempo bello. Un po' di instabilità solo venerdì e sabato, quindi qualche improvviso temporale pomeridiano, ma per lo più confinato sulle Alpi occidentali. Per il resto tanto sole, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, e anche le temperature rimarranno al di sopra delle medie stagionali, quindi ancora un po' di caldo anomalo, in alcune zone ancora un po' di caldo dal sapore quasi estivo, temperature al di sopra della norma, soprattutto nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete sempre consultare il nostro sito meteo.it.
0: Molto bene, in questo caso si può dire grazie sempre agli amici di meteo.it. Radio Monte Carlo con Breaking News, 5:12, ancora presto, la mattina è appena iniziata, quindi è giusto che ognuno di noi a un certo punto si prenda un pochino di tempo per respirare, per prendere questa energia buona che arriva dai Kings of Convenience, la loro Mrs. Cold, che è pazzesca. Hey baby.

0: C'è della sensualità a corte, Madonna Secrets, 519 Radio Monte Carlo con Breaking News. Tanta bella gente sveglia a quest'ora, 342-4141-762 e poi il numero che possiamo, con cui possiamo comunicare. C'è Paolo da Treviso, Max da Aosta, Maurizio che questa sera va a cena con i colleghi. Noi siamo già pronti, per insomma il planning è fatto, quindi serata croccante, giustamente dice lui. C'è Samuele, arrivati a metà settimana, che la forza sia con noi. Pietro da Curno, fratello, ma quando arriva il sabato giustamente siamo tutti con te. Rosi, c'è Francesca, insomma siamo qui pronti per tenervi compagnia e pronti fra poco per l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Letizia Battaglia, in programma al Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: house.fileni.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: A cura di Federica De Boni.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade in queste prime ore della giornata. Cominciamo dalla 12 Genova Rosignano, dove viene segnalata una coda per un veicolo in avaria tra l'allacciamento della 7 Milano Genova e lo svincolo di Genova Est in direzione di Livorno. Sulla 10 Genova Ventimiglia abbiamo un altro mezzo in panne tra Andorra e Albenga, che causa rallentamenti in direzione di Genova, mentre sulla 4 Milano-Brescia ci sono dei cantieri che causano dei possibili rallentamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Anche sulla 12 Roma-Civitavecchia, personale su strada per cantieri tra Civitavecchia Sud e Santa Severa-Santa Marinella in direzione della capitale.
2: Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Il 30 di settembre a quest'ora già bisogna portare pazienza, abituiamoci da subito. 5:22 Radio Monte Carlo con Breaking News, dai che vi prendo per mano. Torniamo all'inizio degli anni 80, dove i Foreigner onestamente la facevano davvero totalmente da padroni.

0: Waiting for a Girl Like You, i Foreigner, 526 Radio Monte Carlo con Breaking News. Cara la mia Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24, possiamo partire con la rassegna stampa, insomma le prime pagine di giornali, però online, perché quelli cartacei arrivano alle 6.
1: Arriveranno tra un pochino, quindi ci concentriamo sui siti sempre delle testate giornalistiche che troviamo appunto online. Cominciamo con ansa.it, che ha un focus in particolare sul tetto ai carburanti, adesso anche il tetto sulle bollette. Questa è la mossa di Eni, polemica con Enel e con A2A, l'appello di Meloni sull'energia. Dal 1 ottobre prezzo bloccato per 2 anni, questo è quello che ha annunciato Eni su luce e gas, quindi si potrà avere un risparmio fino a 200 euro. Mentre invece Enel dice offriamo il 50% di sconto sull'elettricità da aprile del 2026.
0: Ne parlavamo anche ieri con Virginia Giacomini, a un certo punto era iniziata qualche anno fa la guerra ai ribassi, che non era poi così male.
1: Siamo ritornati su questo fronte, quindi ANSA apre proprio il sito con questo bel argomento. ADN Cronos invece ci racconta di un'intervista di cuore che è stata fatta ieri sera da Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, che è rientrato, lo sappiamo, da Cuba, dove è stato operato, e ha raccontato di essere stato operato per un tumore al cervello e ora si sta curando. Quindi un grande in bocca al lupo ad Alessandro, e coraggioso insomma a raccontare questa malattia che sta affrontando comunque con grande dignità, come molte altre persone, no? E non è così banale, così semplice affrontare un momento così duro che capita nella vita. ADN Cronos parla anche ovviamente del dopo carburanti e quindi di quello che potrebbe accadere sul fronte delle bollette. Repubblica invece cambia e ci racconta dei retroscena che vanno letti, approfonditi, che riguardano il caso di Giulio Regeni, la prima condanna che è arrivata ieri nel processo di appello contro 3007 egiziani, mentre uno è stato assolto. L'imbarazzo di Meloni, perché sappiamo che la famiglia di Giulio Regeni ha chiesto un allontanamento, no, dal governo egiziano, dal Cairo, cioè di prendere una posizione importante. Il ministro Tajani si è espresso con dei termini che non sono piaciuti alle opposizioni e Meloni dice è rischioso chiudere i canali con il Cairo.
0: Ma anche perché non sono stati condannati per omicidio e questa è veramente la cosa più grave.
1: Quindi vedremo come si svilupperà anche questa vicenda con il ministro degli esteri, che comunque si è detto disponibile ad intervenire e a parlare in Parlamento. Sono un po' lunga questa mattina, sto guardando anche l'orologio
0: ci sono tante cose,
1: e soprattutto gli occhi di Paolo Rossato. Direi di chiudere con TGCom 24, vai, questa velocissima rassegna che abbiamo fatto online, che apre invece con il caso Garlasco, un altro caso che sta
0: di nuovo
1: appassionando molti molti italiani. TGCom 24 pubblica i RAV data delle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e delle controanalisi con esito negativo. Quindi qui ci sono i documenti pubblicati di questi esami che sono stati fatti nel 2007, 19 e 20 di settembre.
0: È davvero una triste e complicata faccenda. Grazie a Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24, 529 Radio Monte Carlo con Breaking News. Biagione, ti penso raramente.

0: Charlie Gear, Cat Burns, Small Talk, 5:36 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Fede, quando parliamo di scioperi nei trasporti, in realtà parliamo sempre di un equilibrio abbastanza complicato, cioè da una parte c'è chi protesta e dall'altra chi deve prendere il treno, deve andare a scuola, insomma, arrivare al lavoro. In Italia abbiamo impiegato più di 40 anni dalla Costituzione per disciplinare questo equilibrio in tutti i servizi. Andiamo a vedere cosa ci aspetta in questo ottobre, perché insomma ce n'è.
1: Sì, sarà un mese molto molto caldo da questo punto di vista, con diverse agitazioni sindacali, quindi non solo caldo per il clima che sappiamo, no? Ci sta regalando delle giornate bellissime estive, peccato che siamo in autunno, questo piccolo dettaglio, e sul fronte dei trasporti, della scuola, del settore pubblico, insomma le giornate che abbiamo davanti davvero ci complicheranno un pochino la nostra vita. Ci sono soprattutto due scioperi generali che apriranno e chiuderanno questo nuovo mese che inizierà domani, proteste nazionali e locali dei settori dei trasporti, della scuola, ma non solo. Le motivazioni variano a seconda della sigla sindacale e della giornata di protesta. Abbiamo le rivendicazioni economiche contro il caro vita, le istanze politiche, le riforme che vengono chieste nei vari settori. Prendete carta e penna adesso, oppure registrate le date. Andiamo. Si comincia con venerdì 2 ottobre. Mobilitazione nazionale di 24 ore, quindi dopodomani. Scuola, sanità e funzioni pubbliche che incrociano le braccia, i treni in particolare, con disagi sicuramente annunciati nella fascia centrale di venerdì. Poi passiamo al 16 di ottobre, ancora scuola e trasporto aereo che faranno delle agitazioni. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo il personale docente che si ferma, i dirigenti e l'ATA. Per gli aerei invece c'è EasyJet in particolare, che per 24 ore non volerà. Il 30 ottobre questo sciopero di nuovo generale nazionale che chiuderà il mese, con tutti i dipendenti coinvolti del settore pubblico, del settore privato. Ci sarà poi questo terzo appuntamento con la scuola, che farà sempre sciopero, e poi tutte altre agitazioni locali o di settore da segnalare per il sabato 3 ottobre, giovedì 8 ottobre. Quindi prima di uscire di casa il consiglio è proprio quello di informarsi, perché sarà un po' una giungla a trovare anche un mezzo di trasporto o comunque trovare un ufficio aperto. Ecco, anche questo c'è da dire.
0: E dai che sta iniziando l'autunno a questo punto. Grazie Federica De Boni dalla redazione.
1: È una lettura interessante.
0: Lo so, di TGcom 24, 5:39 Radio Monte Carlo con Breaking News. Meno male che qui invece noi, a differenza di tutto il resto, non ci fermiamo mai, neanche dalla parte dell'entusiasmo, che a quest'ora va bene. Lene Marley, Unforgivable Sinner.

0: Come ci faceva notare Paolo Rossato, che è in regia fuori onda, Lene Marlin nel 99 era decisamente avanti, perché con questa Unforgivable Sinner lei ha anticipato poi quello che è diventata la nostra bandiera italiana del tennis internazionale. Qui se sono normali non li vogliamo, Noi, voi lo sapete, mettiamo subito le carte in tavola e le giriamo molto volentieri. 5:43 Radio Monte Carlo con Breaking News e torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Ragazzi, siete pronti? Ci sarebbe il nuovo promo di Bonjour Bonjour.
3: Davide, senti, usiamo quello dell'anno scorso, ma tanto chi se ne accorge?
2: Ma dai Stefano, come si fa quello dell'anno scorso? Ci vuole qualcosa di nuovo.
4: Ma sì, c'è qualcosa di adatto a un programma fresco, brioso, piacevole da ascoltare.
3: Ah, quindi non Bonjour Bonjour.
2: Vabbè dai, non scherzare come al solito.
3: Vabbè, sentite, ce l'ho. Bonjour Bonjour, viva la sincerità.
5: Ma questa era la pubblicità della birra.
3: Vabbè, non va bene niente allora. Bonjour Bonjour.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Federica De Boni.
7: La situazione delle 5:44 sulle strade italiane lungo la 12 Genova-Rosignano per un incidente risolto, ci sono però ancora delle code tra l'allacciamento a 7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione di Livorno, mentre sulla A1 Roma-Napoli c'è un veicolo in fiamme segnalato tra Valmontone e l'allacciamento della diramazione Roma-Sud in direzione di Firenze, che causa evidentemente dei rallentamenti. Sulla A14 Bologna-Ancona, altro mezzo in panne tra Faenza e l'allacciamento della diramazione per Ravenna in direzione di Bologna, mentre sulla 1 Firenze-Roma vengono segnalati lavori tra Ponzano Romano-Soratte e l'allacciamento con la diramazione Roma-Nord in direzione della capitale.
0: Beh, è solo mercoledì, però mi sembra che a quest'ora ci sia già un bel po' di cose in giro. Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Oggi altro grandissimo applauso ai nostri programmatori musicali, perché ci stanno accompagnando questa mattinata. Radio Monte Carlo Breaking News 5:45. Phil Collins, Do You Remember?

0: Radio Monte Carlo, Breaking News 5:49, che pace immensa che mi dà Phil Collins. Sempre e comunque, do you remember? Tante domande, noi invece abbiamo solo delle certezze. Federica De Boni dalla redazione di TGcom24, abbiamo l'ampia pagina sportiva, una partita abbastanza importante, quella fra Italia e Francia, che ha una particolarità, perché nel giro di 6 anni ci ha regalato probabilmente una delle sconfitte più dolorose e una delle vittorie più importanti della storia della nazionale.
1: I know it,
0: 2000 e 2006.
1: Sì, però non pensiamo a quello che è accaduto nel passato, andiamo sul presente.
0: Bisogna considerarlo,
1: però brucia ancora quella ferita, brucia. La nostra Italia guidata da Mancini si sta preparando appunto ad affrontare la Francia venerdì sera allo Stade de France di Saint-Denis. Gli azzurri arrivano a questo importante appuntamento della terza giornata di Nations League, sicuramente rinvigoriti dal netto successo per 4-1 ottenuto lunedì sul campo della Turchia, una vittoria a Bursa che ha permesso alla squadra di riscattare la pessima figura fatta all'esordio contro il Belgio e di muovere, speriamo, i primi passi decisivi nella classifica, che è importante. La nazionale è rientrata subito a Coverciano in ritiro prima del trasferimento a Parigi, che è in programma per domani. Serve continuità contro la formazione transalpina allenata da Zinedine Zidane. La Francia è in testa al girone con 6 punti dopo 2 vittorie. Parliamo anche di basket, quindi switchiamo, andiamo su un altro campo. Ieri sera si è giocato il derby italiano di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, un derby che è stato pazzesco, intensissimo, valido per la seconda giornata. È finito con la vittoria di Milano per 87-85, quindi
0: bravi,
1: proprio al photo finish. Entrambe le squadre cercavano questo primo successo continentale della stagione dopo le sconfitte subite all'esordio rispettivamente contro il Belgrado e contro Fenerbahce. Le prossime partite: Virtus Bologna scende in campo dopodomani, giovedì, contro l'Olympiakos, mentre l'Olimpia Milano giocherà venerdì contro una squadra spagnola, la Baskonia, e giocheranno proprio in Spagna.
0: Evviva l'Espagna! Scusami, ogni tanto
1: ci stava, ti ho dato là.
0: Sai perché ho questo piccolo jingle, questa canzoncina nella testa? In un vecchio video di un Milan fine anni 90, inizi 2000, a un certo punto sì, era tutta una cosa, lo so, mi è rimasta da lì, e quel pezzettino di canzone ce l'ho
1: e
0: ancora in testa.
1: E te l'ho evocato.
0: Me l'hai evocato. Tornando tra l'altro al calcio, io vorrei, sono curiosissima di capire i nostri ascoltatori, 342-4141-762, se veramente la nostra fiducia, vorrei capire se la nostra fiducia nell'Italia sia confermata, perché secondo me siamo un po' spezzati da questo punto di vista.
1: Forse anche.
0: Ottimisti sicuramente, contenti per i vari risultati, però a me un pochino lì in fondo ancora do fiducia, mettiamola così, dai, chiudiamo il discorso sport con questo ottimismo. 5:12, Radio Monte Carlo, Breaking News, bel singolo del 2026, Sienna Spyro, Material Lover.

0: meraviglia! Radio Monte Carlo, Breaking News, Curiosity, Kill the Cat, Hang On In There, Baby. Questo pop britannico così sofisticato degli anni Ottanta si fa ancora ascoltare, direi, molto molto bene. A proposito, abbiamo un flash, Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24, per quanto riguarda la nazionale.
1: Sì, perché purtroppo Giacomo Raspadori ieri sera ha lasciato il ritiro della da Coverciano per un problema che aveva accusato nella gara contro la Turchia. Ha avuto subito un colpo alla coscia e quindi non può recuperare, quindi non verrà nemmeno sostituito, e quindi anche Raspadori lascia Coverciano, insomma, per questo problema.
0: Ne abbiamo già perso uno, spero nulla di grave, ovviamente.
1: È il secondo forfè, perché il primo era stato quello di Zaniolo.
0: Fa il paio con Davide, che scrive: aspettiamo un attimo, riguardo la nazionale, una rondine non fa primavera. Adesso arriva il TGCom 24 e poi la prossima nostra ora insieme.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. L'ora esatta con
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre. Gli altri gestori rivendicano: le nostre tariffe sono già più basse. ARERA avverte i clienti vulnerabili. Nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3%. Intanto anche Q8 mette un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Appello di Giorgia Meloni sull'energia, spero che altri attori diano una mano. A Praga, in visita con il ministro Giorgetti, la Premier ha presentato con il presidente della Repubblica Ceca Babiš un piano di azione comune da sottoporre ai partner europei per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio. Donald Trump pubblica un accordo sull'intelligenza artificiale con i dirigenti del settore tecnologico ricevuti alla Casa Bianca. Autoregolazione, nessun controllo federale, annuncia il presidente americano. Alta tensione tra Mosca e NATO. La Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua enclave, compresa quindi l'arma atomica. Il giallo della Ricina a Pietracatella forse ad una svolta. Ieri per tre volte in questura a Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime morte avvelenate, perquisiti la sua casa e i suoi studi di commercialista. L'uomo non è indagato, ribadiscono gli investigatori. Calcio, la Premier League conferma: il Manchester

0: Siti colpevole di irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018, il club accusato di aver stipulato contratti fittizi con diversi partner commerciali, annunciato il ricorso. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking News.
2: Ed eccoci qui con la seconda ora di Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo, un minuto dopo le 6. Buongiorno amici, lo so, l'ora è ancora presto. Abbiamo insomma 60 minuti da passare in compagnia anche di Federica De Boni dalla redazione di TGcom 24, la parte seria di questa trasmissione.
3: Buona giornata a tutti.
2: Buongiorno di nuovo, cosa ci aspetta?
3: Ci aspettano delle notizie che riguardano la crisi climatica, sì, che coinvolge evidentemente anche il nostro paese. Direi. Parleremo poi anche, ritorneremo sul tetto che è stato dato al prezzo dei carburanti, quindi con le prime reazioni da parte dei consumatori, e ci occuperemo anche di turismo in quest'ora, perché ci sono i 10 paesi leader per il 2026 e c'è anche il bel paese, quindi la nostra Italia.
2: Meno male. Paolo Rossato in regia, buongiorno di nuovo anche a te. Io sono Laura Ghislandi. Ovviamente seconda ora non si può non aprire insieme all'almanacco, che oramai è diventato un appuntamento fisso. Quindi, cari amici, oggi è il 273esimo giorno dell'anno e siamo nella 40esima settimana. La Chiesa ricorda San Girolamo, il sole sorge alle ore 7:06, siamo sempre ogni giorno un minuto di più, va bene, e tramonta alle 18:55. La luna gibbosa calante è illuminata all'89,2%, giornata mondiale marittima e giornata mondiale della traduzione. Il proverbio del giorno: tutti i gusti sono gusti.

0: Ma caro George Michael, cantami la vita, qualsiasi cosa tu voglia. Fast Love, 7 minuti dopo le 6, Radio Monte Carlo, Breaking News, secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Cosa succederà nella parte centrale di questa settimana? Ebbene, insisterà l'alta pressione che terrà lontane le perturbazioni, quindi prevalenza di tempo bello e piogge quasi del tutto assenti. E allora, quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di mercoledì e giovedì? Come già accennato, splenderà quasi dappertutto il sole, appena un po' di nuvolosità al nord-ovest e Sardegna, la possibilità al nord-ovest e Sardegna anche di qualche breve acquazzone pomeridiano, temperature sempre al di sopra delle medie stagionali, con valori in alcune zone dal sapore quasi estivo. Le temperature massime previste nella giornata di mercoledì in particolare saranno quasi dappertutto comprese fra 23 e 28 gradi, in Sardegna punte anche di 29-30 gradi, insomma davvero temperature dal sapore quasi estivo. Andiamo a vedere in particolare le temperature previste in alcuni dei nostri capoluoghi: a Firenze 29 gradi, a Perugia 28 gradi, a Milano 26 gradi, a Bologna 27 gradi, a Olbia 29 gradi, tutte temperature dai 3 ai 4 gradi al di sopra delle medie stagionali e temperature in alcuni casi davvero dal sapore quasi estivo. Ma parliamo adesso di quello che è successo in India e Nepal. Forti piogge e vaste inondazioni hanno infatti colpito l'India settentrionale e in particolare lo stato dell'Uttar Pradesh, dove, secondo le autorità, si contano almeno 62 vittime. Le improvvise inondazioni hanno colpito anche lo stato orientale dell'Odisha, dove oltre 75.000 persone sono state evacuate verso aree più sicure. Anche nel vicino Nepal, 21 persone hanno perso la vita in incidenti legati a questa ondata di forte maltempo. E adesso torniamo al nostro paese. Cerchiamo di capire che cosa succederà nella parte finale della settimana. Ve lo dico subito, non sono attesi grossi cambiamenti. Insisterà ancora alta pressione che terrà lontane le perturbazioni, alta pressione che garantirà ancora prevalenza di tempo bello. Un po' di instabilità solo venerdì e sabato, quindi qualche improvviso temporale pomeridiano, ma per lo più confinato sulle Alpi occidentali. Per il resto tanto sole, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, e anche le temperature rimarranno al di sopra delle medie stagionali, quindi ancora un po' di caldo anomalo, in alcune zone ancora un po' di caldo dal sapore quasi estivo, temperature al di sopra della norma, soprattutto nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete sempre consultare il nostro sito Meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it. Buongiorno ancora a tutti, 6:10, siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Arriva anche Bruno Mars, I Just Might.

0: Radio Monte Carlo Breaking News 6:14. Bruno Mars, che di mattina comunque mette sempre una bella allegria, I Just Might. 3:42:41:41:762 è il numero che abbiamo poi per comunicare insieme. Sappiate che noi i vostri messaggi li leggiamo tutti fuori onda dal primo all'ultimo. Abbiamo fatto il meteo poco fa. Raul da Roma giustamente dice: buongiorno, mi sa che non nevica più. No, non partiamo così già a fine, è solo il 30 di settembre. A fra poco con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Coda Lì presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Coda Lì, in farmacia e su codali.com fino a esaurimento scorte.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: 2 verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
7: Resta con te.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Porti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified, password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo, in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Federica De Boni.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade alle 6:18, sulla 1 Milano-Napoli, coda di 4 km tra Firenze Scandicci e il bivio dell'Autosole Variante per un veicolo in avaria in direzione di Milano. Sulla 7 Serravalle Genova restano le code tra il bivio della 7 Genova Ventimiglia e il bivio A12 per un altro mezzo in panne in direzione di Milano. Sulla 10 Genova Savona c'è invece una coda coda registrata in entrata a Savona Vado per lavori in entrambe le direzioni. Lungo la 12 Genova-Roma altri 2 km di rallentamenti tra il bivio a 12 a 7 Genova Est per un veicolo in avaria in direzione di Rosignano.
0: Quindi tanto movimento già dalle 5 abbiamo visto comunque oggi. Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. 6:19 Radio Monte Carlo Breaking News. Adesso, se vi è possibile, alzate il volume della radio. Lucio Battisti, Una donna per amico.

0: ce la siamo goduta anche noi in cuffia dall'inizio alla fine. 1978, Lucio Battisti, Una donna per amico. Queste bandiere della musica italiana, io mi auguro di riuscire a trasportarle anche alle nuove generazioni, perché se questa diventa la base, poi capite bene che crescere sopra non è poi così complicato. 6:24, Radio Monte Carlo con Breaking News. Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Sono arrivati i giornali cartacei, quindi rassegna stampa dei maggiori quotidiani che troveremo in edicola oggi.
1: Cominciamo dal Corriere della Sera. Bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. Questo è il titolo centrale scelto dal Corriere, che si occupa anche di Regeni, scontro sull'Egitto, i legali degli 007 del Cairo dopo la condanna a 10 anni pronti al ricorso, c'è anche il rischio della prescrizione, lite poi per le parole di Tajani, l'opposizione che attacca, la Premier che dice noi con la famiglia per la verità. Si parla anche di Garlasco sulla prima pagina del Corriere della Sera, Sempio intercettato, Garofano ha paura, così quello che viene riportato sull'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Cambiamo quotidiano, andiamo alla Repubblica, che ha un'apertura dedicata a Giulio Regeni, scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizioni che vanno all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, e poi c'è anche l'incrocio con il caso Nessi Guerra. Abbiamo poi la vicenda di Ustica con le domande, scrive il collega Gotor, da fare ai francesi. E poi si parla ancora della guerra in Ucraina, in primo piano sulla Repubblica, con Mosca che minaccia la NATO, su Kaliningrad la difenderemo anche con l'atomica. Caso Garlasco trova spazio anche su Repubblica con le intercettazioni della famiglia Sempio, in questo caso su Alberto Stasi, arance in carcere, così è il virgolettato. La Stampa invece apre con luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, l'Enel cosa fa? Risponde. Noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, corsa quindi ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo. Il Messaggero, Garlasco, tutti in non ricordo dei RIS, la nuova inchiesta, Stasi ora piena luce sulle prove nascoste, e poi ci sono raccontate anche le contromosse di Sempio. Si parla di caro carburanti anche sul Messaggero, con l'Europa che scende in campo e dà un po' l'allarme perché dice l'inverno sarà difficile, sconto sul diesel verso la proroga per quanto riguarda l'Italia. Libero, Ale, giù pure le bollette, questo è il titolo scelto, e la sinistra vuole prendersi le nostre case, così scrive questo quotidiano. Passiamo a Il Giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa che lancia l'allarme sull'energia, le contromosse del nostro paese. E poi abbiamo un'intervista realizzata alla mamma di Chiara Poggi, quindi ovviamente Cara, la mamma della vittima, che dice il mio strazio è senza fine. Chiudiamo questa rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport, che ha un'apertura a tutta pagina dedicata alla Juventus, rilancio della Juve, nuovo aumento di capitale, si arriverà ad un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre 1 miliardo di perdite in 9 anni. E poi ovviamente si parla anche di nazionale in ritiro a Coverciano e dei Fratelli d'Italia, i Fratelli Esposito, che sono appunto alla guida di Mancini.
0: Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Questi insomma i maggiori titoli dei quotidiani che troverete in edicola oggi, mercoledì 30 di settembre. Sono le 6:28, questa è Radio Monte Carlo, Breaking News. Arrivano anche Martin Garrix insieme agli U2 con Fireflies.

0: La carica giusta per quest'ora, direi. Martin Garrix insieme agli U2 e si sente la firma degli U2 con Fireflies. 6:31 Radio Monte Carlo, Breaking News. Allora, nel 1841 Thomas Cook organizzò in Inghilterra quello che viene generalmente considerato uno dei primi viaggi organizzati della storia. Nasceva sostanzialmente l'idea del turismo organizzato ed è proprio da qui che ripartiamo, Federica.
1: Ripartiamo, sì, Laura, perché i flussi turistici internazionali del 2026 ridisegnano un po' quelle che sono le gerarchie dell'accoglienza. Abbiamo l'indice del World Economic Forum che fotografa una leadership europea molto solida, questo ci fa davvero Bene. Molto piacere, insidiata però dalle potenze orientali con il Giappone che la fa da padrone, seguito poi da Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Italia. Il bel Alleluia. Paese sì, c'è in questa classifica che è stata stilata, siamo in 10ª posizione secondo i dati ufficiali che sono stati rilasciati dalle principali piattaforme di prenotazione online, però l'Italia è stata la meta più cercata al mondo, quindi questo è interessante come dato. Durante la stagione estiva poi il nostro paese ha registrato un tasso di occupazione delle strutture ricettive superiore al 51%, staccando dei competitor storici come quelli della Francia e della Spagna, quindi tutto molto bene. A trainare il boom di questa estate 2026 sono state soprattutto le località balneari di Puglia e di Emilia Romagna, insieme poi a Veneto e Lombardia, due regioni che hanno davvero lavorato molto bene nei mesi appena trascorsi. Ma la vera rivelazione di questo indice del World Economic Forum che ha dato questa fotografia riguarda un po' i paesi emergenti. Tra i paesi emergenti che hanno avuto maggiore successo quest'anno c'è l'Albania.
0: Posso
1: che è stata
0: dire?
1: Indicata come la nazione con la crescita più rapida in assoluto a livello globale.
0: Io ci sono stata e mi è piaciuta.
1: Vedi, io non sono ancora andata in Albania, ma penso che a breve farò un viaggetto. Hanno vinto sicuramente sul pubblico perché hanno avuto una politica di investimenti aggressiva sulle coste a prezzi altamente competitivi e quindi questo paese balcanico ha davvero saputo intercettare e tutti i viaggiatori che erano anche alla ricerca di alternative low cost nel Mediterraneo, perché siamo nel Mediterraneo, e hanno fatto bene, hanno centrato.
0: Anche i servizi, devo dire, molto buoni, perché poi alla fine anche quello conta e
1: conta,
0: pesa
1: molto
0: nelle nostre vacanze, comunque in linea con quello che ci eravamo detti verso fine giugno, inizio di luglio, quindi insomma quello che si era prospettato all'epoca.
1: Stiamo confermando i dati.
0: Confermato. Un'Italia in crescita, possiamo dirlo?
1: Sì, e che si difende bene.
0: Ci difendiamo sì, non solo per i paesaggi, anche per il cibo, l'accoglienza, insomma siamo messi bene. Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. 6:34 Radio Monte Carlo, Breaking News, Paolo Nutini, News Shoes.

0: Radio Monte Carlo Breaking News 6:37, Paolo Nutini con New Shoes e torniamo fra pochissimo. State lì perché arriva l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo Breaking News. Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Yakult Plus.
13: Pesca, pesca, pesca.
12: 20 miliardi di probiotici LCS.
13: Pesca, pesca, pesca.
12: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
13: Pesca, pesca, pesca.
12: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Malik Ayan a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
18: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Ovviamente a cura di Federica De Boni.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade alle 6:42 sulla A52 tangenziale nord di Milano. Traffico rallentato tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Sulla 7 invece Milano-Genova code per un veicolo in avaria tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla 14 Ancona-Pescara personale su strada per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare. Sulla A24 tratto urbano romano invece code per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale est.
0: Una bella situazione stradale già dalle 5 della mattina, quindi pazienza, prudenza sempre comunque grazie. Federica De Boni dalla redazione di TGCOM24. Sono le 6.46, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Un momento così proprio ti relax. Sting, Brand New Day.

0: pace che mi dà questa canzone. È sempre stato così. Sting, Brand New Day, 6:46 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Federica De Boni,
1: eccomi.
0: Siamo arrivati all'approfondimento sui carburanti.
1: Sì.
0: In questi giorni gli italiani proprio si stanno spendendo e a parole e anche insomma a contanti rispetto a questo argomento.
1: Sì, sì, sì, tutti a fare il pieno di carburante. Andiamo con ordine. Anche Kuwait Italia ha annunciato proprio nelle ultime ore l'introduzione di un price cap sui prezzi di benzina e gasolio a partire da domani, 1 ottobre, per una durata anche qui di 30 giorni, una decisione che è stata presa in risposta all'appello del governo italiano e che segue iniziative simili che già sono state intraprese da altri operatori come Eni e IP. Kuwait ha specificato che non verrà imposta in realtà una unica tariffa nazionale, ma verrà adottato un approccio differenziato a seconda delle località e delle caratteristiche della rete distributiva. C'è poi una nota della società che menziona anche un piano di supporto economico rivolto ai gestori e ai partner della rete distributiva per garantire la sostenibilità economica dei singoli impianti. In queste ore molti cittadini ne hanno approfittato per fare il pieno.
0: Certo.
1: Qualche stazione di servizio ha esaurito il carburante. Allora andiamo ad ascoltare qualche voce.
2: Si fa quel che si può.
3: Vedo che è già esaurita.
4: Oggi sta andando a gonfie vele, cioè già abbiamo esaurito il gasolio, stiamo lavorando con l'acqua a fuoco, senza piombo. In questo momento abbiamo scaricato un altro botto di carburante.
5: Intanto accontentiamoci di questo. E la macchina purtroppo bisogna prenderla.
1: Accontentiamoci di questo. Questi sono appunto alcuni automobilisti che sono stati intervistati in queste ultime ore, in queste giornate. Ci sono poi dei consigli che arrivano dagli esperti anche per consumare meno. Allora ci danno delle parole chiave i nostri esperti e sono: uno stile di guida fluido può aiutare a consumare meno.
0: Certo,
1: la manutenzione del veicolo anche molto importante. E poi anche qui usare l'aria condizionata solo quando è necessario, perché l'utilizo di questo bene, io lo chiamo bene perché insomma ci fa stare sicuramente meglio, però fa consumare di più la vettura. Questi sono dei consigli pratici insomma che possiamo mettere in campo.
0: Anche i finestrini abbassati durante la guida, questa è una delle cose che mi ricordo dall'esame, che pensavo fosse no, figurati, non lo consumi il carburante col finestrino abbassato, invece un pochino sì. Io mi ricordo tra l'altro della crisi petrolifera negli anni 70 negli
1: certo.
0: Stati Uniti, loro addirittura avevano introdotto un limite di circa 89 km orari proprio per ridurre il consumo di carburante. Consiglio: vai un po' più piano, consumi meno. Comunque in passato ha avuto anche la dignità di una politica energetica internazionale. Sembra scontato, ma non lo è.
1: E di politica energetica ne parleremo tra qualche minuto.
0: Ah, molto bene,
1: sì.
0: Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24, 6:49 Radio Monte Carlo con Breaking News. Questa seconda ora ci sta dando tanta energia, che meraviglia. Arrivano adesso in Propaganda con la loro Duel.

0: Monte Carlo, Breaking News 6:53, buongiorno ancora a tutti, propaganda con Duel. Arrivano, grazie ai nostri ascoltatori, delle immagini della Sicilia, benzinaio IP, gasolio e benzina più di 2 euro comunque, la butto lì perché...
1: No, no, è vero, c'è stato questo tetto, però i prezzi sono comunque sempre alti, purtroppo.
0: Mannaggia. Allora, per anni una delle obiezioni alla transizione climatica, parliamo di questo, è stata quanto ci costa, però il punto è che adesso abbiamo abbastanza dati per fare anche la domanda opposta, cioè quanto ci costa non farla?
1: Esattamente, ci costa 13 miliardi di euro all'anno, questo nell'ultimo triennio, e questo dato ce lo riporta l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che racconta un'analisi molto dettagliata sugli eventi meteoclimatici estremi causati dalla crisi climatica e ai danni, insomma, che va a provocare. Il bilancio storico dal 1980 al 2024 ci racconta che in 45 anni soltanto il nostro paese ha accumulato 145 miliardi di euro di perdite, registrando una media pluridecennale di poco superiore ai 3 miliardi all'anno. Più della metà di questi 145 miliardi si concentra solo nell'ultimo decennio. E cosa comprende questo calcolo? Beh, la stima dell'Agenzia Europea prende in esame solo i danni economici diretti subiti da beni fisici e infrastrutture. Il bilancio reale quindi può essere considerato molto più alto, perché rimangono esclusi tutti i costi indiretti come il calo della produttività o anche l'impatto sanitario. L'Italia cosa sta facendo per favorire la transizione ecologica, che è fondamentale? Beh, c'è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresenta il principale motore pubblico della transizione. Il piano italiano destina complessivamente il 37-39% del suo budget totale a obiettivi climatici e ambientali, e all'interno del piano, ad esempio, la sola missione 2, che viene denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, vale quasi 60 miliardi di euro che sono suddivisi in macro aree strategiche. Quindi c'è un piano, e piano piano, scusate la ripetizione,
0: no,
1: però
0: ci sta.
1: Si sta muovendo.
0: Quindi comunque non arriva una fattura con scritto cambiamento climatico 13 miliardi, quel conto poi è sparso fra agricoltura, case, strade,
1: impatto sanitario e tutto il resto,
0: imprese, assicurazioni, sì, soldi pubblici, che anche di questo ce ne potremmo fare di approfondimenti. E comunque, ed è forse questo il motivo per cui alla fine lo percepiamo meno, è un argomento comunque molto importante, di cui onestamente adesso ci si sta occupando in maniera cui alla fine lo percepiamo meno, è un argomento comunque molto importante, di cui onestamente adesso ci si sta occupando

0: Voilà, con Pino Daniele, Io so pazzo, mi perdoneranno gli amici napoletani sulla pronuncia. Andiamo a chiudere così la nostra breaking news di oggi. Grazie per essere stati in nostra compagnia davvero dalle 5 di mattina. Senza di voi cosa potremmo mai fare qui? No, davvero siete necessari. Come Federica De Boni, grazie.
1: Grazie a Laura Ghislandi.
0: Grazie a Paolo Rossato. Fra poco gli amici di Bonjour Bonjour. Prima ovviamente tutte le notizie del TGCom 24. Io sono per l'appunto Laura Ghislandi. Vi do appuntamento domani sempre con breaking news. Un bacio ovviamente anche al nostro Max Parisi. Buona giornata, ciao.
2: Radio Monte Carlo breaking news. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con
3: i cantucci di pace e di emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. emergency.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Caro carburanti, anche Q8 Italia fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani e durerà un mese. Si apre anche il fronte bollette. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso. Putin minaccia la NATO. Per difendere Kaliningrad siamo pronti ad usare l'atomica. Il contenuto della lettera di Mosca all'Alleanza Atlantica dopo le esercitazioni di Bruxelles-Washington intorno all'exclave, in cui avverte: possiamo colpire le vostre capitali. Intelligenza artificiale, Donald Trump la ribattezza superintelligenza e con i big della tecnologia ricevuti alla Casa Bianca firma un accordo che posta sul suo social Truth. Non servono paletti, è sufficiente l'autoregolamentazione. Le morti per avvelenamento da Ricina a Pietracatella, Campobasso, perquisiti la casa e gli studi di commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Ieri ascoltato 3 volte in questura, ma ribadiscono gli investigatori, non è indagato. I 3007 egiziani condannati in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo, sono pronti ad impugnare il verdetto della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere, 1 assolto. Polemiche sulle parole del ministro Tajani, giudicati 3 uomini, non il loro paese. Il Manchester City, colpevole di violazione di norme finanziarie, avrebbe aggirato le regole UEFA sul fair play, gonfiando i propri conti per vie non dichiarate e controlli delle federazioni. La squadra di Mansour rischia l'esclusione dalla Premier League, ma farà ricorso. Il Parma intanto volta pagina, comincia l'era Gilardino, il nuovo allenatore. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NT

0: S Informatica. Hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che insiste sul nostro paese, anche oggi prevalenza di tempo bello e temperatura al di sopra della norma, quindi nelle prossime ore un po' di nuvolosità al nord-ovest, ma con qualche breve piovasco solo sulle Alpi occidentali nel corso della sera. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni, per lo più comprese fra 23 e 30 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui tempo bello con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per ripristino incidente si registrano code sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e il bivio per la 12 Genova Livorno. Su quest'ultima si resta in coda tra allaccio con la 7 Genova Est. Lungo la 10 Genova Ventimiglia coda in entrata a Savona Vado a causa dei lavori. Cantieri sono segnalati tra Albenga e San Bartolomeo. Sull'autosole coda di 4 km tra Firenze e Scandicce, il bivio a 1 variante a causa di un veicolo in panne. Per traffico si registrano code sulla 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Infine sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra Pescia Romana e Garavicchio in direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova 20 miglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: È l'ultimo giorno di settembre, buongiorno il 30, oggi è l'ultimo,
1: è
0: giusto?
1: È vero, sei andato anche settembre, così non ce ne siamo neanche accorti.
0: Che conto, gennaio,
2: ancora febbraio, quella marzo, cosa con le nocche che fa solo lei, scusi.
0: Agosto, settembre, giusto, corretto, settembre. Faccio solo io, guarda che è utile per chi come me non ricorda a memoria la filastrocca che voi conoscete.
1: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
0: Settembre.
1: Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. All'elementare hanno insegnato questo.
0: E nonostante siano passati 100 anni te la ricordi, brava Monica.
1: 200, che 100, anzi 500.
0: Io invece uso le nocche per sapere quanti mesi, quanti giorni hanno.
1: Chi te l'ha insegnato?
0: Chi me l'ha insegnato? Non lo so, anche questa si perde nella notte dei tempi. Praticamente usando le dita, la mano, le nocche, tu riesci a contare partendo da gennaio. Sulla nocca c'è il mese che ha 31.
2: La nocca dell'indice?
0: Sì, c'è 31, la nocca è sempre da 31. Poi l'incavo invece sono 30, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Riparti con agosto che ne ha 31, settembre ne ha 30, è fatta, facile.
2: Ci è voluto solo due minuti, guardi, proprio comodissimo.
0: Perché ve l'ho dovuta spiegare. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Buon 30 settembre.
0: Andrea Mercù, buongiorno.
3: Settembre se ne andrà come le viole. Ve lo ricordate Peppino Gagliardi? Siete
1: come?
3: Troppo
1: come
3: giovani.
1: No?
0: Ci piace tantissimo il mese di settembre, ma arriverà un altrettanto bello ottobre. Grazie e buongiorno a Mattia Brena in regia, a Federica Pogliani in redazione, Monica Antonini a centralino. E dai che si va. Fino alle 10 con noi, La Vie en Rose. Iniziamo così con Grace Jones.

0: sbagliato tutto, tutto, chiediamo scusa, non è il 30 di settembre, hanno ragione a dire oggi è il 79 di luglio, è col caldo che fa ancora.
1: Il 58 agosto.
2: È vero, sì. Soprattutto in alcune regioni dove non si sono accorti che è arrivato il settembre, ma sembra ancora il 15 di agosto.
0: Buongiorno amici, è il 30 settembre, ma come ci segnalate voi, salutiamo Valerio, ma non è l'unico, dicono, ma con questo caldo siamo ancora in piena estate, altro che arriva ottobre.
2: Sì, vanno ancora al mare, fanno dei bei bagni, prendono il sole. E passano così magari l'ora di pausa del lavoro.
0: Noi chiamiamo il caldo, però arrivato a un certo punto siamo abbastanza esauriti, siamo abbastanza pieni di sto caldo.
1: Anche perché il caldo trova un suo senso se poi puoi buttarti in acqua, fare delle scampagnate, delle gite. Il caldo fine a se stesso, con la gente che deve lavorare, non è così bello.
2: Ne abbiamo parlato ieri, ma lo ribadisco, io sono particolarmente arrabbiata con le zanzare, perché ce l'hanno con me.
0: Solo con te, con chiunque, però qua sono tutto un ponfo, continuano a pizzicarmi. Vabbè, non ci lamentiamo, siamo così, non possiamo fare nulla.
2: Anche perché non è che possiamo fare qualcosa.
0: Appunto, com'è che diceva quell'altro Confucio, fai lamentati di quello che puoi migliorare e miglioralo, altrimenti in questo
2: accettalo.
0: Caso niente, campa sereno e via.
1: Anche confuciano Lentini, complimenti.
0: Soprattutto confuciano. Amici, buongiorno, buon mercoledì a tutti voi. Al cinema, da quant'è che non andate? Io ho un po' di film lì che voglio andare a vedere uno
1: io
0: dopo
1: poco,
0: l'altro.
1: 2 o 3 giorni fa.
0: Fatto bene, sei andato a vedere forse Nazza, il film dopo.
1: No, non ho visto quello.
0: Su Gaza dicono che sia particolarmente interessante, un colpo al cuore, ho letto un po' di recensioni, tra l'altro era previsto per 3 giorni, oggi dovrebbe essere l'ultimo di visione, questa sorta di documentario su quello che è successo a Gaza, ma visto il successo che ha avuto al box office pare che venga prolungato, quindi nel caso...
1: Hanno già detto i registi che a novembre sarà disponibile in streaming gratuito su internet, ma nonostante ciò la gente si affolla proprio nelle sale, infatti molte proiezioni sono esaurite con tante testimonianze anche dei soldati israeliani, insomma un documento molto crudo.
0: Molto particolare, però parliamo di cinema che invece apre le porte ai cani, succede in Veneto.
2: Sì.
1: Beh, tanti sono attori e già li vediamo spessissimo, devo dire.
2: No, cani veri, quelli pelosi, quelli
1: zampe.
2: A quattro zampe, esatto. All'oratorio Don Bosco di San Nonà di Piave, quindi siamo vicino a Venezia, che cosa succede? Che proprio l'oratorio dei Salesiani ha aperto il cinema all'accesso anche ai cani, anche ai padroni, non soltanto i cani.
0: Sarebbe bello, tu accompagni il cane, lo molli lì e te ne vai. No, sono i cani accompagnati ovviamente dai padroni, padroni che possono tenerseli sulle gambe, possono tenerli nel trasportino. C'era una forte richiesta e quindi questo piccolo cinema gestito dai Salesiani, un cinema parrocchiale di fatto, ha aperto le porte anche a loro.
2: Mi auguro che si sia un limite, cioè al numero dei cani che ci possono accedere.
0: Tanto,
2: altrimenti
0: la mia preoccupazione è che possano disturbare, ma non meno di sicuro dei padroni, che spesso fanno ben peggio.
1: Beh, però insomma, metti che nel film c'è una, metti che è Balto, non so, pure Bianca e Berni, il cane si eccita, mi abbaia e mi rovina la scena madre, scusi.
0: O forse diventa più realistico, chi lo sa. Bella iniziativa comunque. Boys On su Radio Monte Carlo e Picture of You.

0: I Boyzone su Radio Monte Carlo, ma che bella iniziativa quella dell'oratorio Don Bosco di San Donà di Piave. Hanno un cinema e in questo cinema ci possono accedere anche i cani accompagnati dai padroni.
1: Ma tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che c'è chi dice la solita discriminazione, scusate, e i gatti?
0: No, ti immagini al cinema cani e gatti insieme, che cosa potrebbe succedere?
1: Come abbiamo raccontato qualche volta, convivono meglio di certe persone cani e gatti quando iniziano a abituarsi.
0: Sì, ma da subito però.
1: A stare in una casa. O comunque quando uno arriva, nei primi tempi magari, tu immaginati, hai già il cane, poi dopo un po' arriva il gatto, lì per lì il cane ci resta un po' male, ma dopo poco iniziano a convivere bene.
2: Io sono specialista della visione di video su Instagram di cani e gatti che fanno amicizia. Spesso ci sono dei grandissimi alani a cui viene dato un gattino e l'alano lo annusa, il gattino proprio non ha paura e poi alla fine diventano amiconi.
1: Io quando li vedo dico sempre, adesso solo pappa, adesso solo magna. Però per fortuna non succede.
2: Quando ho cose da fare molto urgenti guardo anche due o tre ore di fila di questi video qua.
1: Delle tue lunghe giornate sul divano. E invece, a proposito di cinema, c'è un'altra preoccupazione che riguarda ancora una volta l'intelligenza artificiale, ma non per la realizzazione proprio dei film. Forse qualche esperimento è già stato fatto utilizzare l'intelligenza artificiale proprio per realizzare il film, quanto per scrivere la sceneggiatura dei film.
0: Beh, in questo caso sembra che gli sceneggiatori non perdano il posto di lavoro, perché l'intelligenza artificiale ancora non ha la creatività degli umani.
1: E meno male, anche se qualcuno, ad esempio, ha letto un'intervista di Silvio Soldini, dice stiamo consegnando tutto il nostro sapere all'intelligenza artificiale, quindi prima o poi arriverà anche a fare queste cose.
2: Posso dire che non è vero.
1: Speriamo.
2: Conosco una quantità di sceneggiatori e sotto banco, nessuno lo confesserà mai, la usano tutti. No. Quando si trovano a un punto morto della trama, sì, servono idee per andare avanti, chiunque si fa dare un aiutino, ve lo posso garantire.
1: Ma, guarda,
2: anche quelli famosi.
1: C'è chi lo ha ammesso sempre in queste interviste, il produttore Riccardo Tozzi dice tutti ne facciamo uso per aiutarci, come sostituzione creativa invece non ne vedo traccia.
0: Sono d'accordo, perché un conto è aiutarsi e l'altro invece è avere quel guizzo, quella creatività, infatti, quello che manca all'intelligenza artificiale, speriamo ancora per molto.
1: Non so mai se un giorno si sostituirà su queste cose, sulla creatività. Almeno qualcosa teniamoci per noi, no?
2: Se posso dire, c'è anche tanta gente in carne e ossa che creativa lo è molto poco.
1: Questo senza ombra di dubbio. Però, Kate Bush su Radio Monte Carlo, Babushka.

0: Babushka con Kate Bush su Radio Monte Carlo. La creatività, forse quella non verrà rubata dall'intelligenza artificiale. È vero, ci sono poche persone creative, però quando tu vuoi vedere qualcosa di particolare, se si parla ad esempio di film, di cinema, beh, ti aspetti che ci sia davvero il guizzo di qualcuno che magari l'intelligenza artificiale non avrà mai.
1: Per il momento non ce la fa. Cerchiamo di non istruirla troppo, perché non arrivi a fare
0: però,
1: anche questo.
0: Anche lì, dovesse essere istruita, dovesse imparare qualcosa, c'è il rischio che si normalizzi tutto.
2: Eh sì, si replicano le cose già viste già alla visto. Fine, perché non può inventare, può solo rifinire, ricopiare, riassemblare le cose che già ci sono.
0: Quindi lasciamo la creatività all'uomo, quelli che riescono ad avere quell'intuizione che nessun altro riesce ad avere, dai.
1: Esatto. E cercate di migliorare, umani e sceneggiatori, la creatività, perché ultimamente di bei film ne vediamo veramente pochi.
0: Però quella o ce l'hai o non ce l'hai, o ti viene.
2: Ma chi diamo la colpa se i film sono brutti? All'IA o all'essere umano?
0: O forse anche gli spettatori che vogliono delle cose un po' più tranquille.
1: No,
0: chi lo sa?
1: No, gli spettatori.
0: Dici, ma...
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura Xpir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: www.optimahyper.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Optima.
1: E per il gas?
2: Optima.
1: Internet?
2: Optima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Siamo i vostri amici di Bonjour Bonjour, con noi tutte le mattine dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo, e siamo reali in carne e ossa, come canta anche Lisa Stansfield, The Real Thing.
1: Più carne che ossa, direi, in questo
0: parla
1: caso.
0: Parla per te, caro Moe.
1: Beh, oddio, tu no. ti tiri fuori per caso?
0: Sì, qua, tocca, c'è poco, tutto.
1: C'è poco?
0: Tutto,
2: guarda come Lentini si picca quando lo toccano, no, sul fisico, capito?
0: Se dovessi piccarmi, Andreoli, sarei già giù dalla finestra.
2: Allora mi faccia
0: con
2: toccare.
0: Con tutto,
2: venga,
0: quello
1: dai,
0: che dite.
1: Verifica tocca, se c'è poca tocca. Ciccia. Cosa
0: ma c'è lì? Quella? Una palpatina.
2: Ammetto che Lentini mi è asciutto, ma non sono voluto andare oltre perché poi scadiamo nei preliminari.
0: Vabbè, io speravo, Andreoli.
1: Allora,
0: no?
1: Diciamo dove è stato toccato, dove ci sono le maniglie dell'amore.
0: Non c'è niente.
1: E lì si è limitato.
0: Non c'è amore, non ci sono maniglie.
1: Sì, però ti sei tirato, hai visto che ti sei tirato proprio.
0: Ho detto non c'è amore, non ci sono neanche le maniglie, che volete da me?
2: Ha visto, c'è sempre un effetto collaterale.
0: Vabbè, invece, visto che tu tasti, potresti fare, che tipo di medico potrebbe essere Andreoli?
2: Io sarei un ottimo medico, ve lo dico, non ho paura di niente, non mi impressiona nulla.
0: Ma cosa stai dicendo? Un giorno si è punto così proprio con una piccola vite qui che spuntava.
1: Allora,
2: infatti ho fatto l'antitetanica ieri, ve lo dico, non neanche pianto quando me l'hanno fatta l'iniezione.
1: Stava svenendo per quello, secondo te può fare il medico?
0: Ha chiesto l'infermeria, è andato per i piani a cercare qualcuno che lo curasse.
1: È andato avanti con questo dito così, dice guardate per tutta la mattina. Cioè una piccola...
0: Non so cosa potresti fare, forse il medico Tersilli, quello di memoria, vabbè. Comunque, i medici hanno fatto un'analisi sugli specializzandi, quelli che devono scegliere che tipo di medico diventare dopo essersi laureati. Beh, emerge che ormai tutti vogliono più o meno fare le stesse cose, le stesse specializzazioni. Intanto cardiologia al primo posto, meno male, perché c'è pieno di gente che ha bisogno e problemi di questa natura, problemi cardiovascolari, anche e soprattutto appunto da noi in Italia. Dermatologia al secondo posto, e al terzo posto oftalmologia.
1: Cioè, praticamente dove si guadagna abbastanza, perché sono quasi tutti i settori privati, dermatologia, oftalmologia,
0: anche cardiologia. Quando hai qualche problema di quella natura vai da un medico privato che poi magari dopo ti porta in ospedale se c'è bisogno di fare un intervento.
2: E poi il cardiologo sicuramente ha in mano l'organo più delicato del corpo, però è anche molto prestigioso, quindi sicuramente c'è anche quella componente lì.
0: Senza dubbio. E invece tra quelle che nessuno vuole più fare ormai
1: c'è urologia.
0: Sa perché?
2: Sta in fondo alla classifica. Le scuole di specializzazione hanno sempre posti vuoti.
1: Ma chissà perché.
0: Ma anche chirurghi se ne vedranno sempre meno in giro.
1: Siamo a posto.
0: Per lo stesso motivo, non c'è mercato privato su quello. Qualcuno si metta una mano sul

0: Detto tra noi, il singolo che ha anticipato l'uscita di Cicale, l'ultimo album di Malika, la classe, l'eleganza, ma anche grande simpatia.
1: Classe ed eleganza che si sposano bene con noi di Radio Monte Carlo, non a caso siamo la radio ufficiale del suo tour nei teatri. Il primo di novembre parte da Fermo, il Teatro dell'Aquila, poi Roma, Firenze, Milano, Torino, le date sul nostro sito radiomontecarlo.net.
0: Stavamo parlando di specializzazioni, nessuno più vuole fare l'urologo, chissà perché.
1: Gli specializzandi in medicina, dalle analisi fatte, anche loro vengono analizzati, vogliono fare cardiologi, oftalmologi, dermatologi, nulla invece che abbia a che fare appunto con l'urologia.
0: Esatto, ci sono anche quelli che vogliono fare chirurgia estetica, perché si guadagna bene
1: Di
0: lì.
2: Però, sono tanti.
1: All'ultimo posto c'è proprio l'urologia. Scusate, chi è?
3: Buongiorno.
1: No, ma che vuole?
3: E bentrovati a un'edizione speciale di Medicina 46, le origini.
1: Mamma.
0: Scusi Onder, cioè, oggi lei non era previsto, però dovevamo immaginarlo.
3: E invece era doveroso da parte mia intervenire.
1: E perché?
3: Perché voi state infangando il buon nome della regina delle specializzazioni, l'urologia.
1: La regina, ma cosa c'entriamo noi se nessuno la sceglie, Onder?
3: E invece la colpa è anche vostra.
1: Ah, sì?
3: Che l'avete sempre denigrata.
1: No.
3: Diciamolo una volta per tutte, l'organo più importante del corpo umano non è il cuore, non è il cervello, ma la prostata.
0: Ma Chonder, quando mai, scusi?
3: Giovani medici e specializzandi, mi rivolgo a voi. Un intervento a cuore aperto non uguaglierà mai l'emozione di un esame della prostata.
1: Ma cosa sta dicendo, Onder?
3: Alla fine diciamolo, i cuori sono tutti uguali,
1: ma non è vero.
3: Mentre ogni prostata è unica ed irripetibile.
0: Sta dicendo?
3: E infatti, per risollevare l'iscrizione ad urologia, sono stato scelto come testimonial della disciplina a livello globale.
1: Ah, vedi.
3: E per questo sono qua per lanciare una grande iniziativa promozionale, il Prostatur.
1: Ma cos'è?
0: Ma cos'è sta roba qua?
3: È una grande agenzia viaggi per la terza età. Scopri le più belle toilette d'Italia, 14 giorni, 13 regioni, 48 soste bagno.
1: Ma cos'è?
3: Sarà un'esperienza indimenticabile.
1: È impazzito, Onder.
3: I giovani medici che si iscriveranno potranno toccare con mano tutte le patologie urinarie in prima persona.
1: Ma pensa a te.
3: Giovani medici, lasciate perdere la tentazione del dermatologo, la crema con l'acido ialuronico, il cardiologo, l'extrasistole, l'oftalmologo, la cataratta.
1: Ma no, che servono anche quelli.
3: Venite piuttosto in urologia, qui c'è la vita vera, ricchi premi, cateteri e cationi.
0: Ma per favore, Onder, su.
3: Ma soprattutto qui c'è lei, la mia musa ispiratrice, la prostata.
1: Ma no, ancora, basta,
3: Lentini, venga anche lei, sarà un'esperienza mistica.
1: Certo.
3: Se vuole le do qualche ripetizione pratica.
1: Stia buono, Onder.
3: Venga qua.
1: Stia alla larga, via.
3: Facciamo una bella urocultura.
1: La
3: vogliamo fare una bella esplorazione, sarò il suo Livingstone.
1: No, via da me, lontano, Onder.
0: Vai, prova.
1: Certo, vabbè, cos'è questa roba qui? Il Prostatur, ci mancava.

0: All the way con Craig David su Radio Monte Carlo, le specializzazioni mediche degli specializzandi che a quanto pare vanno tutte nelle stesse direzioni. Non c'è neanche più nessuno che voglia fare il medico di medicina generale, il medico di famiglia ci segnalano. È
1: tra
0: vero.
1: Le meno richieste c'è anche la medicina legale, ma questo lo posso capire. non è un lavoro facile questo.
0: Mi scuseranno quelli che fanno questo lavoro, che sono all'ascolto, ma ne ho conosciuti per lavoro medici legali.
1: Sì?
0: Non sono tutti in bocca.
1: No,
0: loro
1: non
0: lo
1: sono
0: sanno.
1: Registrati.
0: Non sono tutti in bocca. È un lavoro molto delicato, però qualcuno pure lo deve fare. Ma arrivano anche dei consigli.
2: Suggerite ai giovani colleghi medici di fare i geriatri, perché il mondo va verso una quantità di vecchi inquantificabile e imponderabile.
0: È vero.
1: Ha ragione.
0: Pensate anche a noi, ne avremo bisogno, quindi datevi da fare.
3: E neanche tanto tardi.
1: Servono geriatri.
0: A breve.
4: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
13: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
14: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
15: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Get Week su Radio Monte Carlo, 10 minuti alle 8. Buongiorno, avete dei giochi scaricati sul vostro cellulare?
1: No, sul cellulare no, non sull'iPad
0: hai...
1: sì.
0: Ah, non è neanche Candy Crush sul cellulare quando sei in coda da qualche parte. Avete presente quel giochino con...
1: Sì, come no, è storico quel
0: le giochino. Caramelle, devi metterle insieme, esplodono, tutta questa
1: no.
0: cosa un po' particolare.
1: Sul cellulare
0: che...
1: no.
0: Colorata.
2: Io sono un fan del Tetris, un gioco
0: vecchio.
2: Che andava in onda già 40 anni fa, insomma, molto in voga.
0: Sì,
2: e poi tutti quelli dove devi abbinare anche lì palline colorate.
0: Semplici.
2: Cancellà che esplodono, danno anche questa gratificazione immediata. Che bello, completato la linea, puff, e la vedi esplodere.
0: Io ho invece il burraco online ogni
2: no,
0: tanto
2: ma carte
0: gioco
2: pure sul cellulare.
0: Vabbè, quando sei in coda, sei in treno, sei da qualche parte.
1: Non sai cosa fare, t'annoi.
0: Infatti,
2: allora, in coda non bisogna giocare e usare il telefono, anche se in coda,
0: no,
2: ricordiamo.
0: No, in coda ad esempio alla posta, dal medico, figurati in coda.
2: Lo dice
0: in
2: Monica
0: macchina.
2: Sala, pensavo subito in macchina.
0: No, ma sei pazzo.
1: Ma poi scusa, lui in coda in macchina,
0: infatti,
1: scusa, che non guida.
0: Nel caso da,
1: non c'ha la patente.
0: Da passeggero, caro Andreoli.
2: Allora lì si può fare.
0: Posso fare quello che voglio. Un giorno mi vedrete guidare una macchina, avrò preso la patente all'insaputa di
1: e
0: tutti
1: e non l'hai detto a nessuno.
0: No, perché dico, noi abbiamo questi giochini qui, le solite cose. E invece guardate questa 68enne scozzese, si chiama Kate Bowie. Lei è diventata riconosciuta dal Guinness dei primati ufficialmente la più anziana streamer, cioè giocatrice online femminile, donna di Fortnite, che è uno dei giochi più contestati, più al centro di polemiche, soprattutto usato dai più giovani perché dicono che sia troppo violento.
1: Questa c'ha quasi 80 anni, Davide.
0: E gioca a Fortnite.
2: Ma
1: conto?
2: Non solo ci gioca, ma è una streamer, nel senso che proprio trasmette online le sue sessioni di gioco. La gente le guarda, tantissima gente lo fa, molti anche famosi, guadagnandoci anche sopra,
1: sì,
2: perché poi puoi avere i contenuti sponsorizzati, insomma, guadagnare dalle inserzioni.
0: È stata anche selezionata come volto promozionale per il lancio di una collezione di linea di mobili e accessori dedicati proprio al gaming. Sai che devi avere la poltrona giusta,
1: devi avere tutto,
0: la console giusta,
2: la tastiera, gli
0: certo.
2: accessori.
1: Io me la vedo questa signora su queste poltrone magari tutta rossa a fuoco che sbanetta, però è giusto, in pensione non sa cosa fare.
0: Brava.
1: E quindi ha deciso di giocare.
2: Io penso ai suoi nipotini che la guardano scrollando la testa e dicono guarda la nonna sempre attaccata ai videogiochi.
0: Certo,
2: mamma mia,
0: si ribalta tutto. Io penso invece a quelli che giocano online con lei e vedono questo, perché ognuno di loro ha un nickname, penseranno chissà che bella ragazza che è, poi manda la foto perché magari gliela chiedono, è una donna di 78 anni
1: e magari non manda la sua foto.
0: No vabbè, dai, adesso che è diventata famosa, riconosciuta dal Guinness dei primati, la conoscono tutti.
2: Ma quando sono nel videogioco la fanno attraversare e lasciano il posto?
0: Non
2: cioè
0: credo.
2: Non le sparano perché comunque dice no, lasciamo stare,
0: quella ti mette in riga, altro che, è una campionessa. Sorprendimi su Radio Monte Carlo, lei sì che ci ha sorpreso di stadio.

0: Wow, Silly Love Songs con Paul McCartney e Wings su Radio Monte Carlo.
1: È tempo di news, di meteo e di autotraffic.
0: E poi ancora bonjour bonjour.
2: L'ora esatta con
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8 e un minuto.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Roletto. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre. Gli altri gestori rivendicano: le nostre tariffe sono già più basse. ARERA avverte i clienti vulnerabili. Nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3%. Intanto anche Q8 mette un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Appello di Giorgia Meloni sull'energia. Spero che altri attori diano una mano. A Praga in visita con il ministro Giorgetti.

0: La Premier ha concordato con il Presidente della Repubblica Ceca Babiš un piano di azione comune per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio. Donald Trump pubblica un accordo sull'intelligenza artificiale con i dirigenti del settore tecnologico ricevuti alla Casa Bianca. Autoregolazione, nessun controllo federale, annuncia il Presidente americano. Alta tensione tra Mosca e NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad. È pronta ad usare anche l'arma atomica pur di difendere la sua exclave. Il giallo della Ricina, Pietra Catella, forse ad una svolta. Ieri per tre volte in questura a Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate, perquisiti la sua casa e i suoi studi di commercialista. L'uomo non è indagato, ribadiscono gli investigatori. Calcio, la Premier League conferma Manchester City colpevole di irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Annunciato il ricorso, Alberto Gilardino è nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo stabile e soleggiato, a parte la presenza di nubi più estese al nord-ovest, in Sardegna e in parte anche nel resto dell'arco alpino, nelle regioni centrali tirreniche. Locali piovaschi non esclusi su Piemonte, Val d'Aosta e Ponente Ligure. Temperature massime stazionario e lieve calo, ancora sopra la media in gran parte del paese. Valori per lo più compresi fra i 23 e i 29 gradi, con locali picchi di 30 gradi nel settore tirrenico. In Sardegna. Nel Principato un po' di nuvole in transito accompagnate da scarso rischio di pioggia e una temperatura intorno ai 25 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Secondigliano, raccordo A1, Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Sulla A14 Ancona Pescara viene segnalato un veicolo in avaria che causa rallentamenti allo svincolo di Ancona Sud in direzione di Pescara. Sulla A4 Milano Brescia code per traffico intenso tra Trezzo e Capriate in direzione di Brescia. Sulla A13 diramazione Padova Sud, personale su strada alla barriera di Padova Sud. Lungo la A10 Genova Ventimiglia viene segnalata invece una perdita di carico tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione di Ventimiglia. Infine sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via Cristoforo Colombo in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ciao amici, buongiorno, il 30 di settembre, la squadra di Bonjour Bonjour come sempre dalle 7 a tenervi compagnia.
1: Siamo sempre noi qua. Presenti.
0: Ma sai che la geografia anche dei nostri ascoltatori cambia, perché ci sono tanti che ci stanno scrivendo: da domani vi ascolto da casa perché sarà il mio primo giorno di pensione.
1: Voi ci siete arrivati.
0: Col primo di ottobre. Bravi voi, come avete fatto?
1: Come avete fatto? Sono soltanto più anziani, secondo me, o hanno iniziato molto presto a lavorare, non è che ci siano tante soluzioni.
2: La nostra è solo invidia, ricordiamolo. Vabbè.
0: Ci vuole tempo, Andreoli, non lo so, vuoi fare il baby pensionato
2: a 46
0: anni?
2: Ma una volta si faceva, perché oggi abbiamo perso questa bella usanza italiana?
1: Era un'abitudine incredibile, era un'usanza fantastica, 50 anni, 48 già in pensione.
0: Anche prima, e infatti guarda come ci siamo ridotti.
2: In fondo facciamo un lavoro usurante, quindi secondo me potremmo domandare qualche agevolazione.
0: Come no? Dai che siamo, dicevo, Davide, Monica, Stefano, Andrea e Mattia, giovani, freschi, belli, pieni di vita.
1: Cosa? Ti stai riferendo ad altri forse?
2: Lo lasci parlare.
0: Va bene. Ogni tanto cerco, mi illudo, ma in realtà niente da fare. C'è Whitney Houston, la grande Whitney Houston. I'm Every Woman.

0: La bellissima voce di Whitney Houston alle 8 e 12 minuti su questo mercoledì 30 settembre di Radio Monte Carlo. Si parlava poco fa di gioventù, di giovinezza. Noi ne siamo a nostro modo esponenti un po' tardivi, però comunque cerchiamo di portare un po' di energia.
1: Ma quella che c'è di poco giovane in giro, a quanto pare, non siamo tanto noi quanto le nostre macchine, le vostre macchine, perché dai rapporti Istat emerge che aumenta l'età delle macchine in circolazione. Aumentano anche le auto che girano,
2: sì.
1: Al di là di tutto.
2: Esatto, quindi le macchine che girano sono più vecchie, ma sono sempre di più.
1: Sempre di più, e si passa da 11 a 12 anni di età media. C'è gente che la tiene probabilmente molto di più. Qui abbiamo qualche caso anche da noi. C'è Monica che abbassa la media perché ogni due anni, forse
2: no,
1: anche
2: no,
1: meno.
2: No, ma non è vero.
1: Abbia la macchina.
2: Non è vero. Guarda, quella prima aveva 6 anni.
1: Mamma mia.
0: 6 anni, mamma mia.
1: La media abbiamo detto che è 12.
0: L'ha uccisa in culla, praticamente un infante. Scusa.
1: Però poi c'è Stefano che invece ha la nonna, la macchina nonna.
0: La mia macchina quasi 15 anni, funziona ancora benissimo, la uso molto poco, il mondo vuole che io la cambi ma io non cedo e me la tengo finché può circolare.
1: E come te chissà quanti che si tengono una bella macchina vecchiotta perché magari un po' non possono permettersi di cambiarla, un po' sono affezionati, un po' è affidabile, dici perché cambiarla?
2: Perché la devo cambiare? Certo,
1: infatti.
2: Poi dipende che uso ne fai, che lavoro fai,
1: certo.
2: Insomma le circostanze sono tante.
1: Se uno deve viaggiare per lavoro credo che la cambi una volta ogni due.
0: Ma sai che la mia macchina non ha neanche 50.000 km, ma veramente è praticamente neonato.
1: È giovanissimo.
2: Stai scherzando, neanche 50.000 km.
0: Li ho fatti tutti i primi 3-4 anni della sua attività e poi dopo ho cambiato abitudine e quindi la macchina è rimasta quella.
1: È giusto, e allora te la tieni
2: è
1: così.
2: È nuova sostanzialmente.
1: Anche se poi con tutte le restrizioni che ci sono in diverse città non so quanto potrà circolare, gli euro a quanto
0: fino
1: siamo?
0: Fino all'ultimo giorno io circolerò.
1: Cosa sei? Euro 6? Quanto è la tua?
0: No, è 5.
1: È 5.
0: Euro 6.
2: È un diesel poi
0: è
2: anche
0: un
2: la
0: diesel.
2: Tua.
0: Esatto. Purtroppo, come ben sappiamo, il diesel ora non è più economico come quando l'avevo comprata.
1: E viene anche demonizzato adesso un po' il diesel.
0: Infatti lo vogliono fuori dalle città, ma noi non demordiamo, ci attacchiamo all'ultimo cavillo per poter circolare.
1: Andrea, comprati una macchina nuova.
2: Ma cosa vuole da me? Ma con tutti i soldi che c'hai.
0: Ma faccio 100 km all'anno, ma cosa vuole?
1: Fai girare l'economia e comprati una macchina nuova.
0: Grazie,
1: forza.
0: Lentini, parla lei che va a piedi, è comoda.
1: Infatti, io però cambio la bicicletta ogni tanto perché me la rubano.
0: Ah, più certo, proprio uguale cambiare la bici.
2: E poi paga gli stipendi ai tassisti.
0: Aspetta. Poi racconti della sua bicicletta che ha comprato e non usa perché ha paura.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Voi invece la vostra auto, da quant'è che l'avete? Battete tutti i record, dai.

0: Una canzone da brivido su Radio Monte Carlo. Eyes Without a Face e Billy Idol alle 8:19. Buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour, soprattutto a chi è su un vecchio
1: rottame. Che però ti, insomma, vuoi bene, perché dopo tanti anni che hai un'automobile,
0: sì,
1: se superi quegli anni, dopo non la vuoi più cambiare.
0: Tanti nostri ascoltatori ci stanno raccontando da quanti anni tengono la loro auto, visto che abbiamo scoperto, l'Istat ha accertato che è aumentato il numero di auto in circolazione, ma anche quelle vecchiotte, nel senso che ormai è aumentata la media dell'età delle auto, siamo a 12 anni, nulla a confronto di quello che fanno i nostri ascoltatori.
2: Quest'anno ho dovuto comprare la nuova perché è schiattata dopo 25 anni in maniera irrecuperabile.
0: 25 anni, ma c'è chi lo batte? C'è chi
3: la mia Yaris orgogliosamente da 26 anni.
0: Ecco, 26 anni di macchina, Yaris.
4: E c'è chi ha fatto ancora meglio, perché abbiamo comunque degli esempi molto più anziani.
0: Sì, la nostra ha 29 anni, una Fiat Bravo del 1997, ha quasi 1 milione di chilometri.
1: Beh, caspita, ci sono delle macchine che veramente hanno dei motori incredibili, ma forse le macchine di una volta, ecco perché arrivano a 25, 26, 29 anni. Quelle del giorno d'oggi temo che non sia possibile.
0: Peraltro, 29 anni di macchina, dice, l'abbiamo cambiata quest'anno, ma mica l'abbiamo rottamata, l'abbiamo data al nostro figlio perché va ancora. Non male.
4: Che va, perché cambiare la macchina, insomma, ma questo era un modo di pensare evidentemente legato al passato, valeva anche per gli elettrodomestici, no? Si tiene finché funziona,
0: certo.
4: Tutt'al più si fa riparare, oggi siamo più abituati a gettare cose che durano il giusto.
1: Beh, a volte la macchina la tieni perché dici, ma mio figlio tra poco farà la patente, quindi se succede qualche cosa o la spacca o la striscia da qualche
0: li
1: parte,
0: do questa, non è un problema. Peraltro, sempre parlando di macchine, molta gente che compra le auto usate o comunque anche per una macchina nuova dice di fidarsi ancora del concessionario, che fa la differenza.
1: Beh, se hai una persona di fiducia è certo che la consulti, no?
0: Siamo tradizionalisti, però è anche vero che oggi molta gente compra le auto online senza vedere in faccia chi te la vende.
1: Sì, la ordini e ti arriva sotto casa, è vero.
0: Siamo ancora lontani da quello che succede a Singapore, andate a cercarlo, c'è praticamente il più grande distributore automatico di auto di lusso. Immaginatevi il distributore degli snack che avete
4: e
0: in ufficio.
4: E quante monetine ci vogliono?
0: Non lo so, credo che basti una super carta di credito, ma è gigantesco. Voi scegliete come nei distributori di snack A5 e ti scende giù una Porsche.
4: Cioè, col braccio meccanico ti arriva lì.
1: Anziché una merendina o una bibita o un'acqua, ti scende giù una Porsche o una Ferrari.
0: Pensa se si blocca come succede.
4: Si incastra tra due Jeep.
0: Non riesce a scuotere?
1: Scuoti tutto.
0: Dubito. Lì succede altro. Vabbè, a Singapore. Beyoncé su Radio Monte Carlo, Texas Hold'em. This ain't Texas.

0: Genic. Opsut.
1: Beyoncé e Texas Hold'em su Radio Monte Carlo. Invecchiano le macchine che sono in circolazione, dice l'Istat, e la prova arriva anche dai nostri ascoltatori.
2: Barbara dice: io ho una 500 del 2008, ma il mio meccanico mi dice sempre di non cambiarla, perché come quelle non ne fanno più,
1: in
2: non
1: effetti
2: si rompano, campano una vita. Si può dire per una macchina campano una
1: certo,
2: vita?
1: No. Lo confermano proprio i venditori di auto e meccanici. C'è chi ci scrive: io le vendo. Nel 2016 arriva in salone una signora per comprare una nuova 500 e indietro mi ha dato una 500 del 1972, quindi fate i conti dal 72 al 2016. Quanti anni sono? Tu che sei veloce in matematica, Andreoli.
3: Vabbè,
1: quelli.
3: Quasi
1: vabbè,
3: 50.
1: Bene, auto che la mamma le comprò all'epoca e ora la mamma di 100 anni le comprava la nuova 500.
2: Hai capito.
1: Tu pensa.
2: Che poi le vecchie 500 sono simpaticissime perché sono piccoline, sono delle scatoline.
1: Erano tutti anziani, la macchina, la mamma, tutti quanti.

0: prezzo di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Le mele di Marlene.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: State qua, state su Radio Monte Carlo, state con noi. Siamo Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia Brena in regia, la squadra di Bonjour Bonjour che vi tiene compagnia tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Dove vuoi che vadano? Certo che stanno qui.
0: Vanno in giro, lo so. Poi tornano a casa, però magari qualcuno ci prova ogni tanto,
1: sì,
0: così.
1: Tu dici qualche scappatella si può fare, ma noi dopo riaccogliamo tutti, però perdoniamo
0: senza dubbio,
1: tutti.
0: Senza dubbio. Amici, parliamo di qualcosa che rischia di, come dire, far storcere il naso a qualcuno, perché è vero, al di là delle ipocrisie, al di là delle belle parole, lo sport femminile spesso è meno seguito di quello maschile.
1: Molto meno seguito.
0: Molto meno
1: sottostimato. Cioè,
0: Guarda, il calcio è vero che sta prendendo sempre un po' più piede, però vedere partite di calcio femminile rispetto a quello maschile.
1: Il calcio femminile poi è una cenerentola, no? Rispetto
0: infatti,
1: a quello maschile.
0: Sta un po' aumentando. La pallavolo ha delle ottime giocatrici. È interessante, però da ex pallavolista, quando guardi gli uomini giocare, ti piacciono un po' di più.
2: Beh, non è detto, perché comunque insomma il pallavolo femminile è uno degli sport dove la parità si è forse raggiunta, anche se l'obiettivo dello sport, tu pensi, è portare l'uomo al massimo delle sue performance e chiaramente le performance di un maschio sono sempre un po' migliori.
0: Il basket femminile è invece molto bistrattato. Ho conosciuto una ragazza che ha giocato in Serie A, bravissime, però anche lì sul basket, purtroppo, dico purtroppo perché invece ci sono veramente delle atlete molto brave in gamba.
1: E del tennis che cosa mi dici?
0: Il tennis anche lì secondo me un po' se la gioca, abbiamo conosciuto negli ultimi tempi un po' di nostre atlete, mi viene in mente Jasmine Paolini, ma non soltanto, che tengono alto il nome dell'Italia, quindi un po' di passione sul tennis femminile ce l'abbiamo. Ma tutto questo per dire che sembra un po' strano, eppure per fortuna succede che aprano dei locali, dei bar, dei pub anche in Italia, che invece di trasmettere le partite dei maschi trasmettono le partite delle femmine, delle donne, ed è sembra strano ed è reale, però succede da noi come dall'estero.
1: E riescono a riempire il locale quando proiettano e trasmettono soltanto poi le partite femminili?
0: Tempo fa, durante le partite dei mondiali femminili di basket tra Stati Uniti e Italia, c'è un locale a Milano che ha deciso di proiettare proprio questa partita. E in contemporanea c'era Juventus-Milan di calcio. Tu pensa, Juventus-Milan di calcio, hanno detto no, non facciamo vedere questa partita, facciamo vedere il femminile di basket,
1: e
0: il mondiale.
1: Saranno stati tutti parenti di queste ragazze che però si sono riuniti.
0: Però è un segnale.
2: Come sono cambiati i tempi. Certo è che insomma de strada ce n'è ancora da fare.
0: Molta.
2: E soprattutto anche per i diritti TV, insomma, quelli delle donne costano molto meno.
0: All'estero sembra che siano un po' più avvezzi a fare questa cosa, che però si inizia a prendere piede anche da noi in Italia. Evidentemente un pubblico c'è.

0: Olivia Dean ormai non è più una promessa, ma ormai è una conosciuta certezza in tutto il mondo, è una certezza, è bravissima. Chissà se in gioventù Olivia Dean ha praticato qualche sport, perché no?
1: Ma chi lo sa. 8:38 su Radio Monte Carlo, gli sport femminili che stanno prendendo piede, per fortuna, anche nei locali. Negli Stati Uniti aprono i Women Sports Bar, sono locali che mostrano solo o quasi solo partite e tornei femminili. Un fenomeno recente che però, dicevamo, sta prendendo piede un po' anche da noi in Italia, perlomeno iniziano ad esserci alcuni locali che dicono basta col calcio maschile, facciamo vedere altro con le donne.
2: Anche perché gli abbonamenti per la Serie A costano tantissimo per i locali, costano molto di più, quindi magari certe partite invece vengono trasmesse in chiaro, così uno risparmia due lire.
0: Vabbè, lo sappiamo che tutte le mode ormai partono dagli Stati Uniti, poi arrivano anche in Italia. Io sono ancora un po' perplessa che un locale possa riempire di avventori con una partita femminile, però
1: rispetto a quello che succede negli Stati Uniti, leggo che il pubblico, quando trasmettono queste cose in questi women sports bar, è molto vario, ma in maggioranza sono donne che giustamente rivendicano,
0: sostengono le altre donne,
1: e sostengono le altre donne, per fortuna. Vediamo quanto prenderà piede questa cosa anche da noi in Italia. C'è uno sport nel quale, prima parlavamo delle differenze uomini donne e l'interesse, no, sul calcio, sul basket, ancora c'è un po' di strada ai noi per le donne per arrivare ai livelli degli uomini dal punto di vista dell'interesse del pubblico. Sul tennis quasi ci siamo, sulla pallavolo anche, e idem sullo sci. Quando guardi lo sci non fai differenza uomo o donna.
0: Beh,
1: a questo
0: già
1: punto,
0: difficile riconoscere un uomo o una donna quando scendono, sono talmente veloci.
2: Poi ripresi dal drone dall'alto e chi vede.
1: Vabbè, vabbè, però dai, bella questa nuova tendenza. Locali che fanno vedere gli sport femminili.

0: Le 8.43, siete su Radio Monte Carlo, Stop and Stare con One Republic.
1: Ci stanno facendo l'elenco di tutti gli sport possibili, immaginabili,
0: femminili,
1: fatti anche dalle donne.
0: Eh sì, perché oggi ci siamo buttati in questa discussione sugli sport maschili, femminili, quelli femminili che vengono finalmente proiettati anche nei bar, nei locali, prima negli Stati Uniti, adesso in Europa e anche in alcuni locali italiani. E c'è chi sottolinea le differenze tra quello maschile, dicono più spettacolare rispetto a certi sport femminili che appassionano di meno, ma ce ne sono tanti fatti da donne che sono bravissime, ci mancherebbe altro.
1: Certo che guardiamo anche le donne, ci mancherebbe.
0: Però c'è anche chi dice non raccontiamoci bugie, gli uomini sono più spettacolari quando giocano in determinate discipline, e altri che rispondono, ah ma perché discorso sessista.
1: Però non arrabbiatevi, dai, stiamo soltanto chiacchierando.
0: Lo sport è sempre bello, e non è una frase di quelle fatte, però quando uno lo pratica è sempre bello.
1: Ed è sempre da praticare.
2: E anche nel calcio sono partite bruttissime giocate da uomini.
0: Come no?
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Buongiorno da Bonjour Bonjour, Radio Monte Carlo con i Funyan Cannibals, quelli di She Drives Me Crazy alle 8.50.
1: Lo so che lo aspettate e ci siamo perché questo è il momento del Geographic.
0: Anche oggi, Stefano
2: si parlava di sport femminile, di quanto sia in ascesa, di quanto sia importante, di quanto in molti paesi del mondo sia anche uno strumento di affermazione, di emancipazione, di indipendenza delle donne. Tutto vero. Qualcuno dice lo sport maschile in generale è più spettacolare, altre donne dicono no, non è vero, è un discorso sessista, ecco, io non prendo posizione, lo sport è tutto bello, ma sentendo queste critiche mi aspetterei di trovare gli spalti delle pareti di calcio femminile piene di donne che tifano, cosa che non mi risulta si verifichi al momento. Tuttavia, prima di addentrarmi in un discorso pericoloso, siccome sono un pusillanime, cambio argomento perché oggi volevo parlare di automobili, di macchine, per dire una cosa molto semplice. Le macchine sulle strade italiane, l'abbiamo detto, sono sempre più vecchie, l'età media di un veicolo in circolazione aumenta come aumenta quella della popolazione, e io credo, se posso dire, che sia un buon segno, perché io quando vedo una macchina vecchia o ancora meglio vecchissima che circola sulla strada, io riacquisto fiducia nell'umanità, anche perché le macchine vecchie sono piccoline, sono simpatiche, dove ce ne parcheggiavi 5 una volta, ora ce ne stanno malapena 2. Le macchine di oggi sono sempre più grandi, più alte, più larghe, credo sia perché le progettano gli uomini, che hanno da sempre un problema con le dimensioni. E poi va bene, sono sempre più comode, ci posso stare, hanno funzioni avanzate, assistenza alla guida, computer di bordo che ti sterzano da soli, ti correggono la traiettoria, che se non sei abituato e sei alla guida ti piglia un colpo. La tecnologia, lo sappiamo, avanza, tutto bene, però a volte ci dimentichiamo di una cosa, che io invece insisto nel voler ricordare, che lo scopo principale, precipuo di una automobile è di portarti dal punto A al punto B. E quindi, se la mia macchina mi porta in tranquillità e in sicurezza dal punto A al punto B, e io sono in regola con le revisioni, con l'assicurazione, con le gomme, col bollo e tutto quanto, perché mi dite, caspita, la dovrei cambiare? E quindi, viva chi non cede al richiamo della macchina nuova così perché fa figo e si tiene una macchina vecchia. Io, finché vivrò, porterò avanti questa visione.
0: La tua è una bella visione romantica, non vorrei rovinarla dal fatto che molta gente vorrebbe cambiarla,
1: ma non hai soldi.
2: Ragione di più per tenersela, scusate.
0: Però il desiderio sarebbe quello: ah, una bella macchina nuova.
2: E io conosco tanta gente che non c'ha i soldi e la cambia lo stesso, capito? E quello è il discorso.
0: E qui diventa più un problema. Comunque va bene così. Buongiorno, buongiorno da noi, grazie Stefano per il tuo Geographic. C'è Max Gazze, Intermezzo Bianco.

0: Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Marito e moglie, Ashford and Simpson su Radio Monte Carlo, Solid. Il personaggio nuovo da indovinare.
1: Nuovo. Uomo, donna, personaggio di fantasia. Ecco i tre indizi del giorno. Roma, Messico, buddismo.
0: Ah, due posti, due
2: luoghi.
0: Indicazioni geografiche.
1: Ripeto, pensateci bene. Roma, Messico, buddismo.
0: Provateci, 342-4141-762, uomo, donna, personaggio di fantasia, chi si cela dietro questi tre indizi?
2: E se lo indovinate spiegateci anche cos'è che vi ha portato, qual è stato il ragionamento, vogliamo anche la spiegazione.
0: Dai,
1: ripetiamoli. Questa è la cosa bella, dovete spiegarlo, Roma, Messico e buddismo.
0: Vogliamo un nome al 342-4141-762. Tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, news e traffico con Autotraffic e poi sarà ancora Bonjour.
3: L'ora esatta con
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. L'annuncio apre una polemica con gli altri gestori. Enel e A2A rivendicano le loro offerte a prezzo fisso. Al centro del dibattito politico il commento di Antonio Tajani sulla condanna di 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni e non per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo. Sono stati giudicati colpevoli gli uomini, non il loro paese, aveva detto il vice premier, ma promette impegno ad andare avanti, non strumentalizzare. Caso Garlasco, scontro tra le analisi della nuova inchiesta e quelle condotte nel 2007. Nel mirino l'operato dei carabinieri del RIS. Andrea Sempio intanto verso il rinvio a giudizio, mentre i legali di Alberto Stasi, condannato per il delitto dell'allora fidanzata Chiara Poggi, studiano l'istanza di revisione del processo. Le morti per avvelenamento da ricina a Pietra Catella, Campobasso, perquisiti la casa e gli studi di commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Ieri ascoltato 3 volte in questura, ma ribadiscono gli investigatori, non è indagato. Putin minaccia la NATO. Per difendere Kaliningrad siamo pronti ad usare l'atomica. Il contenuto della lettera di Mosca all'alleanza dopo le esercitazioni di Bruxelles-Washington intorno all'exclave in cui avverte «possiamo colpire le vostre capitali». Calcio, Mancini prepara il prossimo imminente impegno di Nations League, quello di venerdì con la Francia a Parigi, ma perde Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro dell'Italia a Coverciano per problemi fisici dopo la botta rimediata in Turchia alla parte posteriore di una coscia. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose,

0: delle auto ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Buona giornata da Martina Am, degli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo stabile e soleggiato, a parte la presenza di nubi più estese al nord-ovest, in Sardegna e in parte anche nel resto dell'arco alpino, nelle regioni centrali tirreniche. Locali piovaschi non esclusi su Piemonte, Val d'Aosta e Ponente Ligure. Temperature massime stazionario e lieve calo, ancora sopra la media in gran parte del paese. Valori per lo più compresi fra i 23 e i 29 gradi, con locali picchi di 30 gradi nel settore tirrenico e in Sardegna. Nel Principato un po' di nuvole in transito accompagnate da scarso rischio di pioggia e una temperatura intorno ai 25 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 2 Salerno-Reggio Calabria, traffico rallentato per una manifestazione tra lo svincolo Pizzo Calabro e l'area di servizio Pizzo Est. Sulla 14 Bologna-Ancona, code per traffico intenso allo svincolo di Forlì. Sulla 13 Bologna-Padova, un incidente provoca rallentamenti tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Traffico intenso con code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia, attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano. Infine, lungo la statale 3bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria all'incrocio quarto verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Bravissimi, anche oggi avete indovinato il personaggio misterioso, bravi.
1: Cioè non è possibile, sono troppo bravi.
0: Sono bravissimi.
1: Mamma mia, sono senza parole. Gli indizi erano Roma, Messico e buddismo. Questi tre indizi hanno portato a Romina Power.
0: E ci hanno anche spiegato il motivo.
1: È riassunto benissimo. Mamma messicana Linda Christian. Il padre Tyrone Power decise il suo nome in onore di Roma e ha abbracciato il buddismo aggiungo tibetano.
0: Lei è buddista, appunto, stavo dicendo Julia Roberts perché tanti l'hanno scritto. No, non è lei. Romina Power.
2: Pensavamo questo quiz durerà almeno per qualche giorno.
1: Sì, 3-4 giorni.
2: Manco avevamo finito di dirlo che già era arrivate le risposte.
0: Tutto e quindi bravi, indovinano. Complimenti davvero a chi ha azzeccato. Moltissimi hanno detto Roberto Baggio perché è buddista, ma nella Roma non ha mai giocato.
2: No,
0: Baggio.
2: No, e anche col Messico ha poco
1: non
2: che fa.
1: C'entra.
0: Niente, niente. Era Romina Power. Domani altro personaggio. Noi siamo Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. Sentite qua Alphaville su Radio Monte Carlo. Big in Japan.

0: Big in Japan, gli Alphaville alle 9.10 a Radio Monte Carlo. Siamo preoccupati perché chi ci aiuterà, chi sorveglierà su di noi, visto quello che sta succedendo con la crisi di vocazioni di polizia, carabinieri e in parte anche guardia di finanza.
1: È certo che dobbiamo preoccuparci. Cavoli. In questo caso, chi ci potrà proteggere se nessuno vuol più fare il carabiniere, il poliziotto?
0: I dati parlano chiaro, c'è stata una domanda minore, una minore partecipazione ai concorsi per diventare poliziotto e carabinieri del 70% negli ultimi 20 anni.
1: Il fascino della divisa non c'è.
0: Niente.
1: Più, ma sai che lo posso capire? Cioè, lo stipendio cos'è? Rischi la vita
0: basso.
1: Tutti i giorni, lo stipendio è basso, la sicurezza, io li capisco.
0: 1500 euro senza alloggio garantito in molte parti d'Italia, questo è il salario medio per chi lavora nelle forze dell'ordine.
2: E purtroppo forse anche il ruolo della divisa non ha più quel prestigio, quell'autorità, anzi molto spesso le divise le vediamo un po' sminuite, anche un po' prese in giro, insomma non c'è più quell'aura di tutore dell'ordine che forse una volta incuteva anche rispetto.
0: La Polizia di Stato ha commissionato però un sondaggio per individuare le richieste dei giovani, per capire che cosa vorreste per partecipare a un concorso e indossare la divisa. Intanto, come per tutti i lavori, vogliono più tempo libero, un bilanciamento tra vita privata e lavoro.
1: Perché a volte i turni sono massacranti.
0: Certo. Lo stipendio più alto, e mi sembra giusto, fare carriera, e non sempre lì è garantito, e poi dicono non vogliamo spostarci, o perlomeno poco, dalla nostra regione.
1: Beh, hanno ragione, scusami, con 1500 euro se ti devi anche spostare e trovare una casa in affitto, infatti, cosa ti rimane?
0: Cioè, non c'è una cosa che tu dica, sì, ok, lo faccio perché mi piace, ok, la senti come missione, vuoi far parte delle forze dell'ordine, è un conto, ma altrimenti non è appetibile.
2: Sai che mi ricorda un po' un lavoro molto diverso, ma che soffre degli stessi problemi, che è quello dell'insegnante, del maestro delle scuole pubbliche. Sempre più gente decide di non fare, di non prendere quella strada, anche se magari ne avrebbe l'intenzione pure la vocazione.
1: Beh, anche gli autisti di bus non ce ne sono più, neanche da questo punto di vista.
0: Sono lavori che ti devono proprio piacere, però quello di fare sia il poliziotto, il carabiniere, che l'insegnante, uno lo vive talvolta come missione, ma oggi non basta più. Serve anche che sia sostenuto dai soldi, dallo stipendio adeguato.

0: Voce nuova arriva dagli Stati Uniti, voce bellissima. Leon Bridges su Radio Monte Carlo, Talk It Over, confermano i nostri ascoltatori quanto sia poco appetibile oggi il lavoro da poliziotto, da carabiniere, anche la Guardia di Finanza ci mettiamo in mezzo, sebbene la vocazione in quel caso sia ancora un po' più alta rispetto a quella di polizia e carabinieri, che hanno un 70% in meno di adesioni quando si fanno i concorsi.
1: E io li capisco e sono d'accordo con Lucia quando scrive: non si tratta a volte solo di stipendio, ma le forze dell'ordine non sono abbastanza tutelate.
0: È vero, peraltro c'è anche chi racconta: Federico, ho molti amici nelle forze armate e tutti mi dicono la stessa cosa, al di là degli stipendi molto bassi, talvolta si devono pure pagare le divise, viaggiano su mezzi che non sono sicuri, li vediamo certe volte, anche il problema della benzina, sappiamo i tagli che ci sono stati e anche lì tu pensa, è paradossale, devono fare delle ricognizioni, devono fare dei controlli e hanno delle auto che magari non sono antiproiettile.
1: Il parco macchine non è all'altezza.
0: Esatto, e devono pure rimetterci perché la benzina magari devono farsela di tasca propria, cioè è follia vera. E poi ci chiediamo perché nessuno vuole fare il poliziotto o il carabiniere.
1: Cioè, rischio la vita per poi non avere neanche un buon stipendio.
0: E io scommetto che però se chiediamo a tanti uomini e oggi anche le donne, ci mancherebbe, adulti, da bambino che lavoro volevi fare, molti secondo me
1: il
0: lo dicono.
1: Il poliziotto, carabiniere.
0: Per difendere la mia famiglia, perché ti sentivi un po' un eroe.
2: Eh sì, era un po' anche il protagonista dei giochi dei ragazzini. Ora forse appunto anche quei giochi non sono più di moda e lo stesso il fascino sui più giovani è un poco meno.
0: Si riesce a colmare un po' questa mancanza di vocazioni con il fatto che ormai anche le donne abbiano sempre più ruolo all'interno delle forze di polizia. I numeri parlano chiaro, c'è stato circa un 60% in più di donne arruolate negli ultimi 20 anni. Però non colmano il vuoto lasciato da tutti gli altri.
2: Sono state a lungo ostacolate le donne quando volevano entrare in certi settori, ora per fortuna le cose sono cambiate.
1: Sono cambiate, ma non del tutto.
0: Meglio un uomo poliziotto di una donna poliziotto, perché donne poliziotto sono belle severe.
1: Sono più severe, secondo te.
0: Quando è giusto esserlo, loro non transigono.
2: Attento a come parla, perché arrivano i messaggi anche per lei.
0: A proposito, When a Woman, vedi qua, c'è Gabriel su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, le donne poliziotto, le donne in divisa, beh, hanno un fascino anche loro, no?
1: Come
0: lo
1: no?
0: Ammettete, come no?
1: E per fortuna che ci sono, perché abbiamo detto che invece gli uomini hanno sempre meno voglia di fare poliziotto e carabinieri. Com'è che si dice il motto dei carabinieri?
2: Non lo so, nei secoli fedeli.
1: Nei secoli fedeli.
2: Sei sicuro?
1: Siate anche voi fedeli nei secoli al quiz, miei cari.
0: Nei secoli addirittura.
1: Non vi libererete facilmente del quiz, lo sapete.
0: Ce ne siamo accorti.
1: Ma invece i nostri ascoltatori non vedono l'ora di poter indovinare da quella micronota che stiamo per farvi ascoltare la canzone che tra poco sentirete qui su Radio Monte Carlo.
0: È troppo micro.
1: Stai tranquilla che oggi secondo me indovinate pure voi, perché
2: se non
1: indovinate. Allora, tutti su col volume, dobbiamo fare la solita premessa perché uno sta facendo 150 cose. Sentirete veramente una nota molto breve selezionata da Mattia Brina in regia, ma se l'ascoltate col volume su e un po' concentrati capirete di che canzone stiamo parlando. Forza. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Devo dirvi la verità, prima l'ho sentita in regia, mi sembrava un pochino più lunga. L'hai accorciata, Mattia? No, è quella lì.
2: Ma perché sto fetentone ci mette l'eco, capito? Ma l'eco mi fuorvia, non mi dà certezze.
1: Quando l'ho sentita di là, in regia, mi sembrava più facile.
2: Dai, risentiamola senza eco.
1: Proviamo. Dai. È una canzone meravigliosa.
2: Si sente un po' di piatto di batteria, ma non riesco a capire.
1: E che se aggiungiamo mezza nota in più diventa strafacile.
0: Io ho sentito solo il piatto, basta.
1: Provateci di nuovo. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Titolo della canzone e nome di chi la canta. E tra poco l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo. Ve la facciamo risentire per l'ultima volta. Voi dateci dentro quei messaggi.

0: Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Lascia

0: house.fileni.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Ammettetelo, era facile.
1: Era facile adesso che lo sappiamo.
0: Col senno di poi. Sì. Eye in the Sky, la canzone da indovinare, Alan Parsons Project, la band, il gruppo, il sodalizio, il quiz di oggi. Quanti sono quelli che hanno indovinato? Abbiamo fatto un calcolo.
2: Un calcolo più o meno il 15%.
0: Bravi. Hanno indovinato. C'è anche chi si è fermato addirittura, ha chiesto al bar di fermarsi. Sabrina ci scrive, sono al bar a bere un caffè, hanno chiesto un attimo di silenzio per ascoltare la nota, dicono Eye in the Sky di Alan Parsons Project.
1: Mamma mia, che bravo e che orecchio avete, ma senti cosa ti hanno anche scritto. Lei un giorno si ritroverà in una valle oscura e si pentirà del male che ha fatto, ma nessuno l'ascolterà perché la nota della sua voce sarà troppo breve.
2: Diventano più creativi anche con le maledizioni gli ascoltatori. Per esempio Sofia sostiene che dietro la tua cattiveria c'è un trauma infantile che va indagato da qualche analista.
0: Il classico bambino che cade dal seggiolone e batte la testa, semplicemente niente, così stava. Quest'anno funziona così. E comunque vedi, il quiz è come la nazionale di calcio, si ferma l'Italia. Al bar hanno detto fermi tutti.
2: Mi è diventato virale Lentini, no. Capito?
0: 9:30, cosa succede stamattina? No, Ranucci ancora.
3: Eccoci qua. E buongiorno a tutti da vostro Sigfrido Ranucci.
0: Ci mancava lei Ranucci oggi
3: e
0: proprio.
3: E bentrovati a un'altra grande puntata di Report, il programma che trova sempre il pelo nell'uovo.
1: Beh, scusi Ranucci, io non so più come dirglielo, questo non è il suo programma, cosa dobbiamo fare?
3: Volevano zittirci, ma noi continueremo a mordere la notizia, perché lo dico a scanso di equivoci, noi siamo i mastini dell'informazione, contro tutto e contro tutti.
0: Ancora questa storia dei mastini, Ranucci.
3: Eccoci dunque all'inchiesta di oggi.
0: Sentiamo.
3: Che si addentra nelle pieghe più nascoste del quotidiano per dare finalmente risposta a un grave e pernicioso interrogativo irrisolto.
0: Grave, pernicioso, interrogativo irrisolto, tutto pieno di R, non meglio di no.
3: La Ranucci. Domanda è semplice: perché quando mettiamo un paio di calzini in lavatrice quasi sempre ne esce uno soltanto? Dell'altro non c'è traccia, scomparso.
1: Vabbè, a volte succede, questo è vero.
3: Quale sordido malaffare si cela dietro l'oblò nella nostra lavasciuga?
0: Ma che malaffare?
3: Forse un losco giro di riciclaggio di pedalini? Una sordida manovra del clan dell'anticalcare?
0: Quello ce la chiediamo anche noi, Ranucci.
3: Il nostro inviato Roberto Sprecacenere si è coraggiosamente infiltrato in una lavanderia a gettone, travestito da foglio a chiappa colore, e a rischio della propria incolumità è entrato con una telecamera nascosta, pensate, in una lavatrice colma di biancheria. E si è fatto un lavaggio completo, compreso di risciacque centrifuga a 800 giri al minuto.
1: Oh, ma poverino, gliene fate fare di tutti i colori.
3: Purtroppo la sua eroica missione è stata stroncata da una dose eccessiva di ammorbidente, ma guardiamo il lato positivo. Ora la sua pelle è morbidissima e vellutata.
2: Ma come vellutata?
3: Sembra quella di un bimbo di 2 anni.
0: Ma cosa c'entra, Ranucci?
3: Ma la vera domanda è: perché il cestello della lavatrice è pieno di buchi?
0: Ma come, perché?
3: Sono forse vie di fuga? E dove conducono?
1: Ma scusi, Ranucci, servono per far passare l'acqua, è evidente.
3: Forse lo sacchiotto del coccolino con quella sua aria innocente ci nasconde qualcosa.
0: Ma cosa vale che nasconda?
3: Questo, ma soprattutto altro, scopriremo qua a Report, il programma che fa il pelo, il contropelo all'informazione, dopo la pubblicità.
0: Ma non c'è pubblicità, Ranucci. I buchi dell'oblò. Comunque gli è andata bene 800 giri al minuto di centrifuga.
2: Non è la più potente.
0: Io metto 1.200. Io anche 1.400.
2: La mia arriva a 1.200.
0: Almeno esce la mia più potente. Almeno esce bella, asciutta.
2: Ma il capo mi si sciupa se è delicato,
0: vabbè. Siete su Radio Monte Carlo. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Love Never Felt So Good con Justin Timberlake e Michael Jackson su Radio Monte Carlo. Succede sempre di tutto sulle nostre teste, c'è una notizia dell'ultima ora che vi riportiamo così come la leggiamo, perché da un lato preoccupa ma dall'altra voi poi dici, sentite bene, allarme su un volo da Dubai a Tel Aviv.
1: Oddio, cosa è successo?
0: Con quello che succede in Medio Oriente, decollati jet israeliani, poi intervengono da Israele e dicono non è un dirottamento, pare una lite tra piloti.
1: No.
2: Ma che vuol dire, scusi?
1: Cosa vuol dire? Che hanno abbandonato la cabina di comando?
0: Hanno segnalato un'emergenza intorno alle 8:30 di stamattina, mezz'ora dopo c'è stato l'atterraggio in Arabia Saudita e poi si scopre, sembra, nonostante tutte le tensioni, che a causare questa sorta di incidente sarebbe stata una lite tra i piloti. È quello che riportano alcune fonti di informazione della sicurezza.
2: Forse un pilota voleva passare a salutare sua zia, ha detto deviamo per di qua. E quindi...
0: scendiamo qui. È andata così, per fortuna. Però tu pensa, essere un passeggero di questo aereo con i piloti che litiga.
1: Cioè, non ci sono neanche più i piloti di una volta.
0: Non lo so, non credo. Mi immedesimo in quelli che hanno paura a volare dopo queste notizie.
1: Non volano più.
0: Mai più.
3: Dalle 10, non perdere Due Come Noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139€ in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
6: È possibile.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
8: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già,
20: ma invece occupare il lettino degli altri?
21: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bel affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
23: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
24: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Oasis su Radio Monte Carlo, Invisible Touch. Sembrava un nuovo intrigo internazionale, un nuovo caso di dirottamento di aerei. Vi abbiamo raccontato poco fa un'ultima ora che arriva proprio dai cieli di Israele, questo volo partito da Dubai che doveva arrivare a Tel Aviv, dirottato in Arabia Saudita dopo tutte le emergenze lanciate. In realtà era una lite, abbiamo detto, tra i piloti.
1: Sì, tra i piloti, soltanto che uno è russo e l'altro è ucraino.
0: E quindi forse qualcosa ci fa immaginare che abbia portato
1: abbiano litigato
0: a questa lite.
2: Tra l'altro si erano alzati i jet israeliani, quindi questo volo ha rischiato addirittura di essere abbattuto.
0: Avevano lanciato prima il messaggio di emergenza 7700, poi quello di dirottamento 7500. Netanyahu aveva già convocato il capo della difesa, avevano già alzato in volo i jet israeliani e poi era una lite.
1: Ma scusa, ma prima di metterli insieme nella cabina potevano guardare da dove arrivavano questi due?
0: Vabbè, meglio che sia finita così. Comunque, 9.50 su Radio Monte Carlo, le ricerche del campo.
2: Parliamo di mezzi di trasporto forse più sicuri degli aerei, ma neppure tanto, perché comunque anche i monopattini danno, come sappiamo, grandi problemi. Qualcuno si è preso la briga di scoprire che i monopattini elettrici non sono affatto un'invenzione della modernità, ma pensate, il primo monopattino elettrico ha più di un secolo.
0: No, come possibile?
2: Esisteva già l'elettricità un secolo fa. E siccome il monopattino era il gioco da bambini più diffuso, molto più di adesso probabilmente, qualcuno avrà pensato: ma perché non mettere un piccolo motorino anche su un monopattino? E così nel 1916 in America, negli Stati Uniti, fu brevettato proprio questo autoped, così si chiama, un monopattino dedicato appunto agli adulti per spostarsi per brevi distanze.
1: Poi non se ne è più parlato per tanto tempo e sono ritornati negli ultimi anni.
0: Elettrico no, ma io da piccolino il mio monopattino a spinta
1: ce l'avevi?
0: Col piede ce l'avevo.
2: Con le rotelline, infatti.
0: Sì.
2: Veniva usato anche dai poliziotti di ronda e dai postini, ma purtroppo forse a spaventare fu il suo enorme costo, perché costava $100 del tempo, cioè inizio del Novecento, equivalgono a circa $3,000 di adesso, quindi come capirete non tanti se lo potevano permettere.
0: Oggi uno dei mezzi più odiati in circolazione dagli automobilisti, il monopattino, è anche un pochino pericoloso.
1: È anche molto pericoloso.
0: Molto pericoloso, bisogna saperlo muovere e stare molto attenti.
2: Ai tempi fecero anche la versione a benzina, che costava un po'. C'era anche quella, ovviamente. Il motore era bello grosso e non è come quelli di oggi.
1: Potrebbe funzionare oggi. Allora,
0: quello che costa la benzina non credo. Va bene, grazie Stefano per questa curiosità sul monopattino. Siete su Radio Monte Carlo, c'è Teddy Swims e Mr. Know It All.

0: spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Eh già, forse è più pazzo di te. L'isola che non c'è con Edoardo Bennato. Chiudiamo così con un po' di pazzia. Bonjour, bonjour.
2: Dobbiamo lasciare lo studio e quindi andiamo tutti a cercare l'isola che non c'è.
1: Ci sono Rosaria Lena e Filippo Firli pronti. Noi ci sentiamo domani con Monica Sala,
2: con Davide Lentini,
1: con Andro Mercù.
3: Ciao a tutti.
1: A domani. Vai. Grazie a Mattia Brena, Federica Pogliani, Monica Tonini e Stefano Andreoli.
3: Sconti sui carburanti, si allinea anche l'operatore Kuwait. Ma a questo punto chi non ha la macchina protesta e dice: a questo punto voglio calmierare anche il prezzo delle zucchine. Perché scusate, perché tutto noi invece la benzina.
1: Io sono uno di quelli.
2: Sono aumentate tantissimo anche quelle.
1: Come
2: comunque,
1: no, infatti. Dai che ci sentiamo domani, fate i bravi, alle 7 siamo tutti qua.
2: Vi lasciamo con Rosaria Renna e con Filippo Firli. A domani.
3: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. L'ora esatta con
5: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre, ma Enel e A2A ribattono a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse. Non si placano le polemiche politiche dopo le parole di Tajani seguite alla condanna dei 3007 egiziani per il sequestro di Regeni. Sentenza limitata, aveva detto il ministro. La premier Meloni sottolinea: chiudere i canali con l'Egitto, come chiesto dalla famiglia, ci allontana dall'obiettivo. Il caso Garlasco, la procura di Pavia non ha mai presentato richiesta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi, come precisa con l'ultima chiusura indagini sul delitto di Chiara Poggi, ma alla luce degli elementi raccolti la procura generale potrebbe muoversi in modo autonomo, è l'auspicio espresso dai legali del giovane condannato a 16 anni. Potrebbe esserci una svolta sul giallo di madre e figlia morte avvelenate lo scorso dicembre a Pietracatella. Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, ieri è stato nuovamente interrogato, convocato 3 volte in questura a Campobasso. Il suo avvocato spiega: non è indagato ma parte offesa, perquisiti i suoi uffici. Altra notte di missili e droni russi sulla regione di Kiev. Ci sono vittime e feriti, tra i morti anche un bambino. In 3 distretti della capitale ucraina sono scoppiati degli incendi. In Polonia chiusi 2 scali per attività militari. Alessandro Di Battista ha parlato del problema di salute che lo ha colto a Cuba. In TV l'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha rivelato: sono stato sottoposto ad una operazione chirurgica per l'asportazione di un tumore alla testa. I medici dell'Havana mi hanno salvato, ora mi devo curare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: di Jocelyn Brown con Incognito arriva il nostro personale buongiorno dopo Breaking News, dopo Bonjour Bonjour, tocca a Filippo e Rosaria.
1: Ma siccome noi non saremo nulla senza di voi, anche stamattina vorremmo passarla in modo molto divertente, simpatico, insomma vi raccontiamo cose dal mondo dello spettacolo, dallo sport, da quello che insomma ci suggerisce il nostro
0: cervello.
1: Giulio Bartolomei.
0: Il nostro cervello.
1: Era un modo originale non riuscito, un tentativo originale non riuscito di presentare la nostra squadra. Giulio Bartolomei, oltre a noi due, in redazione.
0: Ciao Giulio,
1: Luca Onere insieme a Chicco Lotta si occupano della regia, quindi sono i nostri producer. Monica Tognini oggi al centralino e sperate di incontrarla al telefono.
0: Al 342-4141-762, perché nel corso di questa mattinata giocheremo insieme. Ma sempre grande protagonista per accompagnarvi nelle vostre vicende quotidiane di questo mercoledì 30 settembre, la grande musica di Radio Monte Carlo, anche Charlie Puth, che incontra Coco Jones e ci regala Sideways.

0: A volte nei sentimenti si arriva purtroppo fuori strada. Sideways, bellissimo pezzo di Charlie Puth con la partecipazione di Coco Jones. Sideways, abbiamo appena cominciato, siamo due come noi, Rosaria Renna e Filippo Firli qui su Radio Monte Carlo.
1: Siamo pronti a condividere con voi questa giornata. Ho scoperto entrando in radio questa mattina che è il Chewing Gum Day. Lo sapevi, Filippo?
0: No,
1: il 30 settembre
0: ti sono arrivati un sacco di gommine.
1: dici
0: la verità, dito.
1: No, c'è scritto unisciti ai festeggiamenti e scopri tutti i benefici legati al consumo di questo prodotto iconico. E c'è un sito, diciamo, anzi un indirizzo su Instagram che è The Real Chewing Gum, scritto con due underscore, sapete i trattini quelli sotto, dopo The e dopo Real. Vabbè, insomma, cercatelo, lo troverete. Noi cercheremo di non masticare da qui alle 13, di farlo rigorosamente fuori dall'onda.
0: Beh, certamente sì, però insomma, siamo stati consumatori fin da piccoli. Io credo che fossi stato uno di quelli, gusto cannella nelle Brooklyn, ne parlavamo proprio un po' di settimane fa, ti ricordi?
1: Sì, assolutamente. Tra le cose che vi ricordiamo sulla nostra pagina ufficiale su Facebook, su Instagram, ma anche sul link di Nex e radiomontecarlo.net, il fatto che il 30 settembre del 95 Mariah Carey debuttasse direttamente al numero uno della Billboard Hot 100, la prima artista donna a riuscirci con Fantasy, quindi, come dire, chapeau, giù il cappello per questa grande artista.
0: C'è chi fa la storia della musica e chi debutta direttamente in cima, e quindi 31 anni fa Mariah infrangeva questo record. Un altro record di bellezza, perché possiamo dire per lei che il tempo non passa, la classe, anzi, vedendola negli ultimi red carpet, nelle foto, negli shootings, insomma, Monica Bellucci, la sua classe raddoppia. Buon compleanno a questa icona senza tempo della bellezza e anche del cinema italiano in tutto il mondo.
1: Condivide il compleanno, perlomeno il giorno, ma non l'anno, con Renato Zero. Stavo leggendo un po' di curiosità su questo grande cantautore, nato a Roma il 30 settembre del 1950, figlio di un poliziotto. A inizio carriera aveva raccontato che usciva con un fagotto, no? Perché un po' si vergognava dei costumi dell'inizio della carriera.
0: Si cambiava, no?
1: Quando il papà lo scoprì, lui aprì il sacchetto, c'era qualche boa di piuma, le tutine di lurex. Uno si aspetta che un papà poliziotto in quell'epoca ti faccia, come dire, la ramanzina. Invece disse: no, non hai più bisogno di nasconderti, vestiti come vuoi, da domani esci così.
0: 10 minuti di applausi
1: per il papà di Renato Zero.
0: Per il papà di Renato Zero, buon compleanno a chi ci ha insegnato che la diversità è un talento e la musica va sempre fatta con un pizzico di rivoluzione.
1: I migliori anni della nostra vita, che sono un inno generazionale per 8 generazioni minimo. Auguri, esatto. Renato, ti vogliamo bene.

0: Personalità, talento, voce, presenza scenica, Tina Turner aveva tutto in abbondanza e ne abbiamo goduto ancora un po' con Typical Mail su Radio Monte Carlo.
1: Tra poco continueremo ancora a darvi grandi soddisfazioni. Accendere il microfono fa venire meglio le cose qui in radio. Arriva un riff molto contagioso degli anni Ottanta, è un sax davvero da pelle d'oca.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita. 1, 2, 3, 4!
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
14: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
18: Anche per me?
19: È un sì al 100%!
20: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.

0: La coppia più bella del mondo su Radio Monte Carlo, in due come noi, con Rosaria Renne, con Filippo Firli, Daryl Hall e Jonas era Man Heather.
1: Stavamo dando uno sguardo a questo articolo del Gazzettino che parla della vita del nord-est del nostro paese, Pordenone, e il titolo ci ha colpito perché da un lato fa sorridere, però da un lato rende proprio tangibile la crisi legata al caldo estremo anche nella nostra Italia. Parla di vendemmia anticipata per il caldo estremo, e la cosa che ci ha colpito è che usano anche la crema solare per proteggere l'uva, perché dicono crea uno strato sui grappoli. Ma guarda, io non ci, se fosse il primo aprile direi bella questa notizia,
0: questa
1: fa molto sorridere.
0: Super bufala, una super fake news. In realtà il sole battente rischia di cuocere, proprio andando a semplificare letteralmente, le uve sulla pianta, e alterando il grado zuccherino, anche l'acidità e il profumo prima del raccolto, e quindi i viticoltori hanno iniziato a mettere proprio quella che viene considerata da quelli del settore la crema solare per l'uva.
1: È incredibile, ma del resto è uno scenario nuovo con cui gli agricoltori, i professionisti del settore si devono misurare giornalmente, quindi cercano di mettere in campo tutto quello che possono, tutto quello che significa preservare il raccolto, il lavoro di un anno, ascoltando, dice il Gazzettino, la voce di chi sta soffrendo di più, che sono le piante.
0: Sì, esatto. Sapete come funziona, amici? Sono trattamenti naturali a base di caolina, che è una polvere di roccia bianca, che diluita in acqua viene spruzzata sui grappoli e sulla chioma, e quindi crea una patina minerale che riflette i raggi UVB e quindi abbassa la temperatura della pianta.
1: Quindi quando mamma e nonna vi dicono hai messo la crema prima di andare al mare, sappiate che insomma fanno bene sia per gli esseri umani, ma adesso oramai anche per i frutti della nostra terra. Roba da matti, signora mia. Sai che saremo alla radio ufficiale noi di Radio Monte Carlo dei due concerti che a febbraio 2027 James Blunt terrà nel nostro paese?
0: La risposta è sì.
1: Ah, certo che lo sai, sei sempre tutto. Milano sabato 27 febbraio, Firenze domenica 28 febbraio. Si gusterà questo appuntamento, questi due appuntamenti imperdibili grazie a Radio Monte Carlo, e magari giocheremo più in là per regalarvi i biglietti. Questa è Tastes Like Summer.

0: Di ritrovare live prestissimo Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo, c'era la sua alle 6:26.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Avreste mai detto che l'inquinamento atmosferico avrebbe aggiunto parecchi minuti ai tempi di arrivo dei maratoneti? La notizia arriva da uno studio scientifico che ha lanciato l'allarme. I runners di Berlino, l'Università di Leicester in Inghilterra, i runners di Berlino, Boston, Chicago, Londra, New York e Tokyo sono stati analizzati e hanno visto i loro tempi finali fortemente influenzati proprio dall'inquinamento dell'aria.
0: Dall'analisi di oltre 2 milioni di corridori di maratona hanno osservato che i livelli di biossido di azoto erano fortemente associati al loro tempo di arrivo. Per ogni aumento i tempi finali sono risultati più lenti sia per gli uomini che per le donne, e in una giornata di gara con forte inquinamento i tempi di arrivo sono stati più lunghi di circa 7-8 minuti.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: 1, 2, 3, 4!
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Ah! Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
11: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: Verde. Rosa. Arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
9: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
2: Prossimamente live, in concerto.
9: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
2: Infoline, bluenotemilano.com.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: un superiore livello di amore. How You Love, chi di voi non avrà riconosciuto ai cori la meravigliosa voce di Chaka Khan con How You Love del grandissimo Steve Winwood, con questo ritornello che esplode nel mattino di Radio Monte Carlo. Rosaria Renna, Filippo Firli con voi fino a luna.
1: Spesso parliamo del desiderio di anticipare le cose belle che porta molti paesi del mondo ad anticipare, per esempio, le luminarie di Natale oppure proprio i negozi che cominciano gli addobbi con molto anticipo. E adesso arriva anche l'associazione artigianale Arte Presepiale di San Gregorio Armeno, che effettivamente ha presentato la richiesta di anticipare la data di apertura al comune. Pare che sia stato accolto con favore, quindi ufficiale la fiera comincerà il 1° novembre, quella che davvero attira persone non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo.
0: Cioè il giorno prima dici dolcetto o scherzetto, il giorno dopo pastore, bue e asinello.
1: Esatto,
0: ti metti davanti, lo
1: scenario è proprio quello. Diciamo che fanno passare Halloween, la notte delle streghe, degli spiriti, dopodiché dal 1° novembre un po' come Mariah Carey, cioè avranno, esatto, la sigla ufficiale con lei che si fa scongelare.
0: Tutun, è il ventilatore anche, non te lo dimentica.
1: Che dice che è quel periodo dell'anno.
0: Sembra che ci sia anche un motivo tecnico, adesso al di là degli scherzi, del gioco che facciamo con voi, l'obiettivo sarebbe quello della missione di spalmare il fiume di turisti in arrivo, per cui se comincia primo magari è presente la vasca di San Gregorio Armeno
1: per combattere il fenomeno, esatto, dell'overtourism, che però secondo me inevitabilmente a dicembre porterà un sacco di gente a San Gregorio Armeno. Però sappiatelo, dal 1° novembre loro ci aspettano con le statuette del presepe. Questo è Love Sober di Camerad.

0: dall'appuntamento con le news su Radio Monte Carlo anche Stephanie Mills, quella di Never Knew Love Like This Before, una spremuta di cuore e d'amore con Filippo e Rosaria.
1: Hai parlato di un grande capolavoro soul e qualcuno il soul lo sa fare molto bene, è un grande amico di Radio Monte Carlo, li seguiremo in tour. Questa è una versione remix molto bella, la 1010 Audio Radio Mix di Home di Simply Red.

0: Giugno e luglio 2027, Radio Monte Carlo, radio ufficiale del tour italiano di Simply Red, li abbiamo riascoltati con questa Home.
1: In arrivo i principali avvenimenti di questa mattina di mercoledì 30 di settembre con TGCOM 24 and Breaking News.
2: L'ora esatta con
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone.
2: L'ora esatta con
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone.

0: Molto contenta dell'adesione all'iniziativa sul carburante prima di Eni, poi di IP e Kuwait, dice: spero che altri attori economici diano una mano alle famiglie e alle imprese. L'Eni fissa un tetto anche sulle bollette di luce e gas, sconto del 30%. Enel e A2A rivendicano di aver già anticipato il mercato con formule che consentono di bloccare le tariffe. ARERA certifica per l'autunno un rialzo dei costi. Dopo le esercitazioni NATO attorno all'exclave russa di Kaliningrad tra Polonia e Lituania, il Cremlino avverte l'Alleanza Atlantica: siamo pronti ad usare l'intero arsenale, missili e droni su Kiev, tra i morti anche un bambino. Autoregolazione e nessun controllo federale, lo ha deciso Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con i vertici Big Tech per discutere di intelligenza artificiale. Gli USA inoltre pensano ad un comitato di 10 persone per vigilare sulla sicurezza degli algoritmi. Tennis, Lorenzo Musetti costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, lo stop alla vigilia del debutto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Fa presto a dire Luca Onere apro. Io devo aspettare che l'ultimo archetto e l'ultima chitarra si sia deposta a terra, se no
1: vorrei
0: vengo
1: vedere
0: asfaltato al 342-414-1762. La grande musica di Radio Monte Carlo. Scherzi a parte con Toto di Rosena. Dopo le ultime notizie, 11:07 minuti, Rosaria Rena e Filippo Firri, Luca Onere in regia, con voi come al solito fino all'ora.
1: Vi serve il 342-414-1762 anche nel corso della mattinata per giocare con noi e portare a casa una bellissima esperienza musicale, e poi non siete timidi e ci fate sapere cosa pensate degli argomenti che trattiamo. Oggi immaginavo che il fatto che chi deve fare la vendemmia l'anticipi per il caldo e cerchi di proteggere i grappoli dell'uva con una specie di crema solare ha colpito le vostre immaginazioni. Quindi c'è il solito spiritoso ciao Paolo di Bologna, benvenuto nel nostro club, che noi siamo quelli lì, noi siamo i bimbi che scherzano
0: che
1: su
0: dice,
1: tutto
0: Paolo?
1: Che ci chiede se è la protezione 30-50, qual è quella che va usata per i grappoli, mentre invece ci arrivano proprio foto di chi ci fa vedere questa polvere di roccia naturale, questa crema solare che protegge
0: il caolino, il caolino.
1: Esatto, c'è Ivana per esempio, hai letto, lei è una produttrice di fragole e timorasso nei colli tortonesi.
0: Ma se non ce lo dimostri, scusa, come facciamo a sapere che è vero?
1: Dice che ha usato la polvere di roccia naturale, credo che sia molto addentro, quindi tendenzialmente mi fiderei di lei, ma molti ci hanno mandato proprio la foto dei vigneti con questa polvere che cerca di contrastare i raggi potenti un po' troppo, diciamo, in questo periodo del sole.
0: La bellezza dei nostri ascoltatori, ce lo dicevamo prima, è che parli di qualsiasi argomento c'è sempre qualcuno che riesce a dire una cosa giusta, sensata e arricchente, no? Nel corso della mattina.
1: Ne sanno.
0: Uno dei momenti in assoluto più emozionanti che abbiamo vissuto la settimana scorsa, e Radio Monte Carlo ve l'ha fatto sentire, molto prima degli altri, in anteprima, è stato il ritorno postumo dopo la scomparsa di Gino Paoli.
1: Nella notte tra il 22 e il 23, tra i compleanni di Gino e Ornella Vanoni, vi abbiamo regalato la canzone che stiamo per riascoltare. L'aveva scritta per cantarla proprio con Ornella, e invece alla fine, non potendo scegliere un'altra voce femminile, la scelta è caduta sulla tromba di Paolo Fresu, che è diventata idealmente la voce di Ornella in questa Quando ti rivedrò.

0: malinconia e nostalgia di Amy Winehouse, delle cose che avrebbe potuto condividere ancora con noi, e ci facciamo bastare quelle che ha cantato e che ha regalato al mondo durante la sua breve ma intensa e significativa vita. You Know I'm No Good su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna. Stiamo condividendo da settimane con voi, come fa anche lui sui social, e quindi è per questo che raccontiamo la sua storia, perché sappiamo che a Max fa piacere la storia del nostro collega e amico Max Parisi, che ha interessato un po' tutti per la sua grandissima forza d'animo, per una bella storia familiare, e adesso viene raccontata da Vanity Fair, un bellissimo articolo che è in edicola questa settimana della giornalista Nina Verdelli, che lui ha ringraziato sui vari social dove ha le pagine, proprio perché è stata molto rispettosa, molto brava, e gli ha fatto raccontare un po' la storia della sua vita e di quello che gli sta succedendo in questo momento.
1: Ma no, ma poi cioè, così brutale la sua verità, no? Il dubbio più intimo dell'esistenza umana, quanto e come siamo disposti a lottare per quanto la vita ci mette davanti, e quando sappiamo anche di avere una scadenza. Max questa cosa la sta raccontando con grandissima dignità, anche quando la diagnosi ti mette di fronte ad un muro.
0: Anche con molta leggerezza, che visto il tema trattato sembra un po' una stranezza, invece è questo che sta appassionando tutti. Racconta del fatto che il 31 luglio i medici gli avevano detto che non c'era più niente da fare, che aveva pochissimo da vivere perché è stato colpito da un tumore al pancreas, e poi racconta bene tutto. Ma il 26 agosto negli Stati Uniti viene approvato un medicinale particolarmente efficace nel frenare l'avanzata proprio di questa malattia. Lui deve decidere, ha un bivio: sto a casa, tengo la mano di mia moglie e delle mie figlie per quello che mi resta da vivere, si parlava
1: addirittura
0: di un mese,
1: oppure provo ad allungare la mia vita.
0: E grazie alla moglie, la moglie è una leonessa, si è dimostrata in questo momento, ha scelto la seconda e racconta la sua storia. Tra l'altro la moglie sapeva che avevano bisogno di fondi, un po' per vivere in America, un po' per comprare questo farmaco che costa tipo $40,000 più o meno in una sola confezione che basta per un mese, e quindi ha aperto una raccolta fondi che è andata benissimo. Davvero avete partecipato moltissimo anche voi ascoltatori di Radio Monte Carlo, siete stati commoventi per il supporto che avete fornito a Max e alla sua famiglia, e quindi in questo momento lui sta cercando di regalarsi tempo, spera di arrivare a Natale. Dice la giornalista, dice che l'ha trovato di buon umore perché lui, sorridendo, dice la morfina aiuta, e quindi noi siamo al suo fianco, siamo assolutamente ammirati dalla sua forza d'animo, da come ha affrontato questo momento. Ci si chiede sempre cosa farei io al posto suo. Ecco, io vorrei avere un decimo del suo coraggio, credo che basterebbe.
1: Non ce l'avrei questo coraggio qua. L'ostinazione poi non è frutto di disperazione, ma è proprio assenza di rabbia, cioè dice: io dalla vita ho avuto tutto, per
0: minchino a uno che dice: ho avuto tutto quello che volevo dalla vita, voglio solo godermi un altro po' la mia famiglia. Max, sei un gigante davvero.
1: Senti, possiamo ringraziare anche tutti quelli di Radio Monte Carlo, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, che hanno fatto tutti quelli che abbiamo fatto.
0: Ma certo,
1: facciamolo di nuovo, perché abbiamo raggiunto quella cifra, e quindi anche per questo motivo volevamo dirvi grazie ancora una volta.
0: E se volete trovate la storia di Max, questa bellissima intervista, in questi giorni in edicola con Vanity Fair. Animal Instinct, questa è Dolores con Cranberries.

0: Rosaria ve l'ha presentata qualche istante fa, la voce di Dolores O'Riordan, Cranberries di Animal Instinct, due voci bellissime su Radio Monte Carlo. In arrivo ce n'è un'altra che vi inchioderà con un pezzo splendido. Vi aspettiamo sulla radio di gran classe che è Radio Monte Carlo.
1: Due come noi, due come noi.
2: Shh, Ale, Franz, venite.
0: Michel,
3: cosa c'è?
2: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5!
0: E quindi?
3: Non è mica un segreto.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
2: Eh certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
5: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
4: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, canale 5.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
12: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.

0: C'è anche Anita Baker all'Arena Santa Giuliana. Noi sottoscriviamo la petizione, la desideriamo, la vogliamo, la pretendiamo. No One in the World su Radio Monte Carlo alle 11.30 con Filippo Firli e Rosaria Renna. Si è molto parlato di Sylvester Stallone ultimamente, Phil, perché ha compiuto 80 anni e già fa abbastanza impressione pensare che Rocky e Rambo e Sting insieme hanno 80 anni. Poi se ne è parlato perché a Toronto è stato presentato questo film di Peter Farrelly che si chiama Rocky sono io, con un attore, Anthony Ippolito, che si è trasformato incredibilmente nel Rocky di inizio carriera, nel Sylvester che andava ai produttori con la storia di questo film. Gli dicevano sì, bella, ma lo facciamo fare a questo attore, a quell'altro. Lui diceva I play Rocky. Io sono Rocky. Alla fine ce l'ha fatta e aveva ragione lui.
1: Sì, a volte la convinzione, soprattutto ad Hollywood, serve, no? Per trasmettere proprio l'energia, insomma. Lui è partito, questo lo racconta in Steps nel suo libro di memorie, da una situazione molto difficile dal punto di vista proprio della nascita. Aveva poi, ha scoperto, un difetto di pronuncia, parlava in modo impastato. Avete presente Rocky? Ha detto, beh, da piccolo era 10 volte peggio. Cresce con due genitori che in qualche modo non sono proprio esattamente le persone più affettuose del mondo, e quindi addirittura rimane in punizione in una struttura per 2 settimane. Tutto questo è quello che ha forgiato il carattere del simbolo della forza nel cinema.
0: In un'intervista al New York Times ha anche parlato della sua ossessione per i muscoli che gli servivano a creare un'armatura e anche a rendere credibili personaggi come Rocky e Rambo, che in realtà molti anni dopo ha ammesso essere frutto di un disturbo alimentare, era diventato bulimico e anche dell'utilizzo di massicce dosi di anabolizzanti. Quindi non è sempre stata una vita rose e fiori, ha avuto anche dei grandi dolori personali, però sicuramente uno di quelli che può dire di aver fatto la storia del cinema, davvero di aver creato dei personaggi immortali e di aver segnato profondamente il cosiddetto immaginario collettivo e anche la vita personale delle persone, di molti che sono stati ispirati dalla sua storia e dai suoi film.
1: Poi tutti gli attori che hanno lavorato con lui raccontano invece di essere, che lui sia una persona molto dolce, molto tranquilla, molto colta, legge in continuazione, è veramente un angelo sceso nel cielo, dal cielo.
0: E oggi dice sto insieme con il fil di ferro, perché un po' si pagano le cose, gli eccessi fatti in gioventù, però noi ti saremo grati per sempre, caro Sylvester, per tutte le emozioni che ci hai regalato sul grande schermo e non solo. Casualmente la prossima canzone parla di un corpo che non è pronto, è il nuovo singolo di Somber, e My Body Isn't Ready.

0: Weekend per John Mayer su Radio Monte Carlo, e tra poco una canzone che ha una storia curiosa, perché apparteneva a un artista che la stava registrando per il suo album in uno studio, ma non trovava posto, ce n'erano troppe altre. Nello studio a fianco c'era una sua collega e gliela passò. E sentite che cosa è venuto fuori.
1: Due come noi.
2: Giovedì 1 ottobre dalle ore 22, Make the Night Fly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal Ndegio Ciallo. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Make the Night Fly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Le mele di Marlene.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
5: Mi fa innamorare.
7: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
15: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: Bravi. È proprio Radio Monte Carlo.
1: Avete indovinato.
0: avete indovinato e avete soprattutto avuto questo regalo stamattina. Because the Night di Patti Smith con Rosaria Renna e con Filippo Filli. Abbiamo ancora un pochino di tempo di trascorrere per trascorrere queste mattinate insieme da lunedì al venerdì fino a luna sempre con voi.
1: Bella questa iniziativa del sindaco newyorkese Opera for All. 70.000 biglietti gratuiti per chi al Metropolitan Opera non ha mai messo piede. È una collaborazione di lungo periodo tra il comune della Grande Mela e uno dei più famosi teatri della città. Il Met così mette a disposizione 10.000 biglietti al mese per tutta la stagione, sorteggiati tra chi si iscrive attraverso il sito del comune o attraverso l'app del teatro per ogni settore. E l'idea è far partecipare i newyorkesi che non hanno mai comprato un biglietto per il Metropolitan. È dal 2019 oggi, perché il sottotesto è: non se lo potevano permettere, costava troppo.
0: Sindaco Sala, Sindaco Gualtieri.
1: Beh, fanno
0: e tutti
1: delle
0: altri
1: iniziative che cercano di facilitare chi ha meno disponibilità economica, per esempio alla Scala. Però questa è bella e parte dalla convinzione che l'opera sia una delle più grandi forme d'arte e quindi non deve essere riservata solo a chi si può permettere di pagare un biglietto solitamente salatissimo, perché l'allestimento di un'opera costa, il mantenimento di un teatro costa e via dicendo.
0: Per esempio, voglio dire, cioè, ci sono fortunati che sono andati alla Scala e altri che lo sognano perché non sono potuti entrare, ma quello magari è un altro discorso, no? Il requisito fondamentale di questa iniziativa è proprio l'assegnazione dei biglietti tramite canali sociali e di quartiere, quindi andranno a quelli che vivono nelle case popolari, nelle biblioteche di periferia, nelle scuole pubbliche e in qualche modo arriveranno anche alla gente che non può permettersi, come dicevi tu, non hanno i soldi per poter affrontare una spesa come un biglietto bello salato in una situazione importante.
1: Certo, viene considerato un lusso, un di più, si spende per le cose che servono, la salute, il cibo. Dice di essersi ispirato a un sindaco mitico di New York dal 34 al 45 che mi piace citare perché di chiare origini italiane, Fiorello La Guardia.
0: Ma vi pare che il genio non doveva essere Fiorello La Guardia?
1: Esatto, a cui è stato dedicato anche un aeroporto newyorkese, perché è stato uno di quelli che ha dato lustro alla città e di questo siamo felici anche noi, insomma, suoi discendenti alla lontana. Stupida sfortuna, su Radio Monte Carlo c'è Fulminacci.

0: Sam Sweet, I'm not the only one, nel mattino di Radio Monte Carlo con Rosaria Ren e con Filippo Firli.
1: È arrivata la mamma, chi l'ha detto sul palco degli MTV Music Award, ma Gianna, prima di essere la regina della serata, tanto per cambiare ancora, dopo così tanto tempo, a 68 anni, dopo ha portato a casa 7 statuette.
0: Ma sai che ha fatto il 51% in più nel momento della sua performance proprio su quel palco a Los Angeles per i VMAs rispetto all'anno prima,
1: cioè. Perché è lei la regina assoluta, quella a cui tutte devono dire grazie, ma Gianna

0: Una lite perché, secondo fonti, uno di loro voleva far schiantare il jet. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza in Arabia Saudita. Effetto price cap sui costi dei carburanti dopo i limiti posti da Eni, IP e Kuwait. I prezzi medi alla pompa diminuiscono. La benzina si attesta a 2,11 € al litro, il diesel a 2,31 €. Meloni, contenta dell'adesione delle aziende, spero altri attori economici diano una mano a famiglie e imprese. E dopo i carburanti, Eni fissa un tetto anche sulle bollette luce e gas, sconto del 30% per i consumatori, risparmi da 200 euro l'anno. Le concorrenti Enel e A2A replicano: abbiamo anticipato il mercato, da noi ci sono già offerte più basse. Arera prevede un rialzo generale dei costi in autunno. Nella notte ancora raid tra Russia e Ucraina, alle porte di Kiev estratto dalle macerie il corpo di un bambino, nella capitale morta anche una donna. Zelensky: ogni missile intercettore salva vite, abbiamo bisogno di più mezzi per difenderci. Intanto un drone si è schiantato in Moldova. Meloni interviene sulla polemica dopo le condanne di 3007 egiziani per l'omicidio di Giulio Regeni. Chiudere tutti i canali con il Cairo ci allontanerebbe dall'obiettivo di trovare la verità, ha detto la premier. Tajani: la sentenza è limitata, non dice chi sono gli assassini. Dopo il ricovero a Cuba e il rientro in Italia, Alessandro Di Battista rivela: ho avuto un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore, la massa tumorale è stata in gran parte asportata e sono in corso terapie, ha dichiarato l'ex 5 Stelle. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Questo suono di sax, questa bassline, questa linea di basso ti dicono proprio aggrappati al tuo amore, anche se tutto quello che ti sembra ti porterebbe da un'altra parte. Sade con Hang On To Your Lover qui su Radio. Che mi sta succedendo, Rosaria? Aiuta.
1: Cosa ti sta succedendo? Dimmi.
0: Faccio le esegesi delle canzoni, cioè traduco le canzoni.
1: Tranquillo, vabbè. Poi passa. No, è un attimo, ma poi passa.
0: Sai
1: cos'è?
0: Che cos'è? Che quando sei più giovane, tu le ascolti così, ma non capisci il senso. Ad un certo punto arrivi a capire esattamente quello che voleva
1: cioè,
0: dire.
1: Cioè, vuoi dirci che siamo meno giovani?
0: No,
1: rispetto
0: no,
1: all'anno
0: no,
1: scorso, rispetto no. A 5 anni fa, rispetto a 10?
0: Tu no, io sì.
1: Va bene, va bene.
0: Scherziamo. Hang On To Your Love di Sade per tornare insieme dopo le ultime notizie. Sono le 12:09 minuti e questa è Radio Monte Carlo.
1: Chi ha visto il film ieri nella proiezione stampa, all'embargo fino alle 18 di oggi, non può azzardarsi a dare un'opinione su uno dei film più attesi di questa stagione, Digger, al cinema dal 1 ottobre, che vale la pena di essere visto non soltanto per Tom Cruise con la pancia e quasi calvo, quindi ben gli stallo. Tutto questo...
0: Stai seria?
1: Sto seria.
0: Cioè,
1: è stato
0: Tom Cruise con la panza e senza capelli, no?
1: Il regista che è riuscito a far vincere l'Oscar a Leonardo DiCaprio, Alejandro González Iñárritu, forse riuscirà a farlo nella Mission Impossible di fargliela vincere anche a Tom Cruise, che fa Digger Rockwell. Tu mi dirai chi è?
0: Non lo so, dicelo tu.
1: No, appunto dico, chiedimelo chi è?
0: Chi è Digger Rockwell?
1: Caro Filippo, cari amici all'ascolto, sì, è un miliardario Rockwell. Del petrolio, ricco e potente, è un personaggio pieno di sé, eccessivo, grottesco. State pensando a qualche tycoon, qualche presidente di stato? Sì, effettivamente potrebbe ricordarlo.
0: Ha i capelli arancioni?
1: No, perché è calvo, però a parte quello potrebbe. Diciamo che è un miliardario che sta per far succedere una catastrofe ecologica di proporzioni planetarie, che però poi allo stesso tempo vuole essere il salvatore del mondo, capito? C'è uno che prima distrugge e poi dice vi salverò io. Il film va visto anche solo per vedere il presidente degli Stati Uniti, che è interpretato da John Goodman.
0: Attenzione,
1: capisci? C'è
0: cioè,
1: John Goodman presidente.
0: Attenzione, cioè un disaster movie, cioè un scenario apocalittico che si... è sempre il solito con Tom Cruise che ci salva, quindi gli diciamo comunque grazie, no?
1: Sì, no, non assolutamente.
0: Non so come andrà a finire adesso.
1: Però c'è questo disastro imminente, c'è Tom Cruise, quindi speriamo bene, ma lo scopriremo al cinema a partire dal 1 ottobre, e poi scopriremo anche se ad Iñárritu riuscirà di far vincere l'Oscar o perlomeno di avere la nomination a Tom Cruise.
0: E adesso Pino Daniele termina la sua versione meravigliosa su Radio Monte Carlo di Vento di Passione. Il ricordo

0: of a Lifetime, la musica di Coldplay su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria. Certo che sai i clickbait, le cosiddette notizie per farti abboccare. Ecco, a noi ci parli di cibo ed eccoci tutti e due che ci siamo tuffati su questo titolo che riguarda i piatti storici. Non è una zuppa e non è inglese, il mistero del dolce dal nome più sbagliato di sempre.
1: Siamo già sulla nuvoletta.
0: Esatto. E noi subito, beh, che cosa c'è? Qual è la storia della zuppa inglese che forse è nata in Toscana, forse alla corte dei Farnese, ma è molto amata e però non è inglese, è uno anzi dei piatti simbolo della cucina italiana.
1: È uno dei piatti simbolo della cucina italiana, sembrerebbe addirittura, in un'altra ipotesi, che una viaggiatrice britannica, figurati, nel 1860 si sentì dire che si chiamava inglese perché era affogata nel liquore, come sai a loro piace molto alzare il gomitino.
0: Lei girò tra tutta Italia, tra lo Stato Pontificio, le Marche e la Sardegna, parlando della vita quotidiana, le abitudini degli abitanti del posto, e c'era per l'appunto questa nel menù nuziale di una sposa marchigiana, oltre ai maccheroni, gli stufati, gli arrosti, le salse che per lei erano stravaganti, c'era questa zuppa inglese, uno sponge cake, cioè un dolce di quelli un po' a spugna, imbevuto di rum, ricoperto di crema.
1: Basta, no, dai, ci fai del male così però.
0: Sì, io capisco, io, anch'io quanto mi piace farmi del male così. C'è una leggenda famosa.
1: Almeno non si attacca al lavoro del nostro dentista.
0: Dici perché è morbida.
1: Sì, che esatto, porta... no, perché ne stai parlando e non la siamo mangiando.
0: Alla corte degli Este a Ferrara nel 500, dove un diplomatico di ritorno da Londra avrebbe descritto ai cuochi un dolce che aveva assaggiato lì, un trifle con strati, base soffice, crema e vino, e quelli per accontentarlo avevano fatto quello che avevano, sai, tipo c'ho questo, metto un po' di liquore, la ciambella, la crema.
1: Però i toscani avevano rispolverato la zuppa del Duca, che era molto simile, era ribattezzata proprio per ingraziarsi i turisti inglesi del caffè Doni che si trovava a Firenze, capito? Facevano per loro, perché
0: sai,
1: ce n'erano tanti.
0: Una freddura quale potrebbe essere?
1: Dite.
0: Che la zuppa inglese si prepara con il pan di Spagna, che non è spagnolo neanche lui. Ti ho fatto ridere però,
1: Non ci credo.
0: Ti ho fatto sorridere.
1: No, veramente, cioè, rispiegamela accarezzandomi i capelli.
0: Mentre tu fateli ricrescere e poi te lo dico.
1: Cioè, stai scherzando.
0: Abbiamo 8 anni in 2, oserei dire, neanche da soli.
1: Vabbè, però senti, io ne ho vista una preparata da Icilio Bassari e qui ci vorrebbe.
0: Ma quello vero o Andro Mercurio?
1: Non lo so, perché sono indistinguibili. Quindi...
0: sono uguali, sono identici.
1: Cioè, veramente una crema e una mousse, Rosaria, che c'è. Non
0: guarda, adesso inglese, spagnolo o italiano.

0: Monte Carlo con Come Undone, ma le sorprese non sono finite perché era una cantica, stavo uscita da sto pezzo. Le sorprese non sono finite, però tra poco su Radio Monte Carlo un grande supergruppo: Bernie dei New Order, Johnny degli Smiths, Neil dei Pet Shop Boys. Troppo bella, vi aspettiamo perché sarà veramente un momento molto bello.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Ah! Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Sì che Vales, da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
21: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
23: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo, in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.

0: David Electronic su Radio Monte Carlo, quando manca una mezz'oretta ancora di bonjour. Di due come noi.
1: Chi vuole andare a lavorare? Voglio andare a lavorare con lentini, con Monica Cialè, con Andreoli.
0: Abbiamo detto Andrea a Mercurio, adesso sono entrati nella mia testa e non usciranno mai più fino alle 13.
1: Fortissimi, sono proprio fortissimi i nostri amici.
0: Meno male.
1: Il super gruppo di cui vi prima vi avevo dato qualche indizio.
0: Sì, c'era un bel po' di gente.
1: Esatto, Bernie Edwards di New Order, Johnny Marr degli Smiths e Neil Tennant di Pet Shop Boys. Scusate se vi abbiamo fatto sentire questo super gruppo, gli Electronic, come diceva Rosaria.
0: Qui vogliamo alti. Un po' come certo. Con la zuppa inglese che vi ha fatto scatenare, c'è chi ha telefonato per protestare, non è leggenda, è vero che nella corte degli estensi prepararono questa prelibatezza per un inviato dall'Inghilterra e quindi da allora il nome di zuppa inglese. E poi mi sembra che ci abbia scritto anche una cuoca, quindi io tendenzialmente mi fiderei di lei. Cosa dice?
1: Tea non poteva che dire: ciao, sono Tea da Imola e io sto scappando. Sto andando che è a Imola.
0: Sì, l'abbiamo capita, non c'è bisogno di sottolinearla.
1: Faccio la cuoca e quindi una curiosità: siamo alla zuppa inglese, mia madre mi ha insegnato a fare il latte alla portoghese in pentola a pressione, che è un portento, è di una dolcezza che confina col bianco mangiare siciliano. Però è buona.
0: È una specie, com'è che la chiama, anche latte brûlé? È carino questo nome.
1: Sì, latte brûlé, mi sono informato, pare che sia vicinissimo al crème caramel, soltanto completamente bianco.
0: Amaranta dice che ha mangiato la zuppa inglese quest'estate in Umbria, non la mangiava da quando non c'è più sua nonna, che la faceva per tutti i compleanni dei nipoti ogni anno. Una prelibatezza. Lei tra l'altro vive a Londra e dice ovviamente non sanno cosa sia, quindi è la zuppa inglese, però la trovi in Italia, ma evidentemente ha ereditato questo nome dalla prima persona a cui è stato offerto.
1: Mi ricordo quando nonna ce la faceva a casa con anche la variante del gelato a tutti i ragazzini, necessariamente metteva l'Arc'Hermes, qualcosa di alcolico, no?
0: Non si fa il bagno bimbo.
1: 5 minuti dopo, tutti così sul divano.
0: Bei ricordi d'infanzia, dove trovarli? Anche su Radio Monte Carlo insieme a Sienna Spyro.

0: The Cool Kids di Ecosmith su Radio Monte Carlo, 12:40 minuti, siete pronti lì con il vostro smartphone, con il vostro telefono, con il vostro dispositivo, perché questo è arrivato, è proprio perché questo è il momento in cui si gioca con noi. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano.
1: Al primo che manda un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la propria città, aggiungendo "io ascolto Radio Monte Carlo", due free pass per Celebrate Cuba in programma giovedì 8 ottobre alle 20:30 al Blue Note di Milano.
0: Scatenatevi, solo vocali al 342 4141 762.
2: Due come noi, due come noi. Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
10: Guarda, guarda, prova a indovinare.
11: È chiarissimo.
12: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
14: Ecco, l'ha detto lui.
15: Ma allora possiamo dire quando?
13: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
16: Ho capito, ma dice tutto lui.
17: Non c'è neanche modo di...
18: Ma uffa.
19: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
17: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
20: Sarà durissima.
21: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
22: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
24: Malika Ayane a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
25: Che operatore hai per la luce?
26: Ottima!
25: E per il gas?
26: Ottima!
25: Internet?
26: Ottima!
25: Mobile?
26: Indovina?
25: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
26: Davvero!

0: Innovation per Prince, per Purple Rain, mano sul cuore, un po' come con un inno importante, a 10 minuti dalle 13 su Radio Monte Carlo.
1: In piedi con le mani giunte.
0: Davvero, ma qualcuno invece le ha utilizzate per mandare un messaggio vocale al 342-4141-762, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano, e tra gli inviti di questa stagione c'è quello per giovedì 8 ottobre alle 20:30 per questa serata imperdibile che celebra un'isola amatissima, Celebrate Cuba.
1: Esatto, allora sentiamo un po' chi ha vinto questa esperienza indimenticabile con noi di Radio Monte Carlo, con tutte le atmosfere caraibiche.
2: Sono Massimiliano da Palermo d'Adda, ascolto Radio Monte Carlo, ciao.
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Buona serata e buona serata. Sappi che troverai questo collettivo di talentuosi musicisti con clave o con clave sextet, che usano, mettono insieme tanti stili derivati dalla musica afrocubana. Voglio dire che il fondatore è stato il trombonista Umberto Mezquita. Volevo dirlo.
1: Che ci sono anche dei pezzi di Tito Puente, quindi tutto rispettano la tradizione con la chiave della modernità, che un po' mi sembra la modalità con cui tanti musicisti affrontano adesso questo tipo di musica tradizionale.
0: Promettono di affascinare il pubblico, di catturarlo in un incantesimo musicale fino all'ultima nota, nel rispetto della ricca storia di questa forma d'arte. Quindi una serata imperdibile. Tra l'altro ci fanno sapere gli amici del Blue Note, uh-huh, che anche i piatti del loro ristorante
1: si mangerà cubano.
0: Esatto, mangeranno.
1: Ci vuoi dire anche questo?
0: È un mix esotico di colori, profumi e spezie.
1: Renna, quindi... sei cattiva! A quest'ora.
0: Volevo aiutare, volevo favorire la presenza di persone che possono mangiare i tamales, il fufu, le chicharritas, sei tostones.
1: Continua fino
0: a farci del male.
1: Fino alle 2. Lo chiediamo al nostro Andrea Munari di avere anche un'ora di spazio solo per sentirti dire queste cose bellissime.
0: Il fufu mi piace moltissimo perché mi ha fatto pensare a Fefè De Giorgi, che non c'entra niente, all'allenatore di pallavolo, però e lo so, però il nome fufu,
1: certo.
0: È una singolare purè di platano condito con aglio, olio, pancetta e spezie, una delizia, che dicono per scoprire il platano o platano che somiglia alla banana, però è un pochino di, cioè, così fisicamente, ma vabbè, andate al Blue
1: per
0: Note,
1: me è un po' di zuppa inglese, grazie.
0: Quella di prima,
1: sì.
0: Jungle Sunshine.

0: Piccoli miracoli, quelli cantati da Tiro Mancino per il momento dei saluti da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna, perché stiamo per conquistare il Principato di Monaco tramite Andrea Munari. Ci colleghiamo con lui per la boutique della musique.
1: E allora ringraziamo subito il nostro super fantastic team, Luca Olere in regia con Chicco Allotta, Giulio Bartolomei ci ha dato tutti gli spunti che vi abbiamo raccontato questa mattina e Monica Tognini, meravigliosa super assistant al centralino ma anche in ogni altra parte della radio per noi, no?
0: Digicom 24 domani, grazie a tutti, ciao!
1: Ciao Rosaria!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, Digicom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Israele segue la pista terroristica dopo l'allarme su un volo Fly Dubai con 150 passeggeri a bordo diretto a Tel Aviv. Uno dei piloti, entrambi arabi e non russi e ucraini come indicato in un primo momento, avrebbe accoltellato l'altro per poi tentare di far schiantare l'aereo. A evitare il peggio, alcuni piloti in abiti civili che hanno fatto atterrare il jet in sicurezza in Arabia Saudita.

0: della vittima dopo oltre una settimana. Ad Ancona un operaio tunisino di 55 anni è morto dopo essersi ustionato nello stabilimento di Fincantieri. In ospedale anche un collega bengalese di 29 anni è stato trasportato in condizioni gravissime a Pisa. I due sarebbero stati investiti da una fiammata all'interno di un capannone. Al via oggi al Tribunale di Ivrea l'udienza preliminare per la strage di Brandizzo, in cui 3 anni fa 5 operai morirono investiti da un treno. 24 gli indagati, tra cui 3 società. I reati contestati sono omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa in difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. I vertici comunitari stimano investimenti per 418 miliardi nel 2025, che saliranno a 547 entro il 2029. Poi la critica: forze ancora poco operative, lacune gravi in vari campi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Buonissima giornata a tutti, con un abbraccio a settembre, nel suo ultimo giorno, e un abbraccio anche a Rosaria Arena, Filippo Firli, grazie per tutto quello che ci avete raccontato oggi, anche la conquista, cercheremo di farlo qui, il nostro posticino. Amiche e amici di Radio Monte Carlo, è un privilegio restare con voi, grazie per averci raggiunto, vi accolgono nella boutique della musica e di qualche emozione, speriamo anche oggi, Giulio Corbelli in regia, Claudia De Rio con le storie di canzoni e artisti, Marco Fullone, che è il nostro music designer, diciamo dall'ufficio musica più effervescente del pianeta. Ecco, così avete un'idea di quello che succede lì dentro quando prepariamo la boutique. Qui per i prossimi 60 minuti si ascolta la musica più bella di Radio Monte Carlo, e a raccontarvela con poche parole ci sono io, Andrea Munari, in diretta dal Principato di Monaco, grigio nobile oggi, però sempre con un mare da amare tantissimo. Quando Maurice White ascolta la demo della canzone scritta e composta da 3 prime penne che si chiamano David Foster, Bill Champlin e Jay Graydon, capisce che con il suo gruppo sarà un successo. E il suo gruppo si chiama Earth, Wind & Fire, e quella canzone è After the Love Has Gone.

E tutto sembrava funzionare a meraviglia e invece non ci si accorge che l'alchimia è svanita proprio. Ma allora com'è possibile che sia successo? Quell'amore si è spento. After the love has gone. Suona tutto grande così nella boutique della musica. Questo grazie a voi che fate parte di Radio Monte Carlo e ci avete raggiunto anche oggi. Allora proviamo a sorprenderci con un formidabile gruppo di musicisti. Sono cubani che incontrano alcuni dei più grandi artisti internazionali. Rhythms del Mondo e Sting adesso sono insieme. Ascoltiamo cosa hanno fatto.

E all'ultimo tocco è Fragilidad, una delle più belle e importanti di Sting in questa versione per Rhythms del Mundo, che diventa un'elegantissima ballata che abbraccia anche questi suoni di Cuba e dei Caraibi. E poi c'è questa chitarra che è ancora una volta una magia. È la boutique della musica e siamo tutti qui con Radio Monte Carlo, con il piacere di stare insieme con tanti artisti che ci portano proprio il meglio della loro arte e quando decidono di mettersi insieme sono capaci di sorprendere. Stevie Wonder con Dionne Warwick. Sei tu, it's you.

Lo ascolti, lo balli, lo porti con te. Abbiamo fatto una o tutte di queste cose con Last Train to London e Jeff Lynne, una volta di più, ha messo la firma a un successo insieme alla sua band Electric Light Orchestra. Questa è Radio Monte Carlo, dove i grandi artisti si incontrano e si ascoltano proprio nella boutique della musica, anche se non vanno d'accordo, come Roger Waters e David Gilmour, che però lavorano insieme quando c'è da fare musica. E il risultato, che porta sempre il nome dei Pink Floyd, è potente.

0: Che forza, è uno di quegli assoli che potrebbe continuare ancora per chissà quanti minuti. Comfortably Numb è questo assolo di chitarra che ce lo teniamo sempre molto stretto, che è proprio il sigillo di quell'assoluto che appartiene solamente ai Pink Floyd. Meraviglia in boutique. State bene qui, perché tra poco, promesso, insieme ne suoniamo e ne cantiamo ancora delle belle.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ale, Franz, venite!
7: Michelle!
8: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: Quindi?
8: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi?
6: Eh certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
10: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
9: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
12: E per il gas?
11: Ottima.
12: Internet?
11: Ottima.
12: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38, vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
17: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
18: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
19: Obi, tutto è possibile.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

A Little China Girl di David Bowie. E da Radio Monte Carlo un applauso a Monsummano Terme, provincia di Pistoia, che nel 69 lo accolse per la sua prima esibizione in Italia e al quale ha dedicato una statua in acciaio inaugurata da poco. Nella boutique della musique, quali suoni secondo voi potrebbe avere un giorno luminoso? Uno di quelli che sa sorridere, che ci aiuta a tirare fuori il buon umore, a non arrabbiarci, per sentirci proprio più leggeri. Il gruppo Osivisa ha messo tutto in un pezzo formidabile che mi piace interpretare come una giornata radiosa, Sunshine Day.

Enjoy, enjoy! Vi è piaciuta? È l'incontro tra artisti africani del Ghana con artisti dei Caraibi. Si chiamano Usi Bisa e li abbiamo ritrovati qui nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. E che lo sia una giornata radiosa per tutti, Sunshine Day. Siamo in diretta dal Principato di Monaco alle 13:40 minuti e 30 secondi. Questa è Radio Monte Carlo. La boutique della musique è aperta. E tu non mi basti mai. E tu sei Lucio Dalla.

Che brava Carly Simon, premiata in carriera con Grammy Awards, Oscar, Golden Globe e tra i suoi più grandi successi anche questa You Are So Vain. Siamo con la musica più bella di Radio Monte Carlo, nella boutique della musique, e cantano gli America. Ho provato a fingere, non mi sono comportato bene, lo dico senza problemi, non ce la faccio e non posso vivere senza di te. Sister, Golden Hair.

Eh sì, che la musica degli America, e anche oggi stiamo andando insieme nella direzione giusta, tutto di gran classe con Radio Monte Carlo, e questa è la boutique della musica che ci coccola con una delle canzoni più intense e romantiche scritte e composte da Burt Bacharach e Harl David. Ci sono sensualità e un'atmosfera morbidissima di bossa nova. Ascoltate su tutto questo la voce di Dusty Springfield.

0: And I Love You So, quello sguardo sa farsi riconoscere, lo sguardo dell'amore, the look of love, quello al quale non si può resistere. Allora che fai? Lasci che tutto faccia il proprio corso, dedicato dalla boutique a chi è innamorato. E questo è il nostro finale di oggi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
3: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
15: Verde. Rosa. Arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: E qui ci siamo incontrati anche oggi nella boutique di Radio Monte Carlo, e se vi è piaciuto e avrete tempo, domani tornate a trovarci. Intanto grazie per il vostro gentilissimo ascolto, per i pensieri che ci avete inviato. Tra pochi minuti Isabella Eliodori, Claudio Di Leo per il primo pomeriggio. Prima c'è l'attualità con le breaking news di TGcom 24. Vi saluto da parte di Marco Fullone, Claudio Aderio e in regia di Giulio Corbelli, che ringrazio per la collaborazione. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
21: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
21: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
22: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sull'allarme di stamane a bordo di un volo da Dubai a Tel Aviv, Israele segue la pista terroristica. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro per tentare di far schiantare l'aereo. Il jet è atterrato in sicurezza in Arabia Saudita. A settembre l'Istat stima l'inflazione al 4,2%, ai massimi da 3 anni. Pesano i rincari energetici. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia uno sconto del 30% anche sulle bollette, e Meloni dice: spero che anche altre aziende diano una mano. Nella notte raid russi su Kiev, ci sono 5 morti, tra cui un bambino. Mosca intanto minaccia la NATO evocando la guerra nucleare. Se attaccate Kaliningrad siamo pronti a usare ogni arma, dicono dal Cremlino. In Unione Europea, boom per le spese in difesa. Entro il 2029 stimati investimenti per 547 miliardi. Il GIP di Roma deciderà sul ritiro della richiesta di archiviazione del nuovo procedimento sulla strage di Ustica. L'istanza è stata presentata dal procuratore capo Lovoi. La Francia pronta a collaborare. Ad Ancona un operaio tunisino di 55 anni è morto dopo essere stato investito da una fiammata. In Francia pronta a collaborare. Ad Ancona un operaio tunisino di 55 anni è morto dopo essere stato investito da una fiammata

0: Software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Che classe, che eleganza. George Michael, Kissing a Fool. Un saluto e ringraziamento ad Andrea Munari dal Principato di Monaco. Tornerà domani ad aprire la sua boutique della musique puntuale.

0: mattino la vostra Isola Felice, dove si parla di cose carucce che ci piacciono assai, dove cerchiamo anche di strapparvi un sorriso, a volte ci riusciamo, a volte un po' meno, ma noi ci proviamo in ogni caso. Claudio Di Leo da Roma.
1: Buon pomeriggio, guarda come ride, contenta che qua c'ha la settimana corta lei, guarda
0: cioè,
1: come è felice.
0: Sì, allora poi vi racconterò, ecco.
1: Guarda
0: come è felice. Ho da fare delle cose, quindi vado a casa, ecco, e quindi stasera attraverserò la Cisa. Ecco,
1: Isabella Leodori, buon pomeriggio.
0: Fateci largo che passiamo noi.
1: Esatto,
0: ecco,
1: eccoci.
0: Sì, buon pomeriggio a te e anche al nostro Giulio Corbelli in regia, a Claudia Di Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino. Pronti, attenti, via.
1: E poi ci siete voi al 342-414-1762, come sempre, molto presenti, e sapete che questa cosa ci fa estremamente piacere. Il tutto condito dalla nostra grande musica, come avete sentito, da George Michael e dal prossimo Martin Garrix e U2 Fireflies.

0: Poi a un certo punto l'hanno fermata perché sì, stava ancora salendo di tono e c'era il rischio di far scoppiare tutte le cristallerie in casa. E quindi insomma, che voce, ma che gli vuoi dire? Ma che polmoni che c'ha Beyoncé. Love on Top su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, Happy Together. Grazie a Marica, grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 342 41 41 762. Ma abbiamo messo l'accento sul fatto che oggi è l'ultimo giorno di settembre?
1: Ma mettiamocelo.
0: Wake me up by September ends. Non ho capito.
1: Ah, pensavo wake me up before you go.
0: Anche, anche okay. Beh, mettiamoci tutto. Domani è ottobre, miei cari. Non so se avete anche sentito parlare del detto settembre promette, ottobre mantiene. Di
1: mai
0: che
1: sentito.
0: Stiamo a parlare?
1: Mai,
0: è la prima
1: mai,
0: volta che lo
1: senti.
0: Però quando comincia settembre, noi si dice sempre che comincia una nuova stagione, un nuovo anno, e lì si fanno i buoni propositi. A questo punto siamo arrivati alla fine di settembre, ma ne avete cominciato almeno uno? Cioè, nel senso, avete già preso quella direzione? Oppure, perché poi c'è ottobre che vi chiede conti, quindi...
1: E attenzione, soprattutto questo è il momento nel quale a volte diciamo, io per primo, beh dai, tutto quello che volevo fare a settembre non l'ho fatto, c'è ottobre, facciamo che cominciamo il primo di gennaio e rimandiamo tutto all'anno nuovo.
0: E non va bene.
1: C'è qualche buon proposito che avete fatto per settembre che avete mantenuto? 342 41 41 762. Vi dico subito che la nostra Isa decluttering non l'ha fatto e ne ha fatto poco. Doveva farlo
0: un po' di vestiti, li ho messi via.
1: Fatti pochi, doveva fare di più. Potevi fare molto meglio
0: sicuramente. Ma ci ritorneremo tra poco. Intanto Phil Collins con I Cannot Believe It's True.

0: Collins con I Cannot Believe It's True, quello che abbiamo esclamato noi nel vedere che è praticamente finito settembre, pensando ai buoni propositi che avevamo fatto per questo mese. Non posso credere che sia vero, è già ottobre e non ne ho mantenuto uno. Di questo parliamo anche con voi al 342 41 41 762 qui su Radio Monte Carlo. Happy
1: together. 1, 2, 3, 4. Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
4: Per me è super sì.
5: Anche per me?
6: Per me vale.
4: Anche per me?
7: È un sì al 100%!
8: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
11: Mi fa innamorare.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Barbie con Desiree Delicate. Questa è Radio Monte Carlo, che musica meravigliosa nel nostro bellissimo pomeriggio, miei cari. È vero, ottobre dietro l'angolo, domani comincia, le giornate ormai ce ne siamo accorti, si sono accorciate, però l'importante è portare avanti i nostri buoni intenti, quelle cose che ci fanno stare bene e che ci fanno crescere, che lì per lì ci vuole un certo impegno, no, per portarle avanti, però una volta che diventano abitudini si sta subito meglio. Per esempio, non bisogna abbandonare ciò che a settembre sembrava importante, perché le cose vere cominciano quando passa l'entusiasmo, cioè lì per lì comincia, sì bello, vada, bomba, e poi dopo te passa. Invece no, quando riesci a continuare, andare avanti, è lì che comincia il bello. E poi uscire finché c'è luce. Le giornate, come dicevamo, si sono accorciate, si accorceranno ancora di più, ma non dobbiamo sparire insieme a loro, alle ore di luce.
1: Sì, poi abbiamo degli ascoltatori che sono veramente bravissimi. Ad esempio, Marica ha ripreso Pilates e il Book Club. Interessante sta cosa. E a ottobre l'aspetta un mese ad alcol zero. Bravissima. Poi tutto ad insieme. Agosto, esatto. Ad agosto, dice un altro ascoltatore, non essendo andato in vacanza, mi sono iscritto in palestra. Beh, dopo il mese di abbonamento di prova, la settimana scorsa ha rinnovato facendo l'abbonamento annuale. Bravissimo anche tu. C'è Francesco da Bologna. Questo era Francesco da Bologna. C'è un altro ascoltatore che dice: ho perso i 2 chili presi in estate. E questo mi sembra un'ottima cosa. Vedi?
0: Ci state dando delle lezioni importanti, grazie.
1: Noi che invece non abbiamo fatto nulla di quello che ci siamo promessi di fare.
0: Però, un'altra cosa importante tra i consigli che diamo è di prendere sul serio la stanchezza. Ci sono quei momenti, quelle giornate un po', no, che ci sentiamo strani. Ecco, non tutto ciò che riusciamo a reggere fa bene, ok? Quindi prendiamoci anche quel momento di per tirare un pochino il fiato e per dire: oh, oggi mi concedo un riposo, sto sul divano e voglio vedere chi mi dice qualcosa.
1: Ecco. Ma anche per quelli che sono a dieta, buon per voi, se il fine settimana vi invitano a cena fuori, ma sì, dai, bicchiere di vino, 3-4 pizze,
0: capito,
1: una
0: Marica?
1: Matriciana, una carbonara, le pastarelle, tutto, tutto.
2: Strano.

0: Che bella, Nothing But a Miracle dal 2010 su Radio Monte Carlo. Si parla di buoni propositi e devo dire che i nostri ascoltatori, nonostante io prima abbia parlato di sì, sgarri, fai tre pizze, carboidrati come se piovessero, sono molto bravi, nonostante noi cerchiamo di portarli sulla cattiva, sulla cattivissima
1: strada. Si è lamentata
0: strada.
1: Giustamente una nostra ascoltatrice, sì. Ma come io mi ci metto tutto l'impegno, vabbè, sono brava, vado, faccio pilates, faccio quella cosa, ma è il premiuccio che ci diamo perché esatto. Siamo stati bravi, però dobbiamo riprendere poi quello stile di vita che abbiamo scelto, perché non si parla di diete ma di stile di vita per volersi bene, giusto?
0: Esatto, così come ci dice Pasquale, lui da gennaio ha ripreso bici, camminata, dieta, ha perso 15 kg in 9 mesi e mi sembra veramente un ottimo buon proposito mantenuto. I nostri amici come Ornella che ha ripreso nuoto, insomma bravi, Sandra da Bologna, bravissimi, siamo noi che...
1: Miglioreremo, anche perché possiamo solo migliorare.
0: Sì, intanto... più giù di così.
1: Chuck Robin.

0: A proposito, remember the promise you made, Cock Robin, ricorda la promessa che hai fatto, che ti sei fatto soprattutto. Mio Dio, sta parlando di noi, praticamente. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Giovedì 1 ottobre dalle ore 22, Make the Night Fly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal Ndege Ocalo. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Make the Night Fly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
7: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino. Sono indecisa.
8: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
7: Ma non fanno solo prodotti in legno.
8: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
9: Sa Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Steely Dan con Hey 19, la grande musica di Radio Monte Carlo, Happy Together con Isabella Eleodori e Claudio Di Leo fino alle 16 anche per quest'ultimo giorno di settembre. E proprio essendo l'ultimo giorno di settembre parliamo di buoni propositi. Voi ci avete proposto l'attività fisica, la dieta, che sono quelli classici. Noi ve ne proponiamo, anzi ce ne proponiamo un altro. Immaginate dopo cena, qual è la prima cosa che fate se non vi mettete davanti alla TV? Magari prendere lo smartphone e iniziare a scrollare.
1: È una cosa che fai anche durante la televisione. Sì. Il problema è quello: tu guardi un film, una cosa che ti piace, e se non allontani il telefono, tu ti distrai continuamente. Niente, fai entrambe le cose e le fai male.
0: Proviamo a mettere allora il telefono, dal momento in cui siamo a cena, su non disturbare, e tenerlo lontano fino a quando non andiamo poi a dormire.
1: Anche perché ridurre l'uso dello smartphone, soprattutto nelle ore serali, significa innanzitutto diminuire l'esposizione alla luce dello schermo, quindi evitare di continuare a sottoporre anche il cervello a stimoli continui, e mail, e reel, e risposte, chat, eccetera. E poi ovviamente il cervello si deve riposare in qualche maniera, senza questi stimoli riesce a farlo meglio. E allora il sonno ringrazierà, ma anche il vostro umore, credetemi, perché si abbassa il cortisolo, ci si rilassa un pochino di più, ecco, soprattutto se lo teniamo lontano. Proviamoci.
0: Sì, proviamo a fare questo esperimento. Dopo cena lo mettiamo da parte, lo mettiamo su non disturbare e proviamo a dedicarci a altre attività, oppure semplicemente anche concedere un po' di tempo a noi stessi e alla nostra famiglia senza distrazioni digitali. Quindi stasera non posso mandarti la foto modificata, Isa.
1: L'unico strappo che puoi fare è quello.
0: Va bene.
1: Stiamo preparando una cosa per voi.
0: Poi capirete, un giorno capirete. C'è Sombra adesso con Potential.

0: So Far Away con Dire Straits su Radio Monte Carlo. Un saluto anche a Michela che ci manda una bellissima immagine di Procida. Buon tutto, cara Michela.
1: È il momento adesso delle breaking news del TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Dirottato un volo Dubai-Tel Aviv. Israele sostiene che il copilota ha tentato di far schiantare l'aereo e chiede la sospensione dei voli Fly Dubai verso il paese. Il velivolo decollato stamane alle 8.30 da Dubai e diretto a Tel Aviv ha lanciato un allarme a cui Israele ha risposto mandando in volo dei caccia. A Ferrara, tragedia sfiorata al liceo Ariosto. Un 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito riportando ferite lievi ad una mano. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Sul posto, polizia, carabinieri e un'ambulanza. Esattamente un anno fa, Benevento uccise la moglie e il figlio 15enne con una pietra. Condannato all'ergastolo, Salvatore Ocone. Il 59enne aggredì anche l'altra figlia, ferendola gravemente. Alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di circa 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Gravissimo 29enne di origine bengalese e al centro Grandi Ustionati di Pisa. Nel Milanese, invece, a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto precipitando da 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. La strage di Ustica, l'apertura da parte delle autorità francesi sulla collaborazione, apre un nuovo filone e nuove prospettive per l'indagine. Lo ha detto il procuratore Lovoi chiedendo al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. Parigi trasmetterà a Roma documenti che vanno dal 1981 al 1994. Inflazione al 4,2, i prezzi accelerano dal 3,3% di agosto con un aumento dello 0,7% sul mese. A spingere sono soprattutto energia ed alimentari freschi, mentre l'inflazione di fondo resta all'1,7%. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono del 5,3%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Saving All My Love For You, canzone che parla di una donna che tiene tutto il suo amore per un uomo che però è sposato e quindi dall'altra parte si ritrova uno che deve dividersi tra la moglie e l'amante, ed è una storia vera perché all'epoca Whitney Houston si vedeva con Jermaine Jackson che proprio non era liberissimo sul mercato, tutt'altro. Le 15:06, buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo, Isabella Leodori, questa
1: Eccomi.
0: Happy Together, c'è lei a Milano, io a Roma e c'è Giulio Corbelli anche in regia a Milano, così arriveremo fino alle 16.
1: Sì.
0: Sta lì tra Pisa, Firenze.
1: Va bene, cari amici, allora avete programmato una vacanzina? Ma fatta bene, proprio quelle vacanzine che fanno star bene, non dove vanno tutti soprattutto, perché oggi viaggiare rischia di trasformarsi in una sequenza di tappe fotocopia, perché ci sono gli algoritmi, a proposito di scrollare continuamente il telefono, sì, che ti arrivano sempre le stesse cose, eccetera.
0: Influencer.
1: I soliti ristoranti, gli influencer che ti fanno assaggiare la frutta realistica, sono tutti uguali, basta, ecco. Quindi per reazione a questa omologazione nasce che cosa? Tiny Tourism.
0: Wow.
1: È un concetto ideato da una piattaforma che si chiama It's Nice That, e non si tratta di viaggiare più lentamente, quella è un'altra cosa, è anche di spendere meno, però di cambiare la scala dell'attenzione, quindi tornare a osservare ciò che di solito resta ai margini dei classici itinerari. Cioè, se tu vai a Parigi, è ovvio, ti vai a vedere la Tour Eiffel,
0: sì,
1: ma puoi anche perderti nei vicoli, nelle stradine, nei piccoli bistrò, così, un po', no? Giusto per assaggiare la verità, ecco.
0: La quotidianità è proprio questa l'idea, quello di scoprire quello che le persone fanno nel posto dove vai in vacanza ogni

0: giorno, esperienze apparentemente banali, anche, che ne so, andare a fare la spesa al supermercato,
1: sì.
0: invece potrebbe avvicinarti a vivere un po' come vivono quelli del posto, ed è una cosa che a me personalmente piace tantissimo, mischiarmi con le persone del posto.
1: Sì, prendere un mezzo senza meta, girare per la città, no? Anche perdersi un po'. Perché no?
0: Ella Langley.

0: Sto pensando a te con Vasco Rossi, siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, un saluto anche a Pietro d'Altamura, grazie del tuo messaggio al 342-4141-762. Parlavamo di cosa? Di vacanze, giusto?
1: Vorremmo parlare di vacanze.
0: Sì, perché fa bene innanzitutto programmarle, perché già uno cambia l'umore, no?
1: Sì.
0: E soprattutto cercare di fare queste vacanze più autentiche, anche se sono molto molto molto brevi. Per esempio, abbiamo sentito parlare di questo Tiny Tourism, Sloxury, l'avete mai sentito dire? No, ci proviamo noi tutti i giorni, insomma, a dare questi, cioè, a citare questi termini. Ma di che si tratta esattamente? È praticamente il lusso di concedersi del tempo, il lusso di concedersi autenticità. Ecco, quindi sì, questa nuova tendenza globale no, sta tra local e luxury, più o meno, giusto?
1: Sì, prima vi parlavamo del turismo autentico, adesso questo ben si combina con il lusso lento, una forma di lusso che combina sì l'ospitalità di alto livello per chi può giustamente permetterselo, ma anche un'immersione, come dicevamo prima, nella realtà locale, quindi soggiorni di classe, di lusso, ma anche mercatini, tradizioni, attività autentiche,
0: sì, queste cose qua.
1: Tutto quello che magari un po' esula dal cosiddetto lusso classico, così come lo intendiamo.
0: Le due cose dalla possono, pazza folla!
1: Esatto, mischiarsi benissimo insieme. Potrebbe essere, per chi può permettersi chiaramente, anche il lusso, quindi i voli.
0: Anche la parte artigianale locale, mi piace.
1: Esatto.
0: Anche solo sì. Quella. Sì, assolutamente. Anzi, forse anche di più.
1: Sì, più del lusso?
0: Eh sì.
1: Ci avrei scommesso.

0: Il nostro pomeriggio insieme, abbiamo ritrovato anche Spandau Ballet con Be Free With Your Love qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce.
9: Cresce.
6: Resta con te.
10: A 1, 2, 3, 4!
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
5: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
20: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: Malika Ayan, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicane, e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
22: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
23: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
24: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Che pezzo, signori. Mind Games, John Lennon, questa è Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio a voi. Ma voi lo sapete che secondo un'analisi anche piuttosto seria, approfondita, scientifica, che è stata pubblicata di recente, tra il 2005 e il 2019 il numero di parole che noi pronunciamo quotidianamente è calato del 28%. E quindi proprio negli ultimi 15 anni abbiamo iniziato a parlare sempre meno di persona, ovviamente. I motivi sono tanti. Innanzitutto la comunicazione digitale, quindi il fatto che noi utilizziamo sempre i messaggi, le email, i social, eccetera. Quindi l'interazione, quella vera, fisica, di parole, insomma, si va perdendo, ecco. Poi che c'è? Anche il calo della socializzazione reale, no? Il fatto che ci incontriamo meno fisicamente, insomma, i motivi sono tanti, Claudio.
1: Eh sì, poi tra l'altro questo cambiamento ha anche conseguenze sul piano cognitivo. Parlare richiede metterci dell'attenzione, un po' di memoria, capacità di elaborazione rapida, offrendo un esercizio importante al nostro cervello. Parlando sempre meno, il nostro cervello si esercita di meno. Da cosa è dovuto questo parlare di meno e usare meno vocaboli? Beh, da tante cose. Interagiamo meno di persona, molto di più con i nostri smartphone o tramite chat, e si riduce così il nostro vocabolario, sia attivo che passivo. Mediamente una persona adulta conosce tra le 30.000 e le 50.000 parole. Questo numero si accorcia sempre di più, anche perché continuiamo a usare questi inglesismi noi per primi, Elisa.
0: li diciamo, ma sì. Ci sono, perché devono definire certe situazioni, certi fenomeni con una definizione, insomma, inglese, e noi non piace, però
1: no.
0: ve la diciamo, perché insomma è giusto sapere che esistono anche queste cose, ecco.
1: Sì. E questo però riduce anche il nostro vocabolario italiano. Abbiamo una lingua meravigliosa, cerchiamo di usarla il più possibile, anche
0: ma
1: con termini,
0: anche perché sì, con i termini quelli belli, che un po' desueti, sì. Dici tu, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco, poi a furia di isolarci ci stiamo disabituando alla socialità, quindi cerchiamo di fare un piccolo sforzo proprio per incontrarci, scambiare parole.

Nio con B, cosa vi su Radio Monte Carlo, parliamo sempre meno, come dicevamo prima. Quante parole conosciamo? In media tra le 30.000 e le 50.000, quante ne usiamo? Il 10%, anche meno, a volte arriviamo anche a 2.000 parole usate, mi sembrano un po' poco. Il cosiddetto lessico fondamentale, come

0: Un tour infinito, quello estivo di Giorgia, che si concluderà il 3 di ottobre a Milano. Doveva concludersi addirittura due giorni fa, anzi ieri, all'Arena di Verona. Invece il 3 di ottobre a Milano sarà l'ultimo atto di questo G-Tour, Summer Tour di Giorgia, che abbiamo appena ascoltato con Dimmi dove sei, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: A Villetta Barrea, in provincia dell'Aquila, il comune ha emanato un'ordinanza per tutelare la sicurezza di cittadini e animali dopo tre cariche di cervi a turisti avvicinatisi per scattare selfie o video. Il provvedimento impone una distanza minima di 25 metri dagli animali, 50 metri per femmine con cuccioli, e vieta di nutrirli, abbeverarli, inseguirli o bloccarne le vie di fuga per fare foto.
2: I cani vanno tenuti a guinzaglio corto e le sanzioni per chi trasgredisce vanno da 25 a 500 euro. L'ordinanza richiama l'attenzione sul periodo del bramito, momento di forte territorialità per i cervi, evidenziando come l'inconsapevolezza dei comportamenti selvatici rimanga un problema diffuso tra i visitatori della natura.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
8: Guarda, guarda, prova a indovinare.
9: È chiarissimo.
10: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
8: Ecco, l'ha detto lui.
9: Ma allora possiamo dire quando?
11: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
12: Ma... Uffa.
13: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
12: Io ho capito, ma non
9: è un mirato mica, cosa sua presentare.
10: Sarà durissima.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
15: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
16: È possibile.
17: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: L'album che è Night and Day del 1982, Joe Jackson con Stepping Out su Radio Monte Carlo. Miei cari amici, allora prima dicevamo di questa analisi che è stata fatta e pubblicata di recente del fatto che noi parliamo sempre meno di persona, addirittura il 28% in meno rispetto a 15 anni fa. Quindi che sta succedendo? È sempre colpa dei social, è sempre colpa delle chat, è sempre colpa della tecnologia. Io lo dico sempre, mannaggia. Però salutiamo anche Graziella di Alessandria, che ci ha fatto molto ridere con questo. Chiudiamo l'argomento. Dice: il mio compagno dice che io sono fuori dal campione che è stato preso in analisi, avrei potuto cambiare i risultati. Cioè lei alza la media.
1: Continua così, Graziella, continua così. Tu invece, io, Isabella Leodori, parlerai molto meno questa settimana.
0: Dipende.
1: È vero.
0: Sono con la mia famiglia, quindi si chiacchiera molto quando siamo in famiglia.
1: Meglio così.
0: Ma
1: meglio
0: non
1: così.
0: Alla radio, perché non ci sono nei prossimi due giorni, ricordiamolo.
1: Domani e dopodomani chiuderemo la settimana senza Isabella Leodori, quindi anche senza il meteo di Isa, perché si chiama il meteo di Isa, possiamo fare il meteo di Claudio, no, il metodo di Silviano Targiacomo, no.
0: Sì,
1: detto Silviano Targiacomo perché sarà un happy together tutta versione romana, perché saremo io e Silviano Targiacomo.
0: Fateci largo che passiamo noi, siamo ragazzi sta Roma bella,
1: proprio
0: certo,
1: quello, ecco. Si parlerà di calcio tutto il tempo, parleremo della Roma, della campagna acquisti e delle prossime partite di campionato.
0: Bomba la crema, eh?
1: Ah, perché no? Siena Spyro adesso, questa è Great Expectations su Radio Monte Carlo.

0: Four Fears con Head Over Heels a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì 30 settembre con Happy Together. Grazie Isabella Eleodori.
1: Grazie Claudio Di Leo. Allora attenzione, perché dobbiamo salutare anche Giulio Corbelli regia.
0: Sì, ci sta.
1: Claudio Di Rio redazione, Teresa Fogli al centralino. Ricordate che domani insieme a Claudio Di Leo per Happy Together ci sarà Silvia Notar Giacomo, sia domani che dopodomani.
0: Esatto.
1: Per quanto mi riguarda tornerò lunedì sempre alle 14 qui su Radio Monte Carlo.
0: Tra poco Chiara Lorenzutti, se la vi per le prossime due ore. Prima però le breaking news del TG Com 24. A domani alle 14 con Happy Together. Ciao!
1: Grazie, ciao! Happy Together.
2: Happy Together. Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota omanita del Fly Dubai, in volo tra gli Emirati Arabi e Israele, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato stamane. Tel Aviv parla di attacco terroristico, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi. Nuova ondata di missili e droni russi su Kiev, morto anche un bambino. Tensione su Kaliningrad, Mosca minaccia l'atomica. La Lituania avverte, la Russia mette alla prova le linee rosse della NATO. Inflazione al 4,2%, i prezzi accelerano dal 3,3% di agosto, con un aumento dello 0,7% sul mese. A spingere sono soprattutto energia e alimentari freschi, mentre l'inflazione di fondo resta all'1,7%. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono del 5,3%. Alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di circa 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Gravissimo un 29enne di origine bengalese. Nel milanese invece a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto precipitando da 8 metri mentre svuotava un solaio. A Ferrara, tragedia sfiorata al liceo Ariosto. Un 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito riportando ferite lievi a una mano. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Tennis, Musetti salta l'ATP di Tokyo, piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante un allenamento. Calcio Nations League, gli azzurri preparano la sfida di domani contro la Francia, intanto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Ci sono i Simply Red con la loro Sunrise, la voce quella di Mick Hucknall ci riporta subito al 2003, ma torniamo anche alle 16:05 del 30 settembre 2026.

prima puntata del mese di C'est la vie. Ogni tanto devo ripetere la filastrocca perché ho sempre dei dubbi importanti sulla durata dei mesi, ma sul 30 settembre insomma di dubbi non ce ne sono. Le 16:06 minuti, questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, ben trovati con me Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie che ci vedrà insieme fino alle 18. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a tutti voi che scegliete noi tutti i giorni. E insomma è sempre un piacere condividere un po' di bellezza. Grazie anche a Isabella Leodori e a Claudio Di Leo che tornano, anzi Isa no, torna la prossima settimana, Claudio torna domani dalle 14 con Happy Together insieme a Silvia Notar Giacomo. Subito Gianna Nannini, la sua canzone Meraviglioso Errore. Ciao.

Charlie Puth con la sua Attention, questa è Radio Monte Carlo, 16:13. A proposito di attenzione, quella che dovremmo riporre ogni tanto nel, o perlomeno cercare di manifestare, nel momento in cui ci sediamo a tavola. C'è un risultato molto interessante, si parla del tempo della nostra vita che noi trascorriamo a tavola. A tavola, insomma, poi non solamente ci si nutre in maniera più o meno consapevole, ma spesso anche si ritrova un po' lo specchio delle relazioni che viviamo, il fatto di poter dialogare, di essere più o meno connessi, più o meno anche distratti, e di non porre appunto la giusta attenzione al dialogo con gli altri, perché magari disturbati poi da altri tipi di connessioni. Quindi desideriamo mangiare insieme, ma ritmi frenetici e soprattutto i dispositivi tecnologici rischiano di ridurre l'attenzione e soprattutto il coinvolgimento anche emotivo. Ed è questa un po' la fotografia di noi italiani che viene scattata da una nota, insomma, azienda che mette a disposizione tanti psicologi in tutta Italia, e ci sono anche diversi consigli per poterci riappropriare del nostro tempo, perché il pasto deve diventare uno spazio di autentica condivisione. Insomma, i bei tempi in cui ricordo a casa mia delle serie, ok, adesso si sta insieme, si chiacchiera, anche TV all'epoca ridotta al minimo, perlomeno insomma per il tempo della cena, perché la famiglia lì si ritrovava. Subito la voce di Elton John.

0: Elton John con la sua Sad Songs, una delle tante canzoni meravigliose, repertorio incredibile quello di Elton John, che riascoltiamo sempre con piacere qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Letizia Battaglia, in programma al Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
11: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
12: Prossimamente live, in concerto.
11: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
12: Infoline, bluenotemilano.com.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

Brandy e Monica con The Boys Mine, questa Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Quanto mi piacciono le dritte che ci permettono poi di visitare i luoghi che amiamo e che vogliamo conoscere, i luoghi nuovi, quelli che sono un po' nella nostra lista, no? delle priorità quando poi si programma un viaggio. E dovremmo invece cercare di dimenticare, questo è un bel consiglio, per qualche ora le liste dei luoghi da vedere, quegli indirizzi, soprattutto quelli che diventano virali perché frequentatissimi, fotografatissimi, le immagini già viste mille volte sui social. C'è un nuovo modo di vivere il turismo, si chiama Tiny Tourism e cambia proprio l'attenzione del viaggio, quindi meno cose da spuntare, quindi meno l'ansia di dover far tutto, vedere tutto, andare dappertutto e soprattutto più tempo per osservare ciò che abbiamo intorno a noi. È vero, perché tutti credo abbiamo vissuto questa sensazione: parti, cerchi di andare intorno al mondo e poi finisci per vedere quello che hanno già visto tutti, no? Quindi spunti, vari monumenti, le vie importanti, lo stesso ristorante, il rooftop, la spiaggia o persino anche il museo, la vista, eccetera, persino la stessa prospettiva dalla quale fotografare il monumento, no? C'è una certa una forma di omologazione totale quando si parla di questo turismo, ed è uno dei paradossi del turismo contemporaneo. Quindi tutto è molto raggiungibile, tutto è molto fotografabile, quindi non serve solamente andare più lentamente, ma dobbiamo imparare a spostare l'attenzione da quelle che sono le grandi attrazioni a quello che normalmente invece rimane ai margini dell'itinerario e che spesso e volentieri coincide anche con le cose più interessanti, quelle che sono più aderenti alla vita di tutti i giorni delle persone che davvero vivono, abitano e frequentano quei luoghi. Quindi una conoscenza più approfondita potrebbe proprio derivare da uno sguardo che viene spostato ai dettagli apparentemente meno significativi. Ma pensiamoci un po'. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

Miracle Worker, Super Heavy, questa è Radio Monte Carlo. Allora, stavo leggendo una cosa molto bella, approfondendo il discorso del turismo, che dovremmo imparare a vivere poi in un altro modo, questo turismo che ci allontana poi dai posti iperfrequentati e ci allontana anche dalla smania di dover vedere tutto per forza, come se dovessimo poi timbrare un cartellino dicendo sì, qui ci sono stato, abbiamo fatto questo, quest'altro, per uscire spesso anche confusi e con un'esperienza forse non indimenticabile addosso. Il tiny tourism, quindi diciamo il turismo quello piccolo, un po' minuscolo, che cosa può significare? Per esempio entrare nei piccoli negozi, per esempio a Tokyo, per scoprire che cosa comprano i giapponesi, prendere un tram a Lisbona senza avere necessariamente una destinazione precisa, poi i tram di Lisbona sono stupendi, osservare le case, i piccoli giardini di Londra, sedersi al tavolino di un bar di quartiere a Madrid, e quindi tutto quello che sembra apparentemente irrilevante, secondo quelli che sono poi i parametri del turismo che abbiamo sempre conosciuto, raccontano moltissimo di un luogo. Spesso i supermercati, io sono una fan dei supermercati in generale, ma soprattutto quelli dei posti che non conosco, perché capire che cosa comprano gli altri, come organizzano la propria spesa, che cosa trovano poi sugli scaffali del supermercato, è qualcosa che ti consente davvero poi di entrare nella quotidianità e nelle abitudini del luogo che tu stai andando a conoscere, quindi qualcosa che magari ti resta molto di più rispetto alla solita foto che tutti hanno scattato dalla stessa identica prospettiva.

0: una delle tante emozioni che ci regala Michael Jackson, la sua Human Nature. Questa è Radio Monte Carlo. Attenzione, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'arte, delle grandi mostre. Al primo che in questo istante invierà subito un messaggio vocale, quindi conta la velocità come sempre al 342-4141-762. L'importante è dire il proprio nome, la città dalla quale ci ascoltate, e io ascolto Radio Monte Carlo. Solamente così, con le note vocali, attenzione, arriveranno due passi alla persona più veloce per la mostra Letizia Battaglia, allestita presso le sale di Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino, dal 17 ottobre al 7 febbraio 2027. Vi aspettiamo. 342-4141-762.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Ragazzi, siete pronti? Ci sarebbe il nuovo promo di Bonjour Bonjour.
3: Davide, senti, usiamo quello dell'anno scorso, ma tanto chi se ne accorge?
2: Ma dai, Stefano, come si fa quello dell'anno scorso? Ci vuole qualcosa di nuovo.
4: Ma sì, c'è qualcosa di adatto a un programma fresco, brioso, piacevole da ascoltare.
3: Ah, quindi non Bonjour Bonjour.
2: Vabbè, dai, non scherzare come al solito.
3: Vabbè, sentite, ce l'ho. Bonjour Bonjour, viva la sincerità.
5: Ma questa era la pubblicità della birra.
3: Vabbè, non va mai bene niente allora.
6: Bonjour Bonjour, RMC.
7: E operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Le mele di Marlene.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
9: Mi fa innamorare.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
15: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Oh, tutti uguali.
17: Chiama se hai bisogno.
16: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
18: E chiama uno.
16: Ma uno chi?
19: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: Questa è Radio Monte Carlo, siete stati in tanti al 342-4141-762, ma quando si parla di mostre d'arte, di bellezza, devo dire, gli ascoltatori si scatenano un po'. Tutto questo per aggiudicarvi due free pass per la mostra Letizia Battaglia, allestita presso le sale di Camera, che è il Centro Italiano per la Fotografia di Torino, dal 17 ottobre al prossimo 7 febbraio. La mostra è quella appunto di Letizia Battaglia, questa grande fotografa siciliana che racconta attraverso 200 immagini la sua lunga carriera, quindi dagli anni della mafia Palermo fino agli scatti sociali, ai tanti reportage. Sentiamo appunto chi è stata l'amica più veloce al 342-4141-762.
1: Monica da Biella, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Buon divertimento Monica, beh, Biella Torino ci sta, ricordando che appunto Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'arte e delle grandi mostre. A proposito di belle città, uno sguardo velocissimo su una classifica che è stata svelata, sono state svelate appunto le città italiane, i nomi delle città italiane dove si vive meglio nel 2026. Ci sono classifiche interessanti con dei parametri particolari, si parla di benessere di cittadini, mobilità, ambiente, abitazione, opportunità economiche, istruzione, sicurezza, tanti servizi. Chi vince? Trento ha conquistato il primo posto tra le smart city italiane, seguita poi questa città bellissima che vi consiglio di visitare, è piccolina ma sicuramente a misura d'uomo, insomma ci si vive veramente bene, seguita poi dall'altrettanto interessante Aosta e Bologna, insomma vabbè, città forse un po' più grande, un pochino più conosciuta, ma ottima la qualità della vita. Questo è il podio interessantissimo. Subito Gracie Abrams.

0: Ma devo dire che questa canzone racconta un po' nel dettaglio, ma anche riassume un certo senso di insicurezza nel mondo, raccontata alla fine degli anni 70 da Al Stewart con la sua On the Border. Questa è Radio Monte Carlo, questo è il pomeriggio con Selavi, tra poco Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv questa mattina per un allarme dirottamento. Accoltellato il copilota, Israele parla di attacco jihadista. Secondo il ministro degli esteri Katz, l'obiettivo era far schiantare l'aereo e i 177 passeggeri israeliani. DDL antisemitismo, via libera finale dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha approvato il mandato al relatore. Il PD non vota, favorevole alla maggioranza con Italia Viva, contrario Movimento 5 Stelle, AVS ed FN. Più Europa si astiene. Tragedia sfiorata al liceo Ariosto di Ferrara. Un 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni della scuola con un coltello. Il ragazzo, attaccato, ha reagito riportando ferite lievi a una mano. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio tunisino è morto ad Ancona, nello stabilimento di Fincantieri, dopo essere stato investito da una fiamma. Gravissimo un collega bengalese. Nel milanese a Robecco sul Naviglio, un operaio è deceduto precipitando da un solaio. Inflazione al 4,2%, i prezzi accelerano dal 3,3 di agosto, con un aumento dello 0,7% sul mese. A spingere soprattutto energia ed alimentari freschi, mentre l'inflazione di fondo resta all'1,7%. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono del 5,3%. WhatsApp, arriva il parental control per i teenager in Italia. I genitori potranno scegliere le impostazioni privacy per i loro figli adolescenti, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si resta in coda a causa di un incidente tra il bivio Fiera Milano e il nodo A8-A4 in direzione Milano. Incolonnamenti per lavori invece sull'A14 per 5 km tra il bivio per l'A25 Pineto in direzione Ancona e per 1 km tra Pedaso e Grotta a Mare viaggiando verso Taranto. Code per cantieri anche sull'A16 per 1 km tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Infine, sulla statale 202 Triestina, si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Cattinara, procedendo verso l'incrocio Trieste-Molo VII. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Pace inconfondibile dei Manhattan Transfer con la loro Soul Food to Go. Questa è Radio Monte Carlo, 17 e 8 minuti in questo istante, mercoledì 30 settembre. Buon pomeriggio, ben trovati con me, Chiara Lorenzutti, il nostro appuntamento con C'est la vie ancora per un'ora. Andiamo per un momento a Parigi perché si è tenuta una cena molto particolare. Avrei voluto essere piccola e potermi unire, se non altro guardare come è stata gestita. Parliamo intanto di una mano pazzesca, che è quella dello chef francese pluristellato, specialista della gastronomia molecolare. Lui è Thierry Marx, che

per una volta, con grande disponibilità, ha messo le proprie doti culinarie al servizio di commensali molto particolari, perché scodinzolano e hanno quattro zampe e sono anche molto buongustai. C'è stato questo evento al Carnavale di Parigi, che è il museo che poi racconta la storia della capitale, con la grande cena dei cani, questo evento che ha coinvolto 40 cani di tutte le razze e di tutte le età, promosso poi da un marchio francese del pet food, e sono stati selezionati tra quelli più attivi sui social. Bellissimo. Quindi tavoli apparecchiati ad altezza cane, mise en place delle grandi occasioni, c'erano anche le cloche, sapete, quelle che poi vengono alzate per poter contemplare e vedere meglio il piatto, per mantenere soprattutto aromi e calore fino al momento della degustazione. E diciamo che lo chef ha avuto delle parole molto belle, dicendo un po' come per noi: se li nutri bene i cani, andrai meno spesso dal veterinario. E quindi si è messo a disposizione di questa serata senza per questo poi vedere sminuita la propria professionalità. È una serata, da un lato, a beneficenza, perché il risvolto sociale è innegabile, quindi è stata elargita una grossa donazione poi ad associazioni per la protezione degli animali, quindi ci sta, corrispondente a un numero importante di pasti per tutti, soprattutto per quelli che vivono in condizioni di difficoltà. E poi una serata destinata a entrare appunto nel Guinness dei primati, quindi un riso saltato in padella, carote schiacciate, sugo di pollo in gelatina e una decorazione di fiori di borragine. Questo è un po', diciamo, il menù molto esclusivo per questa serata, che verrà certamente ricordata. Fortunati, molto fortunati. Subito John Legend, questa è la sua Daylight.

Timbaland, One Republic con Apologize, questa è Radio Monte Carlo. No, sto sorridendo perché volevo condividere questa notizia che con ilarità forse verrà accolta da qualcuno, immaginando cosa possa voler dire sparire per un po', desiderio che forse ogni tanto a tutti capita, della serie non parlatemi, non contattatemi, lasciatemi un attimo nel mio mondo. Un attimo però non deve durare troppo tempo, come questo monaco che ha detto ciao a tutti, ci sentiamo tra 12 anni, ed è un monaco buddista che ha scelto, adesso io sono ilare ma forse non dovrei nei confronti di una scelta così spirituale, così importante, ha scelto di andare in isolamento fino al 2038. Lui, un monaco giapponese, ha scelto questo isolamento per affrontare uno dei regimi più rigidi previsti poi dalla fede buddista, e quindi vivrà da solo nel mausoleo di un tempio, siamo al nord-est di Kyoto. Quindi lui non avrà contatti con altre persone, non riceverà informazioni su qualsiasi tipo di evento fino all'11 settembre del 2038, e sta affrontando il passaggio al livello spirituale più alto, che contraddistingue poi i monaci incaricati di vegliare sulla tomba del fondatore di una scuola particolare, che è quella appunto Tendai. Quindi lui si sveglierà tutti i giorni all'alba, cucinerà i pasti che poi verranno portati alla tomba, dedicherà ore agli esercizi spirituali per la sua giornata, abituerà, insomma, farà il custode del mausoleo, dai.

0: Rhythm of the night, ma anche il ritmo delle nostre giornate. El Dibarge, questa è la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
5: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.

Stephanie Mills con la sua What You Gonna Do With My Lovin'. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie, il momento del caffè. Devo ringraziare Giancarlo Cattaneo, gli ho detto, lui è responsabile del livello alto che mantengo di caffeina, perché è il mio dispensatore di caffettini. Grazie. Ne parlo perché, ecco, non siamo a Miami, quindi non lo beviamo alle 3.05, perché lo dico, lo beviamo alle 17.29 del pomeriggio, anzi lo beviamo un po' tutte le ore per la verità, ma 305 è il prefisso simbolo di Miami. Nel 2012 è stato trasformato nell'ora del cafecito e un anno dopo è arrivata poi la proclamazione addirittura del sindaco. E quindi non le 3 in punto, non le 3 e mezza, le 3.05. Il motivo è semplice, sì, è un richiamo molto chiaro appunto al prefisso telefonico storico di Miami, peraltro uno dei primi assegnati negli Stati Uniti nel 1947, che poi negli anni è diventato un vero e proprio pezzo dell'identità cittadina. C'è la cultura del caffè cubano che in città è molto ben radicata e quindi da allora il caffesito si beve sempre alle 3.05. Ma com'è questo caffesito di Miami? È piccolo, è concentrato e soprattutto è molto dolce, quindi viene preparato con una macchina espresso oppure con la caffettiera da fornello, quindi simile alla nostra moca, e servito già zuccherato. Poi ci sono tante varianti con nomi che sono entrati poi nel lessico dei bar di Miami, quindi c'è il cortadito, che è un caffesito con la piccola quantità di latte, il caffè con lecce, vabbè, questo ce la facciamo anche noi, però diciamo che anche loro, come noi italiani, cominciano ad avere una varietà incredibile di definizioni, di accompagnamenti, di modalità con la quale servire il caffè, che può cambiare per noi in Italia da regione a regione. Ecco, e ce l'hanno anche loro da quelle parti, quindi della serie mai contenti. Non siamo solo noi quelli esigenti, anche oltreoceano si beve il caffè con tante modalità diverse. Subito la canzone di James Blunt. Hey.

Hold by the river, James Bay, questa è Radio Monte Carlo. Parliamo di Olimpiadi, dice ancora. Sì, parliamo di Olimpiadi, di quelle estive che si svolgeranno a Los Angeles. Siamo un po', come dire, abbiamo ancora ricordo, no, di quelle invernali, Milano Cortina, che tanto, tanto ci hanno appassionati. Si parla appunto delle prossime, si guarda al futuro, quindi le date già ci sono. Ovviamente l'estate sarà quella del 28, dal 14 al 30 di luglio, e la fiamma partirà da Atlanta in Georgia per concludere poi il suo percorso in California. Quindi sarà la tedofora Eleni Xnaki poi ad accendere le braciere con la fiamma olimpica durante la cerimonia di consegna della fiamma, diciamo lo è stata lei in occasione di Milano Cortina, e ci sarà appunto una staffetta della torcia olimpica di Los Angeles 28 che attraverserà per la prima volta, questo è un dato abbastanza inedito, tutti i 50 stati degli Stati Uniti, li hanno annunciato gli organizzatori. Il percorso partirà da Atlanta in Georgia, si concluderà in California, ma ovviamente la torcia, come da tradizione, la fiamma olimpica sarà accesa ad Olimpia in Grecia per poi essere trasportata in aereo ad Atlanta e dare il via a questo percorso verso la cerimonia inaugurale. Quindi attenderemo. Subito Bobby McFerrin.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Il mantra delle 17:42, Don't Worry, Be Happy, con Bobby McFerrin, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
2: Take it easy. A partire dalle 18, su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
5: E per il gas?
4: Ottima.
5: Internet?
4: Ottima.
5: Mobile?
4: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: house.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi

0: Mariah Carey con la sua Fantasy, questa è Radio Monte Carlo. Parliamo d'estate, di vacanze, ma soprattutto di giovani, di ragazzi giovani. Se avete figli e nipoti che compiono 18 anni, beh, insomma, consigliate loro di provare a partecipare a questa bella iniziativa, perché l'Europa regala un pass per viaggiare in treno gratis. Quindi se qualcuno ha 18 anni, ha lo zaino pronto e soprattutto la voglia di vedere un po' di Europa senza spendere una fortuna, può segnarsi queste date. Da domani, quindi dal 1 al 15 di ottobre, torna Discover Unione Europea, Discover EU, questa iniziativa del programma Erasmus Plus, che poi mette a disposizione delle ragazze e dei ragazzi diciottenni d'Europa questo pass per viaggiare principalmente in treno attraverso il continente. Quindi occhio, perché non va solo guardato da lontano, ma si può partecipare davvero. Io conosco anche chi si è goduto questa bella opportunità e l'ha potuto fare appunto candidandosi. Se si è nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2008, ci si può candidare e provare a partire tra marzo 27 e maggio 28. L'idea è molto semplice: si vuole permettere ai giovani di conoscere davvero l'Europa, attraversare confini, cambiare lingua, incontrare persone nuove, scoprire le città, le culture, i cibi, i paesaggi diversi, e fare tutto questo scegliendo soprattutto il mezzo di trasporto più sostenibile, il treno. Quindi ci sono anche delle carte sconto, ovviamente non è tutto gratuito. La cosa carina è che si può partire anche con gli amici, perché ci si può candidare in gruppo, massimo di 4 amici, fino a 5 persone, con i requisiti che vanno giustamente rispettati in toto. Quindi cercate velocemente il programma, perché è molto interessante. A proposito di giovani, la ragazza del futuro per Cesare Cremonini.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro

0: stile di ballare che ti prende con questa canzone, ma anche un po' di farti sollevare, dipende. Jennifer Warnes con Bill Medley, I've Had the Time of My Life, qui sta Radio Monte Carlo. Grazie per esserci stati anche quest'oggi con il nostro Se la Vissi. Torna domani come sempre tra le 16 e le 18. Vi lascio in ottima compagnia con Tamara Donà, Giancarlo Cattani e loro Take It Easy ad accompagnarvi fino alle 20. Grazie a Gabriele Lubianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra pochissimo appuntamento con le ultime notizie, le breaking news del TGcom 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, a domani.
1: Ascolta le repliche di Se la vi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buona serata da Giovanni Martinelli. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Le parole del primo ministro Netanyahu: il copilota ha accoltellato il comandante e intendeva far precipitare l'aereo. Il sospetto attentatore sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. Ancora attacchi russi su Kiev, almeno 4 morti, tra cui un bambino. Su Kaliningrad la tensione resta alta, con Mosca che minaccia di utilizzare l'atomica. Per il Cremlino le esercitazioni per simulare l'isolamento dell'exclave aumentano il rischio di un confronto militare diretto. L'inflazione ai massimi da 3 anni, a settembre 4,2% su base annua. A spingere sono soprattutto energia e alimentari freschi. Il carrello della spesa aumenta dell'1,7%. In un liceo di Ferrara un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato da un compagno nei bagni della scuola. La vittima non è grave. I carabinieri indagano sul possibile coinvolgimento di altri studenti. Ancora da chiarire il movente. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Tennis, Musetti salta l'ATP di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra. E poi il calcio con la Nations League. Gli azzurri si preparano per la sfida di venerdì sera contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Allaccio Caselli e Allaccio, interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso la A32, cioè la Torino-Bardonecchia. Sulla A26 c'è una perdita di carico tra Casale Monferrato Sud e Allaccio con la A21 verso Genova Voltri. Altra perdita di carico segnalata anche lungo il tratto pugliese della A14 tra Canosa e Andria Barletta verso Bari. Code causate dal traffico intenso in Lombardia sulla 8 all'altezza dello svincolo di Busto Arsizio per chi proviene da Varese. Sulla 4 segnalato un incidente tra allacciamento tangenziale est di Milano e Monza verso il capoluogo lombardo. Sulla A10 troviamo code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spoturno per chi procede verso Genova. Ultima segnalazione dalla Puglia, dove sulla statale 613 la Brindisi-Lecce troviamo corsia chiusa per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Squinzano e Torre Rinalda verso Lecce. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: Tra poco, Take It Easy con
9: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Radio italiana del primo.
10: Principato di Monaco. Principato di Monaco.

0: Che atmosfera sognante, sono veramente tornato ragazzino con questo brano su Radio Monte Carlo, grande musica, Madonna, True Blue. E tra l'altro la Donà mi ha fatto una coreografia spettacolare, sembravi
1: peccato.
0: Proprio lei al tempo che fu.
1: Sì.
0: Un bacio a Chiara Lorenzutti che tornerà domani con C'est la vie, ma adesso è il momento di Take It Easy.

0: Buonasera a tutti voi, buon mercoledì 30 settembre, buonasera soprattutto a lui, a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Quando hai detto Madonna che pezzo.
1: Mamma che pezzo.
0: Sì, è proprio il caso di dirlo.
1: Sì,
0: Madonna che pezzo.
1: Maronna.
0: Mamma mia.

0: Teresita. Teresa Foglia al centrino, dunque squadra al completo da questo momento e fino alle 8 di la sera. Questo volevo ricordarti una cosa.
1: Dimmi.
0: È l'ultimo giorno di settembre.
1: Come facciamo?
0: Questo giorno non tornerà mai più. Mai più.
1: Peccato.
0: Ti piace,
1: vabbè, sì, moltissimo.
0: Assai, bro.
1: Salutiamo Stefania che chiede se hai il raffreddore. No, sta benissimo.
0: No, ce l'ho ancora.
1: Ma
0: ragione.
1: No, ma non è un raffreddore, è un raffreddamento diverso.
0: Ma se ne accorge adesso Stefania perché forse non ha ascoltato il disastro dei giorni precedenti.
1: Esatto,
0: lunedì
1: esatto.
0: E martedì adesso sono veramente in miglioramento e
1: sì.
0: Mi sento un fiore.
1: Sei
0: quasi.
1: Un fiore, si vede.
0: Va bene, fino alle 20 dicevamo con voi tra attualità, musica, sicuramente protagonista. E

0: un numero fondamentale per giocare con noi, chissà, magari giocheremo da qui alle 20, ma soprattutto per partecipare alla sfida o raccontarci un po' i fatti vostri. Il numero sì. È il 342 41 41 762, come sempre attendiamo i vostri messaggi,
1: ma attendiamo anche la grande musica di Radio Monte Carlo. In arrivo Bruno Mars.

0: Ma che carino questo brano.
1: Molto.
0: Still, Karol G e Bruno Mars qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Ti amo ancora.
0: È una bella coppia che si è formata.
1: I Still Love You.
0: Vedi?
1: Still.
0: Molto bella. Still.
1: Still è il titolo del brano.
0: Lo so, appena detto. Sì. Qui su Radio Monte Carlo. Allora, un po'
1: Francesco,
0: di messaggi.
1: Francesco,
0: sì.
1: Dall'Emilia Romagna, partito questa mattina, adesso a Galli... non lo so se è a Galli... No, a Bari Nord. Aspetta. Ah. È uscito al casello di Bari Nord, sì. E ha ancora 2 ore di tragitto fino a Gallipoli.
0: Ok.
1: Ma è felice perché nelle prossime due ore...
0: Sì.
1: Ascolterà noi e quindi
0: certo.
1: Gli facciamo compagnia.
0: Bravo, rimane fino alla poesia inoltrata. Il testo di questa sera è stupendo. La nostra redattrice,
1: sì,
0: Federica Pogliani, mi ha scritto in privato dicendomi che bel testo quello di questa sera, mi sono commossa già solo nel leggerlo.
1: Vabbè,
0: poi
1: voi...
0: dalla tua voce vedrai.
1: Ma quella mia voce che sono raffreddato. Però potremmo chiedere quale casello siete in questo momento? Perché in tanti
0: vero,
1: a quest'ora sono...
0: Sì, si
1: va bene, 342-414-1762. Partiamo dall'attualità, perché spesso noi ne parliamo. Arrivano dei report, degli indici, dei dati che riguardano la spesa degli italiani. C'è qualcosa che entra nel paniere, qualcos'altro che esce.
0: Entra il tabasco che tu usi a profusione.
1: Mamma mia, che buono il tabasco, mi piace assai.
0: Allora, cambia sicuramente, cambiano le confezioni che dichiarano l'assenza o il contenuto ridotto di un ingrediente. Funziona molto bene il cibo con senza, praticamente. Allora, la riduzione e l'eliminazione degli zuccheri, dei grassi, di alcuni additivi, dei conservanti. Funziona il senza lattosio, il senza glutine
1: e il senza base, diciamo.
0: Il senza niente, senza nitriti, residui e senza antibiotici.
1: E poi crescono anche le diciture, fermenti lattici, magnesio,
0: vedi?
1: Potassio, calcio e fibre. E grazie, perché non mangi niente, quindi hai bisogno di integrare qualcosina.
0: Certo.
1: Va bene, questa è una delle notizie di attualità appena arrivate, quindi la parola chiave è senza.
0: Senza,
1: ecco.
0: Ma con attenzione.
1: Inviate un messaggio.
0: Alla salute.
1: Allora, senza, 3 punti di sospensione, aggiungete qualcosa a senza, che almeno insomma facciamo bingo insieme stasera.
2: Vieni qui.

0: Così, per ricordare un po' giugno, che oramai è bello che è lontano. Seven Days in Sunny June, Jamiroquai qui su Radio Monte Carlo. Ma quanti messaggi!
1: Bello, la storia del senza.
0: Ma sì,
1: molto carino.
0: Allora, molti hanno scritto senza soldi.
1: Sì.
0: Un amico, per esempio, che va a fare sempre la spesa al supermercato.
1: Samuele,
0: avendo quattro figli, dice: quando vuoi vado a pagare, senza soldi.
1: E certo, prendendo spunto un po' dalla notizia di prima, che insomma, no, funzionano nel carrello degli italiani gli alimenti senza.
0: Però, se tu non ci metti niente, di che sa?
1: Di niente, senza spessore. Una pizza, la circonferenza è una pizza senza spessore, dice Alfonso da Cagliari. Definizione del mio professore napoletano del liceo scientifico.
0: Hai visto?
1: Vedi?
0: Guido da Ascoli Piceno scrive: senza consapevolezza e resilienza, perché sono termini messi un po' a caso, oramai come il prezzemolo.
1: È vero.
0: Se ne abusa praticamente.
1: Sì. Quindi... senza moglie che controlla,
0: aia,
1: dice, scrivo per un amico.
0: Sì, c'è anche un senza di voi non so stare, che pure
1: carino.
0: È molto carino, e via così. Però giustamente i cibi senza ricordano a qualcuno una sola mano che applaude. Cioè, come
1: Si fa? Certo, è vero. Non c'è il suono praticamente.
0: Grazie come sempre del vostro amore qui su Radio Monte Carlo.
1: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime.
0: Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi.
1: Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime.
0: Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
14: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Questa è Radio Monte Carlo, bellissimo questo brano, Soul Asylum, sì. Runaway Train, Take It Easy, grazie per averci scelto anche questa sera.
1: Molto bello.
0: Tiene banco tra i nostri ascoltatori il Senza.
1: Allora
0: c'è Federico da Padova che dice: senza rete, un tempo si pensava alla rete del circo, oggi si pensa alla rete in crash.
1: Ah.
0: È la rete, no? Beh, certo, è tutto in rete in effetti.
1: Senza piccante cipolla nel kebab. No, invece io vorrei, grazie.
0: Sì.
1: Salvo ci fa tanti complimenti per quanto riguarda la musica, siete veramente tantissimi. Laura ha anche ragione perché scrive: a volte è peggio il senza negli alimenti, yogurt greco 0% grassi, mangi peggio perché li sostituiscono con schifezze
0: sì.
1: e cibi
0: è vero.
1: Senza sostanza.
0: Ho una domanda per te.
1: Ehi, baby.
0: Stasera ce l'ho io per te.
1: Ehi.
0: Allora, è innegabile il fatto che tu abbia una voce bellissima, è oggettivo.
1: Vabbè.
0: Una
1: Grazie.
0: Cosa che ti chiedo, tu con la voce che ti ritrovi quando eri bambino non sapevi di avere questa voce qui.
1: E dai.
0: Okay, che voce, cioè, c'è stata una voce che ti ha accompagnato di un attore oppure di un cantante, la voce di tua, non so, di una persona?
1: Di mia mamma.
0: Quando pensi una voce cara.
1: Sì,
0: è
1: una voce cara è quella della mamma. So perché mi hai posto questa domanda, perché oggi è scomparso all'età di 100 anni Peppino Mazzullo, che è la voce di Topo Gigio.
0: Sì.
1: È stata la voce di Topo Gigio per oltre 40 anni, dal 61 al 2006. Tu pensa che prima del 61, per un po' di tempo, la voce di Topo Gigio era di Domenico Modugno.
0: Ah, ecco, non lo sapevo.
1: Incredibile. Chiaramente ha accompagnato questa voce, tra l'altro una voce, correi, Topo Gigio, che visto che deve fare il topolino, non è che è una voce bella, quindi non stiamo parlando di voci belle. Grandissimo doppiatore,
0: centinaia
1: attore.
0: Di bambini ha accompagnato, che sono
1: centinaia,
0: cresciuti.
1: Ma un proprio generazione e generazione. Sì. Sì, sì. Quindi una voce sicuramente che ha accompagnato la crescita di tanti.
0: Sì.
1: Ecco il perché della tua domanda, e a questo punto la giro io a te. Una voce che comunque ti ha accompagnato, che riconosceresti tra un milione, che può essere, come mi hai chiesto tu, di un attore, di un cantante, di un familiare, di un parente, di un amico.
0: Io penso ai miei genitori, che spesso guardavano la televisione la sera, mi spedivano a dormire quando vedevano i film con Monica Vitti.
1: Mamma,
0: io sentivo infatti una voce, a parte un'attrice meravigliosa, donna incredibile,
1: una voce

0: Ma non vi dico, ma qui a tutto volume proprio questo brano. Christina Perri, Steve Casey, A Thousand Years. Mamma
1: che carino
0: mia. E Gabriele da una
1: sì,
0: parte,
1: è
0: Tamara
1: molto
0: dall'altra.
1: Bello questo
0: ma
1: brano,
0: molto bello,
1: ci piace
0: assolutamente.
1: Molto.
0: Complimenti. Allora, sì, c'è una sfida musicale. Prima però, a proposito di voci, leggiamo un paio di messaggi sì, al volo. Per me la voce più sexy è quella del doppiatore di Robert De Niro, riconoscibile tra mille,
1: certo,
0: ed era ovviamente Ferruccio Amendola.
1: Ferruccio Amendola,
0: devo
1: assolutamente
0: dire che anche Stefano De Sando, che poi è stato il doppiatore dopo Amendola, non è affatto
1: niente
0: male
1: da dire.
0: No, però Amendola, ragazzi, è veramente un,
1: sì, vero,
0: un must. Alberto Lupo, Alberto Lupo con Mina, una voce incredibile.
1: Vero, vero,
0: vabbè,
1: vero,
0: dopo
1: vero,
0: ne leggeremo altri al 342 41 41 762, ma intanto c'è una sfida musicale numero uno. George Harrison, Got My Mind Set On You, numero uno in sfida. Questa sera siete voi a scegliere magari anche la numero due. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Ti lamenti? Roy Orbison, You Got It. Pretty Woman?
1: Sì,
0: Pretty Woman.
1: Quella.
0: Got My Mind Set On You, George Harrison numero uno. Numero due, Roy Orbison, You Got It.
1: Non avrei, guarda, veramente dubbi, ma dovete decidere voi. Il nostro numero 342 41 41 762. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo. Take it easy.
2: Giovedì 1 ottobre dalle ore 22, Mick the Nightfly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal Ndegio Cello. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Mick the Nightfly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Le mele di Marlene.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
6: Mi fa innamorare.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: You got it. Ray Orbison qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Io avrei ascoltato, posso dire, George Harrison.
0: Anch'io.
1: No, perché però, Roy Orbison è già stato in sfida, per esempio.
0: Sì,
1: quindi...
0: Vabbè, evidentemente avevo bisogno di questo brano a quest'ora della sera, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, sfida musicale che tornerà domani sera.
1: Grande
0: hai caldo.
1: Scegliete voi.
0: Ma certo, questo
1: è almeno, assolutamente,
0: no? Capita una volta ogni tanto.
1: Da domani scelgo io, però mi interessa questa cosa.
0: Dai.
1: C'è chi è cresciuto ed è Mauro con l'inconfondibile voce di Sandro Ciotti, anch'io.
0: Ah,
1: e le partite, e poi c'è chi ricorda la voce del papà. Vedi, io ho citato mia mamma, invece una voce calda. Sono tantissimi veramente messaggi al 342-4141-762.
0: A proposito di belle voci, c'è un'ascoltatrice, Elena da Roma, manda dei vocali con questa voce molto profonda, molto bella. Sta cucinando pollo con peperoni, la ricetta classica della sua Lella.
1: Buono
0: pollo e peperoni.
1: Un po' di
0: lo
1: piccante.
0: Lo sai cucinare? Ma sei fissato col piccante?
1: Sì, no, io il piccante
0: molto piccante, sei molto piccante.
1: No, non io
0: non
1: sono molto piccante.
0: Ti piace la cucina piccante, sto dicendo questo.
1: Moltissimo. Ma allora logorio della vita moderna. No, la vita moderna mette a dura prova anche i nostri polsi.
0: Pure.
1: No, a me sembra strana e bizzarra questa notizia,
0: vero,
1: però pare che i nostri polsi siano sottoposti ogni giorno a stress aggiuntivo. Non soltanto perché stiamo tante ore, e sto generalizzando, al computer, quindi utilizziamo il mouse, la tastiera, ma poi utilizziamo sempre sto telefonino e quell'attività che si chiama scrolling, no? Cioè che tu passi da un evento al successivo semplicemente col dito, ecco, vedi, io sto muovendo
0: il polso
1: anche in TV, si vede. Poi
0: corrode. Allora bisogna fare degli esercizi, c'è una semplice routine. Allora, intanto influisce anche il peso, non lo sapevo.
1: Gli esercizi con Tamara Donà. Prego, forza.
0: Allora cioè, dovete fare questo, semplice routine per rinforzare i polsi, cioè la forza della presa, stringete la palla,
1: con
0: tutta una forza possibile, cioè, per 5 o 10 secondi, cioè prendete la palla.
1: Una palla da tennis.
0: Ma la prendi, la pallina da tennis, la stringi per 5 secondi e poi la lasci.
1: Ok, e questo è il primo.
0: Per 3 volte. L'avambraccio appoggiato al tavolo.
1: Appoggia.
0: La mano che sporge oltre il bordo.
1: E poi
0: prendi in mano un peso leggero, 3-7 kg.
1: 3-7 kg, mica tanto leggero.
0: E piega il polso verso il tuo corpo, tiri su.
1: Ah, sì, certo.
0: Okay?
1: Perché
0: va bene,
1: anche questione di nervi, assolutamente.
0: Esatto.
1: Anch'io rifaccio questi esercizi.
0: Ma infatti
1: dopo...
0: tu hai polsi molto.
1: Che c'ho? Che polsi c'ho? Scusa.
0: Non lo so.
1: Che polsi ho? Non ho capito.
0: Hai i polsi fluidi.
1: Ho i polsi. Io ballo flamenco. Vai pure. Ballo flamenco con i miei polsi.
0: È vero, intanto dei polsi adesso... che girano.
1: Ma che significa i polsi che girano? Scusa, ma che sostanza
0: hai assunto? Roteare.

0: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento sul volo Dubai Tel Aviv, l'aereo è atterrato a destinazione. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Il primo ministro Netanyahu ha riferito che il copilota ha accoltellato il comandante per far precipitare il velivolo. La strage è evitata grazie all'intervento di un passeggero e di un membro dell'equipaggio. L'inflazione è ai massimi da 3 anni, a settembre 4,2%. La crescita trainata soprattutto dall'andamento dei prezzi energetici. In rialzo anche i prezzi del carrello della spesa, più 1,7%, e dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, più 5,3%. A pesare anche il caro carburanti. La polizia indaga sulla morte del 21enne polacco trovato morto a Milano dopo essere precipitato da 12 metri d'altezza nei pressi di Corso Como. Il giovane era scomparso dal 28 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, stava cercando di scavalcare una ringhiera. La caduta sarebbe stata causata dal cedimento di un corrimano. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Del Prete, esponente di spicco del clan di Camorra Mazzarella. Era nascosto nell'armadio della camera della figlia. Dopo essere stato scoperto, si è complimentato con i militari dell'arma. Era latitante dal 3 marzo. Sono 625 i fermi scattati oggi per le proteste studentesche in Francia, a riferirlo è il primo ministro dell'interno francese. 85 invece gli agenti feriti tra poliziotti e gendarmi. Le proteste contestano le classi sovraffollate, i pesanti carichi di lavoro e la scarsa qualità dei materiali scolastici. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo Meteo.
9: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione subtropicale resta ben salda sull'Italia e ci accompagnerà anche per inizio di ottobre. Unico temporaneo lieve cedimento tra domani e venerdì, quando una debole perturbazione atlantica lambirà il nord, la Toscana e la Sardegna. In questi settori domani si osserverà il passaggio di alcuni banchi nuvolosi, localmente più densi nelle zone interne dell'isola, nelle Alpi occidentali e in Valle d'Aosta, dove non si escludono isolate precipitazioni. Per il resto sole, tempo stabile e temperature estive, punte massime anche oltre i 25 gradi. Per il Principato di Monaco domani cielo molto nuvoloso, con locali piogge non escluse nel pomeriggio e in serata. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
10: Questa è la situazione su strade, autostrade, code per lavori segnalate lungo il tratto abruzzese della A14 tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest e Chieti in direzione Ancona. In Toscana c'è un veicolo fermo sulla A11, la Firenze-Pisa tra Capannori e Altopascio verso il capoluogo. Veicolo fermo segnalato anche nel Lazio sulla A1 tra Laccio, diramazione Roma Sud e Allaccio con la A24 per chi sta procedendo verso Firenze. Una perdita di carico riguarda il tratto toscano della A1 tra Firenze Sud e Incisa Regello. Per chi procede verso Roma, code per lavori sul tratto marchigiano della 14 tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, lavori segnalati anche Liguria sulla A10 tra Orcofellino e Spoturno in direzione Genova. Ultima segnalazione che ci porta invece in Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, con materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Bellano verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida. 27 Bustese, è tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Questa è Radio Monte Carlo. Lei è Adele, Someone Like You a Take It Easy, seconda ora insieme. C'è Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera.
0: Sveglia. Buonasera, io sono Tamara Donà, Gabriele Lo Bianco in regia, soprattutto voi che siete tantissimi al 342 41 41 762.
1: La voce di Claudio Capone dei documentari metteva i brividi anche quando raccontava la migrazione delle formiche nell'Uganda meridionale. Ha ragione chi ha scritto questo messaggio. Secondo voi l'allenamento sul muro di arrampicata che sto facendo vale per i polsi, scrive Leonardo.
0: Caspita.
1: Con tanto di fotografia abbiamo parlato anche di quello, che bisognerebbe preservare maggiormente i nostri polsi. Vabbè, tanti argomenti più leggeri spesso, no, qui in Take It Easy. Poi più tardi la lettura di un testo, la sfida è andata e adesso

0: ci ritroviamo in quest'ultimo giorno di settembre con temperature comunque molto elevate, sì. Quindi alle porte del mese nuovo di ottobre arriverà questa ottobrata e... L'ottobrata,
1: la chiamano così.
0: Roma
1: sì.
0: È meravigliosa, ottobre,
1: periodo di inizio
0: per
1: autunno caratterizzato da stabilità atmosferica, valori termici superiori alla media del periodo.
0: Sì.
1: Quindi sarà un'ottobrata calda?
0: Sarà caldo almeno, allora, inizialmente era previsto, non voglio fare la meteorina Isabella, non voglio toglierle ovviamente il tutto, però abbiamo parlato di ottobrata romana e mi viene anche in mente il socio che è Claudio Di Leo.
1: Sì.
0: Si diceva inizialmente che nel fine settimana cambiamento.
1: Sì, ho letto così stamattina, cambiato
0: già tutto. Fino a martedì è bello.
1: Ah, ok.
0: Sì, martedì 6,
1: sì,
0: credo, 6
1: va
0: ottobre.
1: Bene, va bene.
0: Prevale la stabilità atmosferica.
1: Quindi caldo e niente pioggia.
0: No.
1: Ok, quindi un'ottobrata così.
0: Si
1: insomma.
0: Potrebbe anche fare un aperitivo tutti quanti
1: volendo,
0: insieme,
1: sì.
0: No? Alla fine alle
1: che
0: 8.
1: Poi tu all'ultimo dirai.
0: Dirò di no, perché mi piace organizzare.
1: Ho un
0: poi
1: impegno.
0: Ho un impegno improvviso, ragazzi.
1: Ho l'ottobrata.
0: Ho l'ottobrata a casa mia da solo. Io e le foglie che cadono, sicuro.

0: Monte Carlo, ancora buon mercoledì 30 di settembre. Salutiamo questo mese anche con la prossima notizia, cara Tam, che è molto carina.
1: Molto.
0: Prendendo spunto da un libro scritto da una giornalista che è Fabiana Salsi, a noi è venuto in mente di chiederci a vicenda una domanda semplicissima: che sapore ha la felicità? Ma a tavola,
1: se fosse un piatto,
0: esatto. Perché? Perché la giornalista in questione ha scelto di chiedere a 100 chef italiani quale ricetta secondo loro esprima al meglio proprio il sapore della felicità, ed è diventato un libro che porta questo titolo, Che sapore ha la felicità.
1: Bello.
0: E i proventi andranno a Emergency, ok? Quindi
1: molto
0: ancora
1: importante.
0: Di più, voglio dire, molto, un aiuto concreto per chi ha bisogno. E questa liaison tra la cucina e gli aiuti non è la prima volta, insomma, che accade, quindi siamo molto contenti. Molti chef hanno vissuto una vera e propria Madeleine proustiana nel pensare ai propri piatti, magari sono quelli dell'infanzia, quindi lo facciamo anche noi.
1: Tu racconta, non so, qual è il piatto che per te ha il sapore della felicità?
0: La genovese. No, buonissima, ne potrei dire tanti e tutti con la pasta protagonista, genovese è numero uno,
1: vero, ce ne sono tantissimi. Anch'io ci ho pensato, direi il riso con il pomodoro e i fagioli. Il risotto che faceva la mia mamma
0: con i fagioli,
1: oppure il riso e latte che ha sempre fatto lei, buonissimo.
0: Anche il riso e latte, insomma, fa sa molto di tradizione e infanzia.
1: È vero.
0: Se uno pensa a un piatto, non necessariamente il classico, quello che oggi chiamano comfort food,
1: però proprio quello della tua infanzia, della tua adolescenza.
0: Pensi alla felicità a tavola, pensi a quello, pensi alla musica, pensi a Pino Daniele.
1: Mamma mia.
0: Per quanto mi riguarda,
1: vero.
0: Tanti altri, ma lui su tutti. E lo ascoltiamo con Resta con me.

0: E se la felicità fosse musica sarebbe questo brano. Resta con me Pino Daniele qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Mamma mia Pinuccio, quanto ci hai dato e quanto continui a darci.
0: Davvero.
1: Grazie di cuore, questa è Radio Monte Carlo. Fabio da Napoli, musicista, adora Pinuccio e scrive: quando mi trovo al lavoro suono spesso questo suo brano.
0: Che bello.
1: E quindi siamo molto molto contenti. Spera poi Fabio di poter visitare un giorno i nostri studi.
0: Possiamo metterci d'accordo, perché no?
1: Gli amici stanno anche rispondendo sul sapore della felicità. Un piatto di spaghetti al pomodoro fatti da mamma.
0: Vedi? È semplice, però speciale.
1: Molti la parmigiana di melanzane, tra questi Joe, Enrico e Gaspare. Guarda, i primi tre proprio sott'occhio, la parmigiana di melanzane che faceva mamma. E fantastico, veramente sono tanti messaggi al 342-4141-762. Ah, così.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Yakult Plus, pesca pesca pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca pesca pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca pesca pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono.

0: Monte Carlo con Black, la sua Wonderful Life. Siccome la vita è meravigliosa, noi spesso ci troviamo a parlare di cibo perché ci piace mangiare.
1: Sì.
0: E ci piace anche ricordare qualcosa di così particolare. Enzo da Sant'Antimo scrive: la pasta, la felicità, no? Abbiamo parlato di felicità.
1: Il cibo della felicità, sì.
0: La pasta con dentro sciolto quel formaggino famoso di forma circolare.
1: Ah,
0: e ha ragione.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Mangiavo tantissimo. Sì.
1: Oppure il cibo della felicità, crostata con marmellata di albicocche, ricetta presa da mamma, cucinata ancora oggi nel tegame in alluminio originale di nonna che aveva la ricetta originale, capisci?
0: Mamma, che
1: si
0: bello.
1: Tramanda tutto, anche il tegame.
0: Carlo da Napoli: stasera sono a cena a casa tua. Lui scrive: stasera mangio penne con la genovese.
1: Vedi?
0: Naggia, guarda. E poi dalla Sicilia una granita di gelsi con panna e brioche. E quindi
1: buono,
0: questo in onore
1: buonissimo
0: anche al nostro Gabrielito Lo Bianco che è in regia. Sasicce e Fravello, un panino.
1: Sì,
0: certo. Vabbè, basta, ragazzi.
1: Riso prezzemolo, che buono, lo faceva anche mia mamma. Buonissimo, Fabio. Sì, è vero, buonissimo.
0: Un po'
1: vedi?
0: Meno per me questo, però io
1: ma dai, perché non mangiavi quello di Anna, era buonissimo.
0: No, ma Anna non mi invitava quando quindi... Allora, visto che ci avviciniamo al momento dedicato alla poesia, notizia che in qualche modo è un po' poetica.
1: Sì?
0: C'è un ritrovamento a distanza di 40 anni, ma siamo credo negli Stati Uniti.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sì.
0: Rachel, oggi insegnante di 54 anni, nel 1982 scrisse una lettera e aveva 10 anni.
1: Sì.
0: E la lasciò in un intercapedine.
1: Sì, nella cavità sotto le scale di questa casa.
0: Ok.
1: Con scritto sopra la busta: a chi la trova, aveva scritto questa bambina.
0: Ok.
1: E aveva voglia di comunicare, insomma, al ritrovatore, con chi magari dopo tempo l'avrebbe ritrovata. Ed è successo, è stata ritrovata.
0: È stata ritrovata durante dei lavori di ristrutturazione, ovviamente ritrovata dalla nuova proprietaria dell'appartamento. Che cosa ha fatto? Ha sfruttato il buon senso dei social attuale e ha pubblicato questa lettera appunto su non so quale social e ha ritrovato l'autrice, la bambina di 10 anni che oramai ne ha 50 e rotti appunto di questa lettera.
1: Molto bella questa cosa, molto bella.
0: Ma
1: vedi,
0: il contenuto?
1: Che il contenuto non lo dice, ma quello che sappiamo è che fa la maestra, quindi vedi che il suo amore per la scrittura poi l'ha portato avanti.
0: Non solo, ma proprio un pensiero dedicato al futuro.
1: Agli altri.
0: Sì, a chi poi sarebbe venuto, bello.

0: Questa è Radio Monte Carlo, loro sono in The Script a Take It Easy. Grazie, grazie ancora per i vostri messaggi questa sera, veramente tantissimi. Tiene banco la questione perché
1: cibo.
0: Sorridi?
1: No,
0: beh, il cibo della felicità sicuramente tantissimo.
1: No, sorrido perché ho notato una certa differenza anche per il cibo della felicità. Diciamo che
0: tra nord e sud.
1: Esatto,
0: è
1: il
0: vero.
1: Nord va sul riso al latte, cose
0: riso
1: un po' più leggere.
0: Prezzemolo.
1: Esatto. Noi al sud stiamo ricevendo parmigiani melanzane,
0: sì.
1: I purpet, cannolo e tutte queste
0: cose.
1: Bene,
0: queste sono le tradizioni, ma a noi piace tutto, cioè a me sì. Se tu porti, non so, io quello che hai mangiato ieri sera, la piadina col tabasco,
1: buonissimo.
0: Cioè, io la mangio, capisci?
1: Ma con salame piccante.
0: Mamma
1: pure.
0: Mia, allora nessuno ti conosce bene come il dolore che porti dentro.
1: Ma che vuoi adesso? Stiamo parlando di piadine.
0: No, c'è un testo meraviglioso, restate con noi qui su Radio Monte Carlo.
1: Ma io volevo il tabasco.
0: Va.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ma dove va con quel veicolo?
10: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
9: Però, che design e che capienza!
10: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
9: Allora, via libera a GoApp! Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: The Weeknd su Radio Monte Carlo con In Your Eyes. Giunti al momento della lettura, cosa hai scelto, cara Tam?
1: Ho trovato un testo che mi ha colpita molto questa mattina, che suggerisce che le ferite, le delusioni, le perdite, le sofferenze mettono a nudo ciò che siamo veramente, che ci racconta che il dolore può essere un maestro.
0: Non è la prima volta che leggiamo Andrew Faber con la sua Nessuno ti conosce bene come il dolore che porti dentro.
1: Nessuno ti conosce bene come il dolore che porti dentro. Non c'è amico, non c'è amore che possa raccontarti chi sei con la stessa minuziosa cura.
0: Non provare a mandarlo via. Quel dolore parla di te. Parla a me di te. Mi racconta chi sei.
1: Quello che ti spaventa, quello che ti ha reso più forte, quello che ti ha ferito e ti ha reso il guerriero che sei oggi. Quella ferita sei tu. È la tua carta d'identità nel mondo.
0: E dice che non devi avere paura, che non devi proteggerti. Non ne hai più bisogno.
1: Quel dolore ti ha formato, non mandarlo via.
0: Impara ad ascoltare e a sentire, non ignorarlo.
1: Avete bisogno l'uno dell'altro per tornare ad essere felici.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Carlo Santana qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, a chiudere in bellezza questa puntata anche oggi.
1: Un sacco di messaggi, sì. Lina da Napoli, per esempio, ragazzi, già solo dalle prime parole questi versi mi hanno letta dentro, quelli di Andrew Faber che abbiamo letto poco fa. Siamo in chiusura, ma c'è un compleanno importante della Bianca.
0: Sì.
1: Ebbene sì, perché Rossella,
0: Rossella. Tanti auguri, Rossella, 50 anni portati splendidamente, la sorella del nostro Gabriele Lo Bianco in regia.
1: La sorella del nostro Gabrielito, ecco perché la Bianca. Allora, cara Ross, passa una buona serata, grazie a voi per averci ascoltato. Take It Easy torna domani dalle 18. Grazie come sempre a Tamara Donà.
0: Grazie come sempre a te, a Giancarlo Cattaneo.
1: Grazie al fratello Gabriele Lo Bianco che è in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino.
0: Breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio domani. Ciao!
1: Ciao! Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con
3: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il copilota dell'Oman di un volo decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv ha accoltellato il comandante dell'aereo degli Emirati e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Alcuni passeggeri hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. Israele denuncia intanto un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre, è stato un attentato, dice il ministro Katz. I passeggeri sono poi atterrati con un altro aereo intorno alle 18 italiane all'aeroporto di Tel Aviv. In Italia da registrare il nuovo balzo dell'inflazione a settembre al 4,2%, dato più alto da settembre 2023 quando toccò il 5,3%, a pesare il rialzo dell'energia pari al 22,3%, una batosta che si tradurrà in oltre 1.300 euro in più a famiglia, secondo i consumatori. La Premier Meloni scrive a Ursula von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. Meloni attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno può spegnere l'incendio, sostiene la Premier. L'attività parlamentare c'è stato in commissione, il primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera, a favore si è espresso il centrodestra, centrosinistra diviso, hanno votato no 5 Stelle AVS, mentre il PD si è astenuto. Lutto nel mondo dello spettacolo con la morte in provincia di Messina all'età di 100 anni di Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio dal 1961 al 2006. La sua voce ha accompagnato generazioni di bambini e bambine nel nostro paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione subtropicale resta ben salda sull'Italia e ci accompagnerà anche per inizio di ottobre. Unico temporaneo lieve cedimento tra domani e venerdì, quando una debole perturbazione atlantica lambirà il nord, la Toscana e la Sardegna. In questi settori domani si osserverà il passaggio di alcuni banchi nuvolosi, localmente più densi nelle zone interne dell'isola, nelle Alpi occidentali e in Valle d'Aosta, dove non si escludono isolate precipitazioni. Per il resto sole, tempo stabile e temperature estive, punte massime anche oltre i 25 gradi. Per il Principato di Monaco domani cielo molto nuvoloso, con locali piogge non escluse nel pomeriggio e in serata. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 in direzione Napoli. 3 km di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A16 coda di 1 km per veicolo in fiamme alla barriera di Napoli Est in direzione Canosa. Infine sulla statale 309 Romea si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Marghera procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Era Life for Rent di Dido qui su Radio Monte Carlo.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, in regia stasera c'è Giulio Corbelli e la Kowalski. La playlist From Rome è stata compilata da Marco Fullone e ci sono in apertura U2 che hanno annunciato l'uscita del nuovo album di inediti Carnaval de Luz per il 13 novembre in occasione del loro 50° anniversario. Oh, abbiamo cominciato un po' tutti nel 1976, evidentemente, anch'io faccio 50 anni di radio l'8 dicembre. Bono Vox e compagni sono tornati a suonare nel cortile della scuola dove si sono formati, a Dublino, lì da dove tutto è partito. E ora sentiamo il loro brano con il DJ e producer olandese Martin Garrix, il titolo è Fireflies.

0: If I could turn back time, se potessi portare indietro il tempo, era la voce di Cher qui su Radio Monte Carlo. Qualche giorno fa c'è stato l'equinozio d'autunno, esattamente il 23 settembre alle 2 del mattino, e tra poco parliamo di uno spettacolo magico che si ripete da un millennio ad ogni equinozio, uno spettacolo dall'altra parte del mondo, nelle Americhe, che mi piacerebbe vedere una volta nella vita, e ve ne parlo dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Era Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo. Siete in viaggio con Di Maggio e per l'equinozio d'autunno, ma anche per quello di primavera, vorrei tornare a Chichen Itza, la città maya nel cuore dello Yucatan in Messico. Là c'è una piramide maya molto ben conservata che i conquistadores spagnoli chiamarono El Castillo, proprio perché sembrava una fortezza, tanto era ben costruita. Ormai era tutto abbandonato, quando arrivarono gli spagnoli, tutto ricoperto di vegetazione. I maya si erano dispersi, non c'era più traccia del loro grande impero, ma El Castillo era stato costruito con delle conoscenze astronomiche perfette. Era stato orientato in modo che durante gli equinozi di autunno e primavera, quando il sole tramontava in quei precisi giorni, un serpente di luce sembrasse scivolare sui gradoni. Il guizzo di luce collegava la testa del serpente piumato alla base della piramide alla coda della divinità che stava in cima. In rete, se cercate bene, trovate un sacco di video, da quelli girati con un telefonino a quelli professionali in timelapse, dove si ha la vera impressione del movimento della luce. Ma vederlo dal vivo, vivere lì a Chichen Itza, quei momenti in cui il dio serpente piumato ritorna sulla terra, deve essere emozionantissimo. E mi piacerebbe esserci una volta nella vita. E adesso sentiamo Bad Habits, le cattive abitudini di Ed Sheeran.

0: Ed abbiamo ascoltato Level 42 con Running in the Family. Io ho sentito dal vivo Level 42 un paio di anni fa al Monte Carlo Jazz Festival all'Opera Garnier, e siccome il leader Mark King è un bassista, si sentiva soprattutto il basso, un po' meno la voce. E tra poco, a proposito di voci e di musica, parliamo di Zucchero e della sua tenuta, la Louisiana Soul.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Giovedì 1 ottobre dalle ore 22, Mick the Nightfly presenta in esclusiva assoluta alcuni brani estratti dal nuovo album Synonym di Meshal and Deggy Occiano. L'artista, vincitrice negli ultimi anni di 3 Grammy Awards, torna con un album di cover, ospiti prestigiosi e canzoni reinterpretate con grande originalità e talento. Mick the Nightfly vi aspetta giovedì 1 ottobre dalle ore 22 per scoprire un'altra bellissima esclusiva di Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

Mente rosmarino, e secondo me Zucchero ne coltiva in abbondanza di mente rosmarino in Toscana, nella sua fattoria Pontremoli, provincia di Massa Carrara, in frazione Casa Corvi. Siamo nel cuore verde della Lunigiana, e Lunisiana Soul in effetti è una simpatica combinazione di Lunigiana e Louisiana, perché la Louisiana è lo stato del sud degli United States dove il blues è ad ogni angolo di strada, quindi ci va a nozze Zucchero. E avevo letto che lui aveva scelto quell'angolo di Toscana al confine con la Liguria per ritrovare un po' se stesso dopo un periodo difficile nella sua carriera e nella sua vita privata. E quindi nei primi anni 2000 Zucchero ha acquistato un vecchio mulino abbandonato e lo ha ricostruito praticamente da zero, e ha creato una fattoria dove ospita tantissimi animali, alleva pecore, galline, conigli, asini, mucche, persino una bufala. Io ho conosciuto un produttore di vino, Paolo Bosoni, un personaggio molto simpatico. Lui con Zucchero è legato da una vera amicizia, visto che sono nati, poi hanno scoperto di essere nati lo stesso giorno. Beh, Zucchero si fa fare da Paolo il vino consegnandogli le uve che raccoglie, 2 migliaia di bottiglie o poco più, dice Paolo. Zucchero non ci guadagna niente, ma lo fa per la passione che ha per la terra, dice. Louisiana Soul è il buon ritiro lontano dal resto del mondo per Zucchero. E adesso sentiamo Teddy Swims in NY.

0: E con Dionne Warwick che canta Burt Bacharach siamo arrivati al segnale orario. Stanno per andare in onda le ultime breaking news della serata, complete delle previsioni del tempo.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'immigrazione, perché restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche. Alla base della decisione italiana la situazione nella exclave spagnola di Ceuta. Medio Oriente, atterrati intorno alle 18 ore italiana a Tel Aviv i passeggeri dell'aereo a bordo del quale il copilota ha accoltellato il comandante e tentato di far schiantare il Boeing. Alcuni passeggeri hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. E Benjamin Netanyahu incontrato all'aeroporto Ben Gurion, i passeggeri, lo riporta il Time of Israel, è un attentato jihadista, dice intanto sui fatti avvenuti a bordo il ministro israeliano Katz. Dall'Italia il governo chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. La decisione, dopo le richieste dell'opposizione, di rendere esecutivo il verdetto. E l'Egitto precisa intanto di non voler entrare nella vicenda giudiziaria e sottolinea che i giudici hanno condannato singoli individui e non le istituzioni del paese. Palazzo Chigi smentisce intanto contatti col Cairo prima della sentenza. Il calcio in chiusura con la Francia, capiremo il nostro livello, lo ha detto Scalvini a due giorni dalla sfida di Nation League con i Blues a Parigi. Siamo solo all'inizio, ha detto il difensore, ma stiamo cercando di trovare una nostra identità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione subtropicale resta ben salda sull'Italia e ci accompagnerà anche per inizio di ottobre. Unico temporaneo lieve cedimento tra domani e venerdì, quando una debole perturbazione atlantica lambirà il nord, la Toscana e la Sardegna. In questi settori domani si osserverà il passaggio di alcuni banchi nuvolosi, localmente più densi nelle zone interne dell'isola, nelle Alpi occidentali e in Valle d'Aosta, dove non si escludono isolate precipitazioni. Per il resto sole, tempo stabile e temperature estive, punte massime anche oltre i 25 gradi. Per il Principato di Monaco domani cielo molto nuvoloso, con locali piogge non escluse nel pomeriggio e in serata. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Never as good as the first time. Era Sade e nulla è così buono come la prima volta che lo assaggi. Questo titolo mi fa sempre pensare ad un libro di uno scrittore francese che analizzava proprio i piccoli piaceri della vita. Era Philippe Delerme e il titolo era La première gros di uno scrittore francese che analizzava proprio i piccoli piaceri della vita. Era Philippe Delerme e il titolo era La première

Arriva fin da bambino aiutare mia mamma a sgusciare i pisellini freschi che venivano fuori con una piccola pressione, poi si spingevano fuori col pollice. E da bambini si rideva ripetendo la frase di Stanley Olio: come due piselli nel loro bacello. E devo ringraziare Stanley Olio perché ho imparato cos'è il bacello grazie a loro. E adesso torniamo alla musica con Leon Bridges, Talk It Over, è il titolo di questa novità su Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Connells su Radio Monte Carlo con 74-75 e tra poco parliamo della portaerei che abbiamo regalato all'Indonesia.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Letizia Battaglia, in programma al Camera, Centro Italiano per la Fotografia, di Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Le mele di Marlene.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
7: Mi fa innamorare.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
16: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

0: www.fileni.it.
1: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
2: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
3: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
4: Prossimamente live, in concerto.
3: Martedì 6 ottobre, Celebrate Studio 54. Giovedì 8, Celebrate Cuba. Venerdì 9, Italian Dire Straits. Sabato 10, Vic and the Doctor of Jive. Domenica 11, Rochelle.
4: Infoline, bluenotemilano.com.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Era Elton John su Radio Monte Carlo e a volte conviene regalare una cosa piuttosto che rimetterla a posto. Ed è l'idea che ha portato l'Italia a regalare la portaerei Garibaldi alla Marina indonesiana, che la userà non a fini bellici, ma come supporto per elicotteri in fase di soccorso. La Garibaldi non poteva tenere il passo delle navi ultra tecnologiche di oggi, sarebbe costato caro anche smantellarla, e così si è pensato bene di regalarla. Come un'offerta speciale, prendi 3 e paghi 2, visto che l'Italia, attraverso Fincantieri, che è il gruppo di cantieristica navale controllato in maggioranza dallo Stato italiano, ha venduto di recente altre 2 navi per quasi 1,2 miliardi alla Marina indonesiana, che ha rinominato la Garibaldi KRI Sriwijaya. Suona anche bene, Sriwijaya. La Garibaldi, ve lo ricordo, è lunga 180 metri, che sono quasi come 2 campi da calcio. Può trasportare fino a 18 elicotteri e ospitare oltre 800 persone. Tranquilli che dal 2011 la Garibaldi ci serviva sempre meno. Abbiamo 2 portaerei italiane più moderne, la Cavour e la Trieste. Buon vento a Sriwijaya e sentiamo Elisa con questa magnifica canzone, Anche fragile.
1: Tienimi su

0: Ed erano Marvin Gaye e Tammy Terrell con You're All I Need to Get By. Bel titolo, sei tutto ciò di cui ho bisogno per andare avanti. E parleremo tra poco di cucina francese e di burro.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
5: È possibile.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bra.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
19: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
20: Malika Ayane a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti Cicale e tutti i suoi più grandi successi. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
21: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
22: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

For Your Babies dai Simply Red qui su Radio Monte Carlo. E sembra che sia diventato di moda tra i turisti comprare il burro francese anche a Parigi o negli altri luoghi di Francia come souvenir, con tutti i problemi che comporta far viaggiare un prodotto che ha bisogno di essere refrigerato, quindi ci vogliono gli ghiaccini, le borse termiche. I turisti comprano nei negozi di gourmandise, nei mercati rionali, i burri, però quelli di marchi artigianali, sono proprio alla ricerca del vero gusto francese. Il panetto di burro è diventato un regalo prezioso da riportare a casa come souvenir. La gastronomia francese. Il gran maestro per i cuochi francesi è stato Escoffier, Auguste Escoffier, dalla fine dell'Ottocento. È lui che ha organizzato le cucine in batterie, cioè in postazioni di lavoro, e le brigade come un esercito, insomma, con i gradi, ha codificato le salse, ha rivoluzionato anche la pasticceria. Un grande. E il 3 e 4 ottobre a Roquebrune, nel parco del Cap Martin, ci sarà un festival gastronomico organizzato dagli chef discepoli di Escoffier. Esiste proprio una confraternita. Il festival We Chef vedrà riuniti una quindicina di chef. Il padrino sarà Marcel Raven, bravissimo cuoco originario della Martinica, 2 stelle Michelin a Monte Carlo. Il prossimo fine settimana sono in programma dimostrazioni di chef, masterclass, degustazioni, atelier e animazioni per tutta la famiglia. Sembra che Escoffier, quando era un giovane apprendista, abbia fatto servizio nelle cucine di una villa di Roquebrune. Sul Cap Martin c'erano ville sontuose dove soggiornavano d'inverno l'imperatrice Sissi, anche l'imperatrice Eugénie di Francia. E Escoffier nel 1884 lavorò all'Hôtel de Paris insieme a César Ritz, quello che fondò poi la catena alberghiera. Insomma, nel parco del Cap Martin il prossimo weekend a Roquebrune, grande cucina per divertirsi e per imparare. E siete tutti invitati. Ora sentiamo The Wave, nuova dai Jungle.

0: E questo brano ci porta nell'atmosfera di Monte Carlo Nights, vero? Vi lascio con Nick the Nightfly. Ciao Nick! Grazie a Giulio Corbelli per la regia. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
4: Monte Carlo Nights Story.
2: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
5: Monte Carlo Night Story.
2: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Night Story.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Monte Carlo Nights Story.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 21 e 59 minuti.

0: Don't look any further.
1: Ah yes, nice one. Ciao, buona serata e benvenuto a Monte Carlo Nights. E questa sera apriamo la finestra del nostro volo notturno con un brano che ci arriva dagli anni 80. Grande successo per Dennis Edwards e Saida Garrett. Questo brano, Don't Look Any Further, questo è una versione nuovissima in un album molto bello di Michelle Ndege Osello. L'ultimo album si chiama Synonym ed è un disco da scoprire perché ci sono tanti grandi successi internazionali, rivisitato con molto gusto, con tanti ospiti. Synonym, il nuovo album di Michelle Ndege Osello. Un abbraccio ovunque siete, spero che avete passato una bella giornata. Il nostro compito è quello di farvi passare una bella serata con la musica di Monte Carlo Nights, dopo il viaggio di Maurizio, che saluto. Ciao Mauri, do benvenuto a Davide Ippolito in regia con me. Buona serata, ciao Davide. Abbiamo un bel volo musicale, grazie anche a The Night Team, con il nostro Marco Folone e Beppe Ungaro alla programmazione musicale. Adesso facciamo un viaggio fino a Londra, ascoltare la nuova musica del bravissimo cantante e autore di musica soul, Miles Sanko. Il brano che ascoltiamo di Miles è dal suo nuovo EP, si chiama Get In The Zone. On Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best music every night. Ascoltiamo Miles Sanko, nice one. No turn.

0: la musica della notte di Radio Monte Carlo, e qui vi facciamo conoscere un artista londinese che si chiama Victor Davis, un ragazzo che ci crede veramente nel suo talento, la sua arte, la sua musica, ha fondato anche la sua etichetta musicale proprio per fare il suo sound. Il brano di Victor Davis che abbiamo ascoltato si chiama Be The One Be. E ne arriva un grande classico di Pat Metheny, la versione strumentale di un brano che lui ha fatto con David Bowie, e poi nuova musica di Peter Gabriel.
1: One, two, three, four.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Ah! Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
4: È un sì al 100%!
8: Tu sì che vales, da sabato 3 ottobre su Canale 5.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo, in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.

on Monte Carlo Nights. Ecco una sonorità e un brano che conosciamo molto bene da tanti anni. La versione strumentale di un successo di Pat Metheny dall'album The Falcon and the Snowman. Il brano è This Is Not America, uno dei brani preferiti di Pat Metheny, soprattutto la versione cantata da David Bowie, This Is Not America. La musica che ascoltiamo adesso è una novità e tutti i fans di Peter Gabriel sanno che è da gennaio quest'anno che ogni mese Peter Gabriel fa uscire un brano nuovo che si concluderà il 23 dicembre di quest'anno e ogni brano è uscito seguendo proprio le fasi lunari. Il brano che ascoltiamo è l'ultimo uscito, si chiama Face the Wall, ovvero Facciate al Muro, e questo brano che ascoltiamo in particolare è molto bello e affronta il tema della morte. Face the Wall, The Dark Side Mix, un'altra curiosità che ogni brano ha due mix, The Bright Side e The Dark Side. On Monte Carlo Nights, new music from Peter Gabriel. Stay

0: La voce a Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato è quella di China Moses, che è la figlia della superstar del jazz Didi Bridgewater. Questo è il nuovo singolo di China, che si chiama Another Night, e insieme con lei c'è anche Theo Crocker, trombettista del jazz americano. China Moses l'ho incontrato la settimana scorsa per l'apertura del Blue Note di London e mi ha raccontato che fra poco è qui a Milano, perché è uno degli ospiti all'edizione di Jazz Me quest'anno, che parte, vi ricordo, il 19 ottobre fino all'8 novembre, da vedere in concerto China Moses. La musica in arrivo è quella di Stevie Wonder e vi devo raccontare qualcosa di Stevie fra poco qui on Radio Monte Carlo.
1: Entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
2: La Boutique de la Musique.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene. Insieme.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: 1, 2, 3, 4!
19: Sono un autodidatta.
20: Sei fantastico.
21: Perché lo tenete, mi chiedo io?
22: Musica!
23: Per me è super sì.
24: Anche per me?
25: Per me vale.
26: Anche per me?
27: È un sì al 100%!
28: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.

On Radio Monte Carlo, la musica di Stevie Wonder, e di Stevie Wonder si parla tantissimo in questo periodo in tutto il mondo, perché fra poco parte il suo tour europeo che poi tornerà negli Stati Uniti, che si chiama Songs in the Key of Life. L'altro giorno, il 28 di settembre, il disco di Stevie, Songs in the Key of Life, ha compiuto 50 anni di storia. E pensate, lui quando scrisse questo capolavoro aveva solo 24 anni, era il suo 18esimo album, un album davvero capolavoro, e in questo nuovo tour lui fa tutte le musiche dell'album, e sono tante e sono tutti classici, come questo bellissimo Love's in Need of Love Today, un brano che è sempre attuale. E poi è appena uscito anche Songs in the Key of Life, the EP. Sono quattro brani che lui aveva scritto e prodotto nel 1976, non si trovano nell'album originale, ma le fai uscire adesso proprio per questa grande celebrazione. Perciò complimenti a chiunque ha comprato i biglietti per questo concerto. Adesso ascoltiamo nuova musica, una nuova sonorità, un DJ produttore italiano che si chiama Christian Crisci, qui insieme con Chiara Civello, e la loro collaborazione che ascoltiamo si chiama New Dimension.

0: La voce on Monte Carlo Nights di una soul diva americana, Anita Baker, con il brano I Apologize. Noi entriamo nel secondo oro del nostro volo questa sera e fra poco ascoltiamo un bellissimo incontro musicale. Due grandi star internazionali, Barbara Streisand con Billy Joel, e Barbara Streisand canta un classico di Billy Joel da ascoltare.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Monte Carlo Nights Story.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Billy, let's go get some pizza.
1: How about some Chinese?
0: Oh, even better.
2: On Monte Carlo Nights, un incontro vocale con Barbra Streisand e Billy Joel. Qui cantano insieme questo bellissimo brano di Billy Joel, New York State of Mind, fa parte dell'album di Barbra Streisand, Partners, del 2014, e poi l'altro anno ha fatto uscire Partners 2 con tanti altri ospiti. Sono dischi di duetti, come ha fatto Frank Sinatra, di grande successo, e Tony Bennett, di grande successo. La musica che ascoltiamo adesso ha un altro sapore, un altro stile. Chaka Khan incontra Snoop Dogg, e per voi on Radio Monte Carlo questo divertente Boogies and My

0: al Monte Carlo Nights a un incontro da sogno per Gregory Porta, che fa un duetto virtuale con Nat King Cole. E Gregory Porta ha una voce davvero bellissima, però qui insieme con Nat King Cole non c'è proprio paragone, anche se amo molto Gregory Porta, però sente il suono, il calore. Nat King Cole aveva sicuramente una delle voci più belle della storia della musica. Il brano lo conosciamo tutti, The Girl from Ipanema. E a proposito di belle voci, ascoltate con me fra poco la voce di James Ingram dell'album di Quincy Jones, The Dude, che canta 100 Ways on Radio Monte Carlo.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
5: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo in 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia, 26 luglio Roma, 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei, 28 luglio Fiera del Levante Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
6: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

On Monte Carlo Nights, una voce bellissima, quella del cantante americano James Ingram, che ha lasciato questo pianeta troppo presto. Qui James ci ha cantato 100 Ways, dell'album di Quincy Jones, The Dude, un album per il quale vinse anche un Grammy Award. 100 Ways, la canzone dice: trovate 100 modi per dire che la ami. Buona serata, un abbraccio, ovunque siete in Italia o nel mondo, ascoltando con l'app di Radio Monte Carlo, che è molto comodo per seguirci ovunque. Adesso nuova musica, un incontro con Erykah Badu e il produttore The Alchemist. Il brano si chiama Witch Doctor, ovvero Stregoni.

No es una bruja, es una curandera.

0: album On Monte Carlo Nights, dedicato interamente alla musica dei bravissimi Depeche Mode. Si chiama A Date with Depeche Mode, un appuntamento con Depeche Mode, l'album prodotto dagli Nouvelle Vague, un gruppo, una formazione parigino che seguiamo da tanti anni, con loro la cantante Flavia Coello che ha cantato il brano Never Let Me Down Again, ovvero Non Deludermi Mai Più. Un po' di soul in arrivo on Radio Monte Carlo e poi musica jazz italiano.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Malika Ayane, a teatro 2026. Dal 1 novembre torna live nei principali teatri italiani per presentare i brani del suo nuovo album di inediti, Cicale, e tutti i suoi più grandi successi. Immagina. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.

Touch of Soul nella notte di Monte Carlo Mides con un artista che ha molto successo negli Stati Uniti, fa pochi dischi ma le fa veramente molto bene. Lui si chiama Maxwell e questo è un classico suo degli anni 90. L'album è Urban Hang Suite e il brano è Something Smutton. E dagli Stati Uniti entriamo in Italia e ascoltiamo un brano del nuovo disco del pianista-compositore Francesco Cavestre. Un disco molto bello per Francesco, si chiama Noe, e da questo album il brano che ascoltiamo si chiama A Breath Before Dawn, ovvero un respiro prima dell'alba. La musica di Francesco Cavestre.

0: E questa sera è la musica soul dell'artista americano-inglese, perché è nato in America, ma musicalmente questo disco l'ha fatto in Inghilterra, dove ha molto successo. È passato in Italia quest'estate, Yalen Nagonda, e abbiamo sentito il brano che dà titolo al suo ultimo album, Doctrine of Love. Adesso, amici, vi porto dentro un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte, e stanotte ascoltiamo una novità davvero potente con un artista che seguiamo da diversi anni. Ha una voce molto bella, molto distinta. Lei si chiama Ledisi, fra poco on Monte Carlo Nights.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

On Monte Carlo Nights la voce e la potenza vocale di Ledisi, la cantante blues jazz soul americano. Questo è un brano uscito da poco, si chiama Nobody Knows the Way I Feel This Morning, è un blues proprio che dice nessuno sa come mi sento stamattina, e questo è un bonus track nell'album suo dedicato a Dinah Washington. L'album completo, la deluxe version, uscirà in ottobre. Questo brano è un tributo a Dinah Washington, ma anche a Aretha Franklin, che la fece nel 1964. Buonanotte ovunque siete, io spero che voi vi sentite bene, anche con un po' di blues, perché il blues può essere anche a volte felice, ci sono tante tonalità del blues. La musica che ascoltiamo adesso è di un giovane talentuoso artista americano, si chiama Aaron, e prossimamente avrò il piacere di parlare con lui del suo nuovo album, che si chiama Too Close for Running, dove c'è incluso anche questo brano, Not for a Lack of Trying. Aaron, a Monte Carlo Nights.

0: La musica dalla notte di Monte Carlo Nights con il gruppo soul londinese Mama's Gone, un brano dall'ultimo album che si chiama Dig, il brano è Food for the Flames, e domani sera torneremo sul palco del Brunello di Milano per il nostro appuntamento con la musica dal vivo, e vi ricordo, ascoltando i miei colleghi di giorno potete vincere i biglietti per assistere ai nostri concerti. Domani sera, ormai questa sera, al Brunello di Milano c'è una cantante soul jazz scozzese che si chiama Georgia Cecile. Stasera vi farò ascoltare lei dal palco, qui in diretta su Radio Monte Carlo. È una voce bellissima e in arrivo quella di Michael McDonald.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Troni, non ci sono paragoni.

il suono della notte di Radio Monte Carlo con A Touch of Soul e questo grande vocalista americano Mr. Michael McDonald insieme con Tony Braxton. Il brano è un classico di The Stylistics dagli anni 70 dal disco di Michael dedicato alla Motown Records. E sai, ci sono delle cose che uno si ricorda in modo particolare. Quando ho intervistato Michael McDonald gli ho chiesto come ha incontrato Tony Braxton e mi ha detto che ci siamo incontrati dal dentista. E da lì è nata la collaborazione con questo duetto nel suo disco Michael McDonald Motown 2. Rimaniamo negli Stati Uniti adesso, dove vive Elvis Costello, da tanti anni anche marito di Diana Krall. Ascoltiamo Elvis and the Imposters con il brano Photographs Can Lie, ovvero le fotografie possono raccontare delle bugie, on Monte Carlo Nights.

0: Nel nostro volo notturno incontriamo un brano dedicato a Miles Davis. L'album è di The Miles Electric Band, messo insieme da Vince Wilburn, nipote, produttore, batterista di Miles Davis, e il grande Lenny White, batterista e compositore di questo brano dedicato a Miles. Si chiama Hail to the Real Chief, ovvero salute al grande capo. E in questo album è un disco di alumni di Miles Davis, perché sono tutti musicisti che sono cresciuti insieme con Miles. Qui c'era John Scofield alla chitarra e Marcus Miller al basso. Il nostro volo continua con due brani bellissimi fra poco, uno di Christopher Cross e poi anche la voce di Leila Hathaway, una novità di questo straordinario vocalista americana. On Monte Carlo with Nick the Nightfly.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights.

La musica di Monte Carlo Nights di un disco di grande successo di Christopher Cross, il suo disco di debutto 1981, vinse, se mi ricordo bene, ben 5 Grammy Awards. Il brano era Spinning. La musica che ascoltiamo adesso è una novità di una delle voci più belle della scena musicale americana, la cantante Lila Hathaway, figlia d'arte. Suo padre era il grande cantante soul, una voce davvero incredibile. Suo padre, ma anche lei, l'ha ereditato dal padre. Lila Hathaway, papà era Donny Hathaway. Il brano che ascoltiamo è una novità, si chiama Can't Let Go, on Monte Carlo Nights, New Music from Lila Hathaway.

0: E questa notte ci salutiamo con il talento dell'artista americano John Batiste, che abbiamo incontrato ad Umbria Jazz quest'anno. Il brano si chiama The Fifth Symphony in Congo Square. L'album di John si chiama Beethoven Blues e con questo brano un abbraccio a tutti ovunque siete in questo momento, a partire da Davide Ippolito e in regia insieme con me. E da parte mia vi aspetto quando volete dalle 22 a Radio Monte Carlo. Good night and sleep like a baby. Nice one.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è 1:00.

un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scegli di avvicinarti a quelli che cantano, raccontano storie, si godono la vita e hanno la gioia negli occhi. Perché la gioia è contagiosa e riesce sempre a scovare una soluzione laddove la logica si è limitata a fornire una spiegazione per l'errore. Paolo Coelho. Il manoscritto ritrovato ad Accra.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te. Se non ricordi che amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è acquistare e avere, ma dare e essere. Kevin Kruse.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Eleanor

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come una commedia. Non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Seneca.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue